siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

In questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi.
Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
1: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
0: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano. Questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero?
1: Sì.
0: Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna in qualche maniera? Non così come qua, però...
1: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
0: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
1: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
0: Ha sentito mai che la Madonna Medjugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
1: Sì.
0: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
1: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
0: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
1: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
0: Io la ringrazio, buon festival.
1: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco, vogliamo intanto spiegare cosa significa essere missionario.
1: Il Santo Padre Francesco, in quest'anno della misericordia, ha voluto fare un gesto dimostrativo che la misericordia deve raggiungere tutti e nessuno deve essere tagliato fuori per nessuna ragione. Essendoci nella Chiesa anche dei peccati riservati al Vescovo e al Santo Padre, il Santo Padre ha voluto fare questo gesto dimostrativo dando facoltà a questo esercito di missionari di rimettere qualunque peccato perché nessuno si senta tagliato fuori. Quindi la misericordia di Dio è per tutti e non c'è ostacolo alla bontà di Dio di arrivare al cuore dei suoi figli peccatori, perché la gioia di un padre sta nel salvare i propri figli, non vederli soffrire.
0: La misericordia è per tutti, questo è il tema ed è stato anche il tema trattato da lei oggi. Se ce lo può descrivere, fare anche una piccola sintesi.
1: Ma è l'oggetto, diciamo, fondamentale della nostra fede. Dio ha tanto amato gli uomini da dare suo figlio e vuole la salvezza di tutti. San Paolo, nella prima Timoteo, questa parola è degna di fede di essere da tutti accolta. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. È volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Uno solo è il mediatore tra Dio e l'uomo, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. E quindi sono affermazioni categoriche. E Gesù stesso dice nel Vangelo di Giovanni, questa è la volontà del Padre mio, che io non riceva, non perda nulla di quanto Egli mi ha dato.
0: Come spiegargli questa salvezza alle porte?
1: Innanzitutto è il Signore che cerca noi, non noi che cerchiamo a Lui. Sant'Agostino dice, non cercheresti il Signore se Lui già non si fosse fatto trovare da te. Prima che tu parli ti ho già ascoltato, mentre stai ancora parlando ti ho già esaudito. In secondo luogo, la misericordia, Dio è misericordioso, quindi non dobbiamo incontrarci con una legge, col Padre misericordioso che vuole il tuo bene prima che io cerchi il mio bene, è Lui che lo cerca. La volontà specifica del Padre che vuole la salvezza di tutti e chiede a me l'obbedienza alla sua parola. Per questo nel Vangelo si parla dell'obbedienza a Gesù. La mamma che vede il bambino sporco dice vieni qua che ti voglio pulire. La mamma che vede il bambino denutrito dice vieni qui che ti voglio far mangiare. Quindi questa obbedienza non è l'osservanza di precetti, comandamenti e cose varie, è invece dare libertà a Dio di intervenire in nostro favore, dare libero sfogo al suo amore, quindi arrenderci a quell'amore. E Gesù è questo amore che Dio ha dato agli uomini. Quello che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore. Cioè hai commesso un delitto, Gesù se lo prende lui e dà l'innocenza alla persona che si affida e confida in Lui, non solo glielo perdona, ma glielo toglie. La confessione è una festa, è il rinnovamento del battesimo. Nel battesimo, l'abbiamo studiato tutti nel catechismo, noi abbiamo la remissione di tutti i peccati, che si confessi un bambino, si venga battezzato un adulto, noi abbiamo la remissione totale dei nostri peccati. Nella celebrazione della riconciliazione, Dio non perdona i peccatucci che confessiamo, perdona la persona, abbraccia il figlio, fa rientrare il figlio in casa, lo restaura nella sua dignità, gli ridà la proprietà e via dicendo. Quindi è una festa dove il ministro rende visibile la misericordia di Dio. Il peccatore manifesta il suo pentimento con l'accusa del peccato, perché il pentimento comincia dall'accusa, dal riconoscimento. Ma la soluzione del sacerdote rende visibile quel perdono di Dio che mi è stato dato dall'eternità, rivelato in Gesù Cristo, e che si manifesta nel sacramento della riconciliazione. Quindi quel perdono reale, ma invisibile di Dio, viene reso visibile dall'assunzione del sacerdote, e quindi questo incide molto più profondamente nella coscienza del penitente che celebra, ma nello spirito di festa. Non si va a rendere conto al sacerdote del male fatto, certo. Si va a celebrare la grazia che abbiamo già ricevuto per mezzo della fede. La vera manifestazione di pentimento è il vivere nella gioia e nel fare agli altri quel che Lui ha fatto a noi e nell'annunciare e comunicare la misericordia di Dio al prossimo.
2: Un saluto a tutti da questo studio Maria Vision di Loreto. Sono Don Umberto Brugnoni, vicario generale dei Servi della Carità, comunemente chiamati Guanelliani, perché figli di San Luigi Guanella. E sono qui a Loreto per accompagnare l'urna con le reliquie appunto di San Luigi Guanella. Il Vescovo di Como mi ha nominato custode accompagnatore di queste reliquie. Perché siamo a Loreto con le reliquie di Don Luigi Guanella? Perché ricorre in questo anno, 2015, il primo centenario della nascita al cielo di questo santo, o meglio della sua morte. Per noi cristiani la morte corrisponde al momento dell'incontro con Dio, ecco perché si dice cristianamente giorno della sua nascita al cielo. Don Luigi Guanella è stato canonizzato, cioè fatto santo, da Papa Benedetto XVI il 23 di ottobre del 2011. Era stato beatificato da Paolo VI durante il Grande Concilio Vaticano II il 25 di ottobre del 1964. Chi è Don Luigi Guanella? È un prete comasco, nato il 19 dicembre del 1842 in una frazione della Valchiavenna sopra Campodolcino, una frazione chiamata Fraciscio. Siamo all'altezza più o meno di 1310 metri, quindi siamo in montagna, e quel 19 dicembre del 1842 nevicava forte quella notte. Papa Lorenzo e mamma Maria, appena nasce Luigino, che era il nono figlio di una famiglia che poi si svilupperà addirittura in 13 figli, Papa Lorenzo e mamma Maria subito preparano il battesimo per Luigino. Papa Lorenzo lo prende e lo mette dentro la gerla, quella specie appunto di sacca, no? Che si metteva su sulla schiena per andare a fare il fieno, a fare lo strame per le mucche. Ci mette dentro un po' di fieno, una bella coperta, ci mette il suo Luigino e giù a Campodolcino, a 3 chilometri di distanza, in mezzo alla neve, per fargli ricevere il dono del battesimo. E la vita di Don Luigi inizia come tutti i bambini che abitano in un ambiente di montagna come quello di Fraciscio, no? Durante il giorno va a scuola e poi durante l'estate fa il pastorello, aiuta i più grandi a curare le mucche, a curare le capre, le pecore, ed è proprio in questo contatto con la natura che lui incomincia a interrogarsi, logicamente come un bambino lo può fare, di chi è Dio, del firmamento, delle cose belle che vedeva, no? Dei tramonti, delle albe. Potete immaginare un bambinetto di 8-12 anni che si trova a 1500-1600 metri, dove andava agli alpeggi, vedere un tramonto, vedere un'alba, era qualcosa di stupendo, di meraviglioso. Ebbene, in quel momento di contemplazione, ma anche di nostalgia per la famiglia che era lontana, perché Fraciscio era giù a 1310, lui era su oltre i 1500-1600 metri, quindi la nostalgia della casa la sentiva molto, molto forte. E che cosa lo incoraggiava, soprattutto di notte, alla sera, quando era magari da solo dentro in quella baita? E lo incoraggiava il pensiero di quando sarebbe ritornato a casa, avrebbe incontrato Papa Lorenzo, il quale lo avrebbe abbracciato, lo avrebbe ringraziato per quello che aveva fatto, e sicuramente si sarebbe manifestato gioiosamente e grato al suo piccolo Luigino per il servizio che aveva fatto. E da lì poi risale alla paternità di Dio. Se Papa Lorenzo, che era piuttosto burbero, era capace di questi gesti di affetto, di attenzione, di premura per il piccolo pastorello, e allora chissà Dio come papà, che esperienze di amore, che apertura a 360 gradi ha nei nostri confronti. Ma l'esperienza del pastorello gli ha giocato anche dei momenti di difficoltà, no? C'è un episodio nella sua vita molto significativo per cui ci fa vedere come Papa Lorenzo era un uomo molto onesto, retto, al termine di un tempo di custodia, no, delle pecore e delle mucche, e i pastori, per ringraziare lui Gino, gli mettono qualche soldino nelle mani. E che cosa fa un ragazzo di 10-12 anni? Appena arriva giù al primo negozio che incontra, va dentro, compra delle caramelle. Non c'era tutto quello, il ben di Dio, che c'è oggi, no? Ai tempi di Don Guanella. Ebbene, quando arriva a casa e papà Lorenzo si accorge che ha speso dei soldi ricevuti dai pastori, prima di tutto gli dà una bella ramanzina e poi tira fuori dal suo portafogli i soldi che aveva speso Luigino, gliele mette in mano e poi insieme lo accompagna dai pastori, gli fa restituire quel denaro, dicendo che tra di noi la solidarietà non ha bisogno di essere pagata. Noi ci dobbiamo voler bene e aiutare perché siamo fratelli. Bene, questo resterà molto impresso nella mente del piccolo Luigino, che quando, dopo aver studiato nel Collegio Gallio e poi nel Seminario Maggiore di Como, diventa prete e incomincia la sua attività di fondatore, quando si presenta qualche sacerdote, ad esempio Don Orione, va da lui per chiedergli un aiuto, diceva: io non c'ho niente in tasca, non c'ho proprio manco un soldo, però ti faccio andare dai miei benefattori che ti aiuteranno come se aiutassero me. Ecco la solidarietà che aveva imparato da piccolo. I benefattori che Dio mi dà, ma non sono mica solo per me, sono per tutti, sono per chi ha bisogno. Quando ho bisogno io lo danno a me, adesso hai bisogno tu, ecco, la provvidenza risponde alle tue necessità. Ecco, diventa prete nel 1866. Quando uno diventa prete è arrivato, no? Ha terminato la prima formazione, la prima tappa, e sembra che sia l'uomo realizzato ormai, pienamente realizzato. Invece per Don Luigi incominciano i grossi problemi: incompreso, puntato a dito, forse un po' di invidia, un po' di incapacità di entrare nel suo pensiero. Lui aveva un forte desiderio di aprire qualche struttura, istituzione per i più poveri, per le persone che aveva visto soprattutto nella sua valle, no? Portatori di handicap. Però non ce la fa, perché tutti lo sconsigliano, anzi lo esiliano. Il vescovo lo manda addirittura a Savonio per 7 anni, che ancora oggi, pensate, siamo nel 2015, per arrivare a Savonio, un alpeggio altissimo, bisogna fare ancora oggi 3.000 gradini di pietra. Ecco, pensate, il povero Don Luigi, fresco fresco di ordinazione sacerdotale, confinato in quell'alpeggio. E lì Don Guanella, all'inizio con l'aiuto della sua sorella preferita, la Caterina, che lo ha aiutato molto nella catechesi e nella trasmissione dei contenuti della fede, che cosa fa? Scende ogni tanto a Torino, va a incontrare Don Bosco, va a incontrare il Cottolengo. E poi quando ritorna a casa si interroga: ma un prete può accontentarsi di dire la messa, di amministrare i sacramenti, di predicare? Non è compito del prete anche quello di stare in mezzo alla sua gente, al suo popolo, e di condividere i problemi, le esperienze anche difficili di questo popolo? Oggi abbiamo la testimonianza di Papa Francesco che collima con quella del nostro fondatore Don Luigi Guanella. Papa Francesco ci dice che dobbiamo lasciare le sacrestie, andare alle periferie esistenziali e geografiche per incontrare la gente. E ci ha detto l'anno scorso, al Giovedì Santo, che noi sacerdoti dovremmo puzzare, no? Odorare dell'odore delle pecore che il pastore ci ha affidato. Ecco, Don Guanella sentiva già nell'inizio del suo ministero sacerdotale questa esigenza, per cui si trasforma in muratore, fa il muraglione di sostegno alla chiesa, costruisce un lavatoio dove le donne andavano a lavare, una volta si andava appunto alla fontana a lavare i panni, mette a posto il cimitero, traccia la strada per portar giù da quell'alpeggio così alto le salme quando morivano d'inverno e c'era la neve, non essendoci la strada, bisognava fare un percorso adatto. Ecco, questo sacerdote che non si accontentava dell'aspetto liturgico, rituale, ma condivideva la vita della sua gente, senza tralasciare l'aspetto spirituale. C'è una bellissima pagina nei scritti di Don Guanella dove si parla ad esempio della famiglia Succetti, no? Una famiglia definita i martiri dell'Eucarestia, perché pensate, nonostante fossero ammalati e quindi dovevano essere portati in chiesa e da altre persone perché non si muovevano, alle 5 del mattino, pensate d'inverno a quell'altezza, che freddo, che rigidità ci doveva essere, si facevano portare in chiesa per ascoltare Don Guanella, per sentire la messa, per nutrirsi dell'Eucaristia e della parola di Dio. Ecco, questo è Don Luigi Guanella, perché diceva che l'Eucaristia è il nostro paradiso in terra. L'Eucaristia che lui identificava nel Sacro Cuore di

di Gesù è quel cuore che ha tanto amato il mondo da dare tutto se stesso per noi e da richiedere a noi la stessa capacità. Poi passa 3 anni con Don Bosco, dal 1875 al 78. E perché? Perché voleva realizzare qualcosa della carità e nessuno gli permetteva di farlo. Tenta con Don Bosco e sarebbe continuato. Forse oggi non avremmo un santo guaneliano, ma un altro santo salesiano, se il suo vescovo non lo richiama al termine del triennio, gli dice no, tu devi tornare in diocesi, io ho bisogno di te. E Don Guanella dirà che ha pianto tanto a lasciare Don Bosco più di quanto ha pianto nel momento della morte di sua madre e di suo padre, perché per lui Don Bosco era un punto di riferimento solido di una dedizione ai più poveri, no? Ritorna nella sua Como, anche lì fa 2 o 3 esperienze fallimentari. Addirittura le autorità gli mettono la polizia sotto il pulpito per poterlo prendere in castagna se per caso gli scappava fuori qualche espressione per essere giudicato, condannato. Gli tolgono il piccolo stipendio che lui aveva come prete, per cui il povero Don Luigi gli ultimi mesi prima di andare a Pianello nel 1801 si sentiva, e lui che lo scrive nella sua autobiografia, come un cane quando entra in una chiesa e con un calcio lo buttiamo fuori. Si sentiva rifiutato, no? Non capito, non compreso. Però quello che dice Don Guanella, scocca l'ora della misericordia, così l'ha chiamata lui, quando il vescovo arriva a mandarlo a Pianello, lui trova un gruppetto di giovani che il suo predecessore aveva messo in piedi e con queste giovanette incomincia a relazionarsi in una forma formativa e spirituale e fonda le Figlie di Santa Maria della Provvidenza, che sono il rame femminile della sua opera, le suore di oggi. Poi nell'86 va a Como, apre una casa maschile chiamata l'Arca di Noè perché le sue porte erano aperte a tutti, non aveva la capacità di dire di no a nessuno. E lì fonda la Congregazione dei Servi della Carità, il ramo maschile della sua opera. La Chiesa gli chiede di far ordine, lui avrebbe lasciato quell'Arca di Noè perché il suo cuore era grandissimo, a lui interessava che ci si volesse bene in quella casa. Ecco, poi veniva la castità, la povertà, l'obbedienza, ma più importante era il vincolo di carità. Se ci fosse stato quel vincolo, diceva il fondatore, tutto il resto sarebbe venuto di conseguenza. Amplifica le sue case, apre case nuove in Lombardia, in Veneto, scende a Roma con la protezione di San Pio X, che è il suo amico, che lo aiuta a realizzare tante cose. Parte negli Stati Uniti, dove manderà le sue suore ad aprire a Chicago una casa. E ormai all'inizio del 1915... quel grande terremoto di cui quest'anno ricordiamo il centenario in Abruzzo, Don Guanella, nonostante già non sta bene, corre insieme a Monsignor Aurelio Bacciarini, che sarà il suo successore ed era il parroco della parrocchia di San Giuseppe al Trionfale, corre in Abruzzo e abbiamo documentazione di oltre 300 bambini strappati dalle macerie e portati nella nostra casa in San Giuseppe al Trionfale a Roma. E questa prova lo segna così tanto che il 24 di ottobre del 1915 il Signore lo chiama al premio eterno. E Don Luigi dice: eccomi, sono il servo che ha cercato di fare la tua volontà e se ci sono riuscito rimetto il mio spirito nelle tue mani. Oggi l'opera Don Guanella si è sviluppata molto, siamo quasi 600 sacerdoti, 800 suore, siamo in 22 nazioni del mondo con case per disabili,
per anziani, per orfani, ma siamo aperti anche a queste nuove povertà che la società di oggi ci presenta, supplicando di accoglierli e

0: aiutarli. Don Guanella ha inaugurato anche a Roma la Pia Unione del Transito per pregare per i moribondi. È stato un suo desiderio quello di dedicare ogni giorno della sua vita e poi anche adesso ogni giorno della vita degli altri per la preghiera dei moribondi. Tutto il mondo è patria vostra perché la vostra patria è dove c'è Dio e Dio è ovunque. Ecco, ho voluto raccontarvi così brevemente, con molta semplicità, e quello che è la vita del nostro fondatore. Ecco, vorrei augurare a ciascuno che ascolta o che incontra in questi giorni nella Basilica di Loreto le sue spoglie, le sue reliquie, che si senta interpellato come il buon samaritano a non arrendersi davanti a questa supplica del povero, ma a interpellarsi in prima persona: io in questo momento cosa posso fare per te? Altri poi risolveranno definitivamente il tuo problema, ma io in questo momento come posso stenderti la mano e aiutarti a sollevarti? Auguro a tutti che abbiamo sempre a disposizione una mano e un cuore aperti alle necessità dei fratelli. Grazie e buon cammino, nella carità.
1: Sono vita, sono speranza per il proprio futuro e per quello di molti coetanei. Sono uno strumento nelle mani di Dio e di Don Bosco. Sono i giovani che scelgono di donare un anno della loro vita nel servizio missionario accanto ai salesiani in Ecuador come volontari. Le radici di questa scelta sono antiche. Sono parte del carisma salesiano e si trasmettono ai giovani che entrano in una qualunque opera salesiana come desiderio di restituire il bene ricevuto.
2: Un giorno viaggiavo sull'autobus e mi chiedevo perché. E mentre mi interrogavo ho visto dei bambini poveri che giocavano. Ecco la mia motivazione, mi sono detta. Per questo lo faccio, è qualcosa che sento in me. E per questo sono qui, disposta a dare qualcosa al mio paese e agli altri.
3: Il sentido.
1: Il senso te lo dà la vita stessa. Quando nella tua vita non trovi un senso, la tua vita diventa vuota. Il senso che ho trovato nella mia vita per donare un anno di volontariato a servizio degli altri è basato sulla fede e l'amore per Cristo. Nell'incontrarlo, scoprirlo e continuare ad innamorarmi di Lui.
4: La caratteristica dell'evangelizzatore sarebbe...
2: Lo specifico dell'essere evangelizzatori è comunicare agli altri chi è Dio, far conoscere un Cristo vivo, che è vicino a noi, che mai ci volta le spalle, che sempre ci sostiene e sempre ci perdona se noi ci pentiamo di qualcosa.
1: Il volontariato giovanile missionario in Ecuador è fortemente evangelizzatore e ciò dà sostanza alla preparazione che i salesiani, le figlie di Maria Ausiliatrice e anche le figlie dei Sacri Cuori, portano avanti con centinaia di giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni.
2: La modalità che si utilizza per la formazione dei volontari comincia specialmente nelle scuole e negli oratori, in cui i giovani concretamente si impegnano nell'apostolato. Poi nelle scuole si fa animazione, proponendo di essere volontari dove già esiste questa attività dei salesiani e delle salesiane dell'Ecuador.
5: Dopo che i giovani hanno fatto la scelta del volontariato, iniziano le tappe proprie del cammino. Si parte con una riunione in cui si spiega loro il carisma salesiano, la dimensione della pastorale giovanile, il metodo pedagogico di Don Bosco e la catechesi, che trasmette gli strumenti che utilizzano per evangelizzare le persone a cui sono inviati.
2: Guardare la realtà, illuminarla con la parola di Dio

0: impegnarmi. Il bambino ha bisogno di simboli.
1: Ci si prepara con impegno e allegria, ci si confronta con i coetanei, si prega e ci si affida a colui che chiama per potersi donare con responsabilità. La consegna dei crocifissi missionari è un momento di celebrazione comunitaria emozionante. Sì, perché in Ecuador un documento impegna fin dall'inizio le famiglie a sostenere i figli nel cammino di fede, aiutando così la crescita di robuste comunità cristiane di animazione salesiana.

0: È importante sottolineare che durante l'anno di volontariato sono inviati ad una città diversa da quella di provenienza e sono destinati alle opzioni preferenziali della famiglia salesiana, i bambini di strada, gli indigeni nella selva amazzonica o tra le alture della cordigliera delle Ande e soprattutto ai bambini e bambine di strada con cui lavorano per un anno.
1: Durante un año.

In Ecuador si possono per comodità distinguere quattro aree di intervento per i salesiani di Don Bosco e i giovani volontari. Ma soprattutto è consolidata la collaborazione con i salesiani di altri paesi, soprattutto europei, perché il volontariato missionario sia internazionale. Dalle vette delle Alpi europee a quelle delle Ande. Amalia è volontaria a Chaupi. I bambini sono uguali dovunque. Le loro esigenze sono innanzitutto quelle del gioco e dell'attenzione da parte dei grandi. Ed anche le necessità degli adulti non sono molto diverse. Qui i volontari prestano cure mediche e infermieristiche, ascoltano i problemi delle persone e propongono momenti di formazione per sostenere le donne, anello debole e forte della società.

0: Ora siamo nel...
1: Ora siamo nella zona de La Mariscal, una zona molto frequentata dai turisti e da ragazzini che arrivano per vendere. Vendere ai turisti, elemosinare, lustrare scarpe. Ed è una delle zone importanti di cui ci occupiamo, in cui lavoriamo.

0: Estos niños?
1: Questi ragazzi di solito hanno molta paura perché sono continuamente perseguitati dalla polizia. Perché molti li derubano, li raggirano e quindi bisogna agire per piccoli passi, parlando con loro e avvicinandosi.
0: Poco a poco, parlando con loro e avvicinandoti.

0: chiamo David.
1: Mi chiamo David.
2: E cosa fai?
1: Lustro scarpe.
2: E quanto si guadagna a pulire scarpe?
1: Circa 30.
2: Dollari? 30 dollari al mese?
1: Sì.
2: E in quali giorni della settimana lavori?
1: Da lunedì a venerdì.

0: Io tenia.
1: Ero curioso, perché la maggior parte dei ragazzi con cui lavoravo a Madrid sono sudamericani e dell'Ecuador. Ed era quindi una realtà che mi interessava conoscere.
0: Perché mi interessava conoscere, no? Ora mismo sto vivendo nell'albergue.
1: In questo momento sto vivendo nell'albergue, totalmente integrato con i ragazzi di strada. Vivere in un albergue significa svegliarsi con i bambini, fare colazione con i bambini, mangiare con loro, dormire con loro e raccontargli una storia prima di dormire. Tutta la vita ruota attorno ai bambini.
2: Che altro remedio le quedava a nostro joven?
0: Bueno, mi sueño básicamente.
1: Credo che il mio sogno sia lo stesso che hanno tutti coloro che lavorano nel progetto salesiano, cioè realizzare ciò che un tempo Don Bosco realizzò: tirare fuori i ragazzi da situazioni difficili e offrire loro una vita migliore.
0: Y ofrecerles una vida mejor.

0: Si può essere giovani volontari anche vicino casa. Il primo passo è infatti vedere le necessità di chi ci è accanto. Marielle opera nel suo quartiere, a Esmeraldas.
1: Siamo un po' poveri, certo. È un quartiere molto povero questo, come avete potuto vedere. Anche la condizione dei bambini. Non possiamo neanche vestirli adeguatamente. Per questo ho deciso di essere volontaria nel mio quartiere, perché possano realizzare i loro progetti, perché si avvicinino a questa casa comunale per essere aiutati. Se noi, le persone che viviamo qui, non ci preoccupiamo dei ragazzi del nostro quartiere per farli progredire e condividere un po' con loro ciò che sappiamo. Per questo qui insegniamo in particolar modo la catechesi, formiamo appoggio scolastico. Grazie anche ai salesiani che ci aiutano molto perché si possa dare una speranza al nostro quartiere.
2: Se pueda impartir acá en nuestro barrio.

0: Alcuni volontari vengono poi inviati nell'Oriente Amazzonico, nel vicariato di Mendes. A Sevilla Don Bosco, a Macas e nelle zone di foresta gli Shuar, non mancano opere delle figlie di Maria Ausiliatrice in cui dare una mano. Bambini e ragazzi devono essere assistiti e aiutati in piccoli lavori e nei momenti di svago. Bisogna aiutare a preparare i pasti e anche nell'orto. Aiutarli nello studio. E poi c'è il catechismo da fare. Ma con pazienza e qualche gioco, tutti imparano.
1: Il vicariato è una zona che si presta bene a questo tipo di esperienza, incluso il fatto che alcuni, al termine dell'anno, scelgono di seguire il cammino della vita religiosa, sacerdotale e missionaria. E chi non lo fa ritorna a casa, in famiglia, con un'esperienza forte che lo marcherà per tutta la vita e che ricorderà sempre.

0: Si lavora sodo accanto ai salesiani e ai ragazzi, ma ci si sente in famiglia. Molti giovani volontari decidono così di iniziare una nuova avventura, preparandosi nell'arco di 3 anni a diventare volontari per sempre.
1: È la tappa con la quale continuiamo un servizio nella società. Come lo facciamo? Attraverso un apostolato, inseriti nella famiglia salesiana. Oratori, parrocchie, catechismi, scuole. Il nostro obiettivo è lavorare con i giovani che non conoscono l'esperienza del volontariato giovanile. E in questo modo formiamo loro e formiamo noi stessi.

totalmente movimentata, no?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

gioioso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò, non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

24 ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, della serva di Dio, Luisa Picoretta, piccola figlia della Divina Volontà. Questo libro è una traduzione del libro italiano L'Oreo, l'oggio della passione di nostro Signore Gesù Cristo, scritto da Luisa Picoretta, la piccola figlia della Divina Volontà, intorno all'anno 1914, in obbedienza all'autorità ecclesiastica di quel tempo, il ora santo Annabelle Maria de Francia. Questa presentazione è stata presa in gran parte dalla prefazione della quarta edizione che il santo, oi, Annabelle Maria de Francia, aveva scritto per l'originale italiano. Luisa aveva 17 anni. Lei racconta questi fatti nei primi 36 che ha scritto per ordine di santa obbedienza. L'ultimo giorno di una novena di Natale che Gesù stesso le aveva suggerito di fare, la sorprese con un'esperienza insolitamente vivida del meraviglioso mistero del suo amore e le disse che voleva elargirle grazie nuove e maggiori, manifestandole altri e ancor più alti eccessi del suo immenso amore e invitandola a continuare a fargli compagnia ininterrotta durante le 24 ore della sua dolorosa passione e morte. Molto tempo dopo Luisa, aveva già vissuto intensamente queste ore della passione nel suo interiore per più di 30 anni, la ormai Santa Annabelle de Francia, che era la delegata ecclesiastica per le questioni riguardanti gli scritti di Luisa, e che era venuta a conoscenza di questa sua pratica, le diede l'obbedienza di scrivere queste ore. Fu così che iniziò il libro Le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Fu allora che Santa Annabelle de Francia lo pubblicò per la prima volta. A questa edizione ne seguirono altre 7, 5 in italiano e 2 in tedesco, sempre con le dovute autorizzazioni ecclesiastiche. È stato recentemente pubblicato anche in inglese e spagnolo. Quando Luisa ebbe finito di scrivere Le ore della passione, scrisse una lettera che consegnò a San Annabelle, insieme al libro che la incluse nella prefazione del libro quando lo pubblicò. Da questa lettera possiamo apprezzare quanto Gesù sia contento e quanti benefici vengano elargiti all'anima quando pratica queste ore quotidianamente. Come il pane senza il quale non si può vivere. Ecco la lettera. Tra virgolette, finalmente ti invio questa copia manoscritta delle ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Che tutto sia per la sua maggiore gloria. Ho anche allegato alcuni fogli su cui ho descritto gli effetti e le belle promesse che Gesù fa a tutti coloro che meditano queste ore della passione. Tra virgolette, credo che se chi le medita è un peccatore, si convertirà. Se è imperfetto, diventerà perfetto. Se è santo, diventerà più santo. Se è tentato, diventerà santo. Troverà la vittoria. Se soffre, troverà forza, medicina e conforto in queste ore. Se debole e povero, troverà un cibo spirituale e uno specchio in cui guardarsi continuamente. E così, diventare bello e simile a Gesù, il nostro modello. La gioia di Gesù è così immensa quando qualcuno medita sulle ore della passione che vorrebbe vedere almeno una copia di queste meditazioni usata in ogni città e paese. Perché sarebbe come se Gesù stesse ascoltando la sua stessa voce e le sue stesse preghiere
che ha elevato al Padre durante le 24 ore della sua dolorosa passione. E se questo viene fatto, almeno da alcune anime, in ogni paese e città, egli stesso promette che la giustizia divina sarà in parte placata e le punizioni saranno ridotte. Reverendo Padre, fai un appello a tutti. Porta a compimento questo piccolo lavoro che il mio amato Gesù mi ha fatto fare. Vorrei aggiungere a che lo scopo di queste ore della passione non è tanto quello di raccontare la storia della passione, poiché ci sono già molti libri che trattano questo pio argomento e non sarebbe necessario scriverne un altro. Invece, il suo scopo è fare riparazione, unirci a Gesù in ciascuno dei diversi momenti della sua passione e con la sua stessa volontà divina fare una degna riparazione per ciascuna delle varie offese che riceve e compensarlo per tutto ciò che tutte le creature gli devono. Da questo derivano i diversi modi di fare riparazione in queste ore. In alcune istanze l'anima lo benedice, in altre simpatizza con lui, in altre lo loda, conforta Gesù sofferente, lo compensa, lo supplica, prega e chiede a lui e così via. Quindi ti affido il compito di far conoscere lo scopo di queste ore a coloro che le leggeranno. Pertanto, in ogni città, paese e nazione formiamo tanti cenacoli in cui queste 24 ore della passione del nostro Signore sono meditate e vissute. Come tanti orologi viventi, lasciamo che segnino fedelmente le ore di ogni giorno per tenere compagnia a Gesù con il nostro amore, la nostra riparazione e la nostra gratitudine, perché non è amato come merita. Infatti, i suoi stessi figli lo offendono e lo crocifiggono di nuovo nei loro cuori, chiudendo le porte alla grazia della divina volontà. È successo in un'occasione. Santa Annabelle de Francia andò a casa di Luis e raccontò cosa era accaduto durante una delle sue visite con il Papa. Essendo un amico intimo di Papa San, Pio X, veniva spesso ricevuto da lui. Mentre era con lui, voleva presentargli il libro Le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, che stava diffondendo. Così gli lesse alcune pagine, in particolare, dall'ora della crocifissione. A un certo punto il Papa lo interruppe, dicendo, tra virgolette, padre, questo libro dovrebbe essere letto. In ginocchio è Gesù Cristo che sta parlando, fine della citazione. Preparazione prima di ogni ora. O mio Signore Gesù Cristo, prostrato nella tua divina presenza, vi imploro, il tuo cuore è più amorevole di ammettermi alla meditazione dolorosa delle 24 ore in cui, per amore nostro, hai voluto soffrire così tanto. Nel tuo corpo adorabile e nella tua anima santissima, fino alla morte sulla croce. Oh, ti prego di darmi aiuto, grazia, amore, profonda compassione e comprensione delle tue sofferenze mentre ora medito su quest'ora. E per quelli su cui non posso meditare, ti offro la mia volontà di meditarci sopra e intendo volentieri meditarci sopra. In tutte le ore in cui devo dedicarmi ai miei doveri o dormire. Accetta, o misericordioso Signore, la mia amorevole intenzione e lascia che sia benefica per me e per tutti
sé come se effettivamente e in modo santo compissi ciò che desidero praticare. Nel frattempo ti ringrazio, o mio Gesù, per avermi chiamato all'unione con te tramite la preghiera. E per piacerti di più, prendo i tuoi pensieri, la tua lingua, il tuo cuore, e con questo intendo pregare. Fondo tutto, me stesso, nella tua volontà e nel tuo amore, e allungo le braccia per abbracciarti. Tu poni la mia testa sul tuo cuore e comincio. Ringraziamento dopo a ogni ora. Mio amato Gesù, mi hai chiamato in quest'ora della tua passione per farti compagnia, e io sono venuto. Mi sembra di sentirti pregare, riparare e soffrire nell'angoscia e nel dolore, supplicando per la salvezza delle anime con le voci più toccanti ed eloquenti. Ho cercato di seguirti in tutto, e ora, dovendo condurti nelle mie occupazioni insolite, mi sembra di sentirti pregare, riparare e soffrire nell'angoscia e nel dolore, supplicando per la salvezza delle anime con le voci più toccanti ed eloquenti. Ho cercato di seguirti in tutto, e ora, dovendo lasciarti per le mie occupazioni abituali, sento il dovere di dirti grazie e ti benedico. Sì, o Gesù, ti ripeto grazie migliaia e migliaia di volte, e ti benedico per tutto ciò che hai fatto e sofferto per me e per tutti. Ti ringrazio e ti benedico per ogni goccia di sangue che hai versato, per ogni respiro, per ogni battito del cuore, per ogni passo, parola, sguardo, amarezza e offesa che hai sopportato. In tutto, o mio Gesù, intendo sigillarti con un grazie e ti benedico. Per favore, o Gesù, fa che tutto il mio essere ti invii un flusso continuo di ringraziamenti e benedizioni, in modo da attirare su di me e su tutti il flusso delle tue benedizioni e ringraziamenti. O per favore, o Gesù, stringimi al tuo cuore e con le tue santissime mani sigilla ogni particella del mio essere con il tuo. Ti benedico affinché nulla, tranne un inno continuo a te, possa venire da me. La prima ora, dalle 5 alle 6 p.m., Gesù si congeda dalla sua Santissima Madre. Oh, Mamma Celeste, l'ora della separazione si avvicina e io vengo da te. Oh Madre, dammi il tuo amore e le tue riparazioni. Dammi il tuo dolore, perché insieme a te voglio seguire passo dopo passo l'adorato Gesù. Ora Gesù viene da te e tu, con il cuore traboccante d'amore, corri verso di lui. E nel vederlo così pallido e triste, il tuo cuore si riempie di dolore. Le tue forze ti abbandonano e stai per cadere ai suoi piedi. Oh, mia dolce mamma, sai perché l'adorabile Gesù è venuto da te? Ah, è venuto per dirti l'ultimo addio, per dirti l'ultima parola, per ricevere l'ultimo abbraccio. Oh, madre, mi aggrappo a te con tutta la tenerezza di cui il mio povero cuore è capace, così che, aggrappato e legato a te, anch'io possa ricevere gli abbracci del Signore Gesù. Forse mi disprezzerai? Oh, non è piuttosto un conforto per il tuo cuore avere un'anima vicino a te
che condivida i suoi dolori, affetti e riparazioni? O Gesù, in un'ora così straziante per il tuo cuore più tenero, che lezione di filiale e amorevole obbedienza alla tua mamma ci dai. Che dolce armonia passa tra te e Maria. Che dolce incanto d'amore si eleva al trono dell'Eterno e estende la salvezza di tutte le creature della terra. Oh mia celeste mamma, sai cosa vuole da te l'adorato Gesù? Nient'altro che la tua ultima benedizione. È vero che da ogni particella del tuo essere non escono altro che benedizioni e lodi per il tuo creatore. Ma Gesù, nel congedarsi da te, vuole sentire la dolce parola. Ti benedico, o figlio, e che io ti benedica. Rimuove tutte le bestemmie dal suo udito e scende dolce e gentile nel suo cuore. E Gesù vuole il tuo ti benedico, quasi per metterlo come riparo da tutte le offese delle creature. Anch'io mi unisco a te, o dolce mamma, sulle ali dei venti. Voglio girare i cieli per chiedere alla Madre dello Spirito Santo e a tutti gli angeli per, e ti benedico per Gesù, così che, mentre vado da Lui, possa portargli le loro benedizioni. E qui sulla terra voglio andare da tutte le creature e chiedere, da ogni labbro, da ogni battito del cuore, da ogni passo, da ogni respiro, da ogni sguardo, da ogni pensiero, benedizioni e lodi per Gesù. E se nessuno vuole darmeli, intendo darli io per loro. Oh dolce mamma, dopo aver girato e rigirato per chiedere al Sacrosanto, alla Trinità degli angeli, di tutte le creature, della luce, del sole, del profumo dei fiori, delle onde del mare, di ogni soffio di vento, di ogni scintilla di fuoco, di ogni foglia che si muove, del brillare delle stelle, di ogni movimento della natura, perché io ti benedico, vengo da te e metto tutte le mie benedizioni insieme alle tue. Mia dolce mamma, vedi che ricevi conforto e sollievo e che offri a Gesù tutte le mie benedizioni in riparazione delle bestemmie e delle maledizioni che riceve dalle creature. E mentre ti offro tutto, sento la tua voce tremante che dice: Figlio, benedici anche me. O mio dolce amore, Gesù, benedici anche me, insieme a tua mamma. Benedici i miei pensieri, il mio cuore, le mie mani, le mie opere, i miei passi, e con tua madre tutte le creature. O mia madre, guardando il volto di Gesù addolorato, pallido, triste, struggente, il ricordo dei dolori che sta per soffrire si risveglia in te. Prevedi il suo volto coperto di sputi e lo benedici. La sua testa trafitta dalle spine, i suoi occhi accecati, il suo corpo torturato dalle frustate, le sue mani e i suoi piedi trafitti dai chiodi. Ovunque stia per andare, lo seguì con le tue benedizioni. E anch'io lo seguirò insieme a te. Quando Gesù è colpito dalle frustate, coronato di spine, schiaffeggiato, trafitto dai chiodi, ovunque troverà il mio, ti benedico.
insieme al tuo. O Gesù, o Madre, vi compatisco. Immenso è il vostro dolore in questi ultimi momenti. Il cuore di uno sembra strappare il cuore dell'altro. O Madre, strappa il mio cuore dalla terra e legalo strettamente a Gesù, affinché, aggrappandomi a Lui, possa condividere i suoi dolori. E mentre vi aggrappate l'uno all'altro, mentre vi abbracciate, mentre vi scambiate gli ultimi sguardi, gli ultimi baci, essendo tra i vostri due cuori, possa ricevere i vostri ultimi baci, i vostri ultimi abbracci. Non vedete che non posso

posso stare senza di voi, nonostante la mia miseria e il mio freddo. Gesù, mamma, tienimi vicino a voi. Dammi il tuo amore, la tua volontà. Trafiggi il mio povero cuore. Tienimi stretta tra le tue braccia e insieme a te, oh dolce madre. Voglio seguire passo dopo passo, adorato Gesù, con l'intenzione di darti conforto, sollievo, amore e riparazione per tutti. Oh Gesù, insieme alla tua mamma, bacio il tuo piede sinistro chiedendoti di perdonarmi e perdonare tutte le creature per tutte le volte che non abbiamo camminato verso Dio. Bacio il tuo piede destro. Perdonami e perdona tutti per tutte le volte che non abbiamo seguito la perfezione che volevi da noi. Bacio la tua mano sinistra. Comunica a noi la tua purezza. Bacio la tua mano destra. Benedici tutti i miei battiti del cuore, pensieri, affetti, affinché, valorizzati dalla tua benedizione, tutti possano essere santificati. E con me benedici anche tutte le creature e sigilla la salvezza delle loro anime con la tua benedizione. O Gesù, ti abbraccio insieme alla tua mamma, baciando il tuo cuore. Ti prego di mettere il mio cuore tra i tuoi due cuori, che possa essere nutrito continuamente dal tuo amore, dai tuoi dolori e dai tuoi stessi affetti e desideri e dalla tua stessa vita. Amen. Riflessioni e pratiche. Prima di iniziare la sua passione, Gesù va da sua madre per chiedere la sua benedizione. In questo atto Gesù ci insegna l'obbedienza, non solo esterna ma anche interna, che dobbiamo avere per ricambiare le ispirazioni della grazia. A volte non siamo pronti a mettere in pratica una buona ispirazione. Perché? Siamo trattenuti dall'amore per noi stessi, unito alla tentazione, a causa del rispetto umano e per non usare santa violenza su noi stessi. Ma respingere la buona ispirazione di esercitare una virtù, di compiere un atto virtuoso, di fare una buona opera o di praticare una devozione, fa sì che il Signore si ritiri, privandoci di nuove ispirazioni. D'altra parte, la pronta corrispondenza, pia e prudente, alle sante ispirazioni, attira su di noi più luci e grazie. Nei casi di dubbio, si dovrebbe ricorrere prontamente e con retta intenzione ai grandi mezzi della preghiera e al consiglio retto ed esperto. In questo modo, il buon Dio illuminerà l'anima per eseguire l'ispirazione salutare, aumentandola per il suo maggiore beneficio. Dobbiamo compiere le nostre azioni, i nostri atti, le nostre preghiere, le ore della passione, con le stesse intenzioni di Gesù nella sua volontà, sacrificandoci, come ha fatto Lui per la gloria della Madre e per il bene delle anime. Dobbiamo metterci nella disposizione di sacrificarci in tutto per amore del nostro amabile Gesù, conformandoci al suo spirito, operando con i suoi stessi sentimenti e abbandonandoci in lui, non solo in tutte le sofferenze e avversità esterne, ma molto di più in tutto ciò che egli disporrà nel nostro interiore. In questo modo, in qualsiasi momento, ci troveremo pronti ad accettare qualsiasi sofferenza. Facendo questo, daremo dolci sorsi al nostro Gesù. Poi, se facciamo tutto questo nella volontà di Dio,

che contiene tutte le dolcezze e tutti i contenti in proporzione immensa daremo a Gesù grandi, sorsi dolci, così da mitigare l'avvelenamento che altre creature gli causano e per consolare il suo cuore divino. Prima di iniziare qualsiasi azione, invochiamo sempre la benedizione di Dio affinché le nostre azioni possano avere un tocco di divinità e possano attirare le sue benedizioni, non solo su di noi ma su tutte le creature. Mio Gesù, che la tua benedizione mi preceda, mi accompagni e mi segua affinché tutto ciò che faccio possa portare il sigillo del tuo. Ti benedico.

Preghiera al Signore. O dolcissimo Padre, io ti benedico per la fiducia che hai in me e per la grazia che mi dai. A te solo appartiene la gloria. Tu sei fedeltà senza difetti e senza limiti. Nell'ora in cui la prova si fa pesante per me, fai in modo che essa non mi schiacci. Tu nell'ora in cui la strada sembra non finire mai, fammi arrivare presto alla meta. Nell'ora in cui il peccato mi perseguita, stammi vicino, non mi abbandonare. Nell'ora in cui tutto sembra scatenarsi contro di me, fatti trovare accanto a me. Sì, Padre, io credo in te e perciò parlo con te. Tu, fedeltà eterna, guidami sulla terra e aspettami in cielo per vivere con te per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Giovanni Bosco, il padre e maestro della gioventù, è conosciuto anche come Giovanni Melchiorre Bosco o Don Bosco. Nacque a Becchi, in Italia, il 16 agosto 1815. Da ragazzo, Giovanni frequentava la chiesa e divenne molto devoto. Quando aveva 9 anni, Giovanni fece il primo di diversi sogni vividi che avrebbero influenzato la sua vita. In uno di questi sogni incontrò dei ragazzi che stavano giocando. Tra questi ragazzi vide un uomo e una donna grandi e maestosi. L'uomo gli disse che con la mansuetudine e la carità avrebbe conquistato questi suoi amici. La donna disse: «Sii forte, umile e robusto. Quando verrà il momento capirai tutto». Non molto tempo dopo, Giovanni assistette a una compagnia itinerante di artisti circensi. Capì che, se avesse imparato i loro trucchi, avrebbe potuto usarli per attirare gli altri e mantenere la loro attenzione. Una sera, Giovanni organizzò uno spettacolo per i ragazzi con cui giocava. Alla fine dello spettacolo, recitò un'omelia e invitò i suoi vicini a pregare con lui. Questo lo portò a riconoscere la chiamata a diventare sacerdote. Nel 1835 entrò in seminario e dopo 6 anni di studio e preparazione fu ordinato sacerdote. Il suo primo incarico fu nella città di Torino. Giovanni, ormai conosciuto come Don Bosco, iniziò a lavorare con i bambini poveri. Iniziò a incontrare i ragazzi nei luoghi in cui lavoravano e giocavano per aiutarli a non finire nelle deplorevoli prigioni. Si adoperò anche per trovare lavoro e alloggio ai ragazzi che ne avevano bisogno. Negli anni 60 dell'Ottocento, Don Bosco e sua madre, conosciuta come Mamma Margherita, si occupavano di ospitare 800 ragazzi. Don Bosco individuava i ragazzi che riteneva potessero diventare buoni sacerdoti e li incoraggiava a considerare la vocazione al sacerdozio. Nel 1859, Don Bosco

Per saperne di più su San Giovanni Bosco, visita catholic.org. E se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di shopping unica nel suo genere.

San Giovanni della Croce nacque in Spagna nel 1542. Fu un mistico spagnolo, un frate carmelitano, un poeta influente e una figura di spicco della Controriforma. Frequentò il collegio dei Gesuiti a Medina e si distinse in teologia e filosofia. Nel 1563 entrò nell'ordine dei Carmelitani e prese il nome di Giovanni di Esse, Mattia. Fu ordinato sacerdote nel 1567. Durante la celebrazione della sua prima messa, incontrò Santa Teresa d'Avila e le fu chiesto di seguirla. Nel novembre del 1568, Giovanni fondò i Carmelitani Scalzi e cambiò il suo nome in Giovanni della Croce. Nel 1572 si recò ad Avila per vedere Teresa e divenne suo direttore spirituale e confessore. Durante la sua permanenza ebbe una visione di Cristo crocifisso e realizzò il suo ormai famoso disegno, Cristo visto dall'alto. Nel 1577 a Giovanni fu ordinato di lasciare il monastero di Avila a causa di una crescente spaccatura all'interno dell'ordine carmelitano. Tuttavia, il suo lavoro di riforma dell'ordine era già stato approvato, quindi scelse di restare. Più tardi, quello stesso anno, un gruppo di carmelitani rapì Giovanni. Lo sottoposero a un processo per disobbedienza e fu punito con la prigionia. La sua cella era così piccola che riusciva a malapena a sdraiarsi sul pavimento. Era a malapena nutrito, fustigato pubblicamente e i suoi unici lussi erano un libro di preghiere e una lampada a olio. Per passare il tempo scriveva poesie. Dopo 9 mesi riuscì a fuggire. John trascorse il resto della sua vita viaggiando e costruendo nuove case in tutta la Spagna. Morì il 14 dicembre 1591 a causa di una malattia della pelle che gli provocò un'infezione. S. Giovanni della Croce fu beatificato da Papa Clemente X nel 1675 e canonizzato da Papa Benedetto XIII nel 1726. È riconosciuto come uno dei dottori della Chiesa ed è il santo patrono dei contemplativi, dei mistici e dei poeti spagnoli. La sua festa si celebra il 14 dicembre. Per saperne di più su S. Giovanni della Croce, visita catholic.org e, se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti qui sotto quanto ami i nostri video.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

San Giovanni della Croce nacque in Spagna nel 1542. Fu un mistico spagnolo, un frate carmelitano, un poeta influente e una figura di spicco della Controriforma. Frequentò il collegio dei Gesuiti a Medina e si distinse in teologia e filosofia. Nel 1563 entrò nell'ordine dei Carmelitani e prese il nome di Giovanni di Esse, Mattia. Fu ordinato sacerdote nel 1567. Durante la celebrazione della sua prima messa incontrò Santa Teresa d'Avila e le fu chiesto di seguirla. Nel novembre del 1568 Giovanni fondò i Carmelitani Scalzi e cambiò il suo nome in Giovanni della Croce. Nel 1572 si recò ad Avila per vedere Teresa e divenne suo direttore spirituale e confessore. Durante la sua permanenza ebbe una visione di Cristo crocifisso e realizzò il suo ormai famoso disegno, Cristo visto dall'alto. Nel 1577 a Giovanni fu ordinato di lasciare il monastero di Avila a causa di una crescente spaccatura all'interno dell'ordine carmelitano. Tuttavia, il suo lavoro di riforma dell'ordine era già stato approvato, quindi scelse di restare. Più tardi, quello stesso anno, un gruppo di carmelitani rapì Giovanni. Lo sottoposero a un processo per disobbedienza e fu punito con la prigionia. La sua cella era così piccola che riusciva a malapena a sdraiarsi sul pavimento. Era a malapena nutrito, fustigato pubblicamente e i suoi unici lussi erano un libro di preghiere e una lampada a olio. Per passare il tempo scriveva poesie. Dopo 9 mesi riuscì a fuggire. John trascorse il resto della sua vita viaggiando e costruendo nuove case in tutta la Spagna. Morì il 14 dicembre 1591 a causa di una malattia della pelle che gli provocò un'infezione. S. Giovanni della Croce fu beatificato da Papa Clemente X nel 1675 e canonizzato da Papa Benedetto XIII nel 1726. È riconosciuto come uno dei dottori della Chiesa ed è il santo patrono dei contemplativi, dei mistici e dei poeti spagnoli. La sua festa si celebra il 14 dicembre. Per saperne di più su S. Giovanni della Croce, visita catholic.org e, se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti qui sotto quanto ami i nostri video.

Giovanni Battista fu un contemporaneo di Cristo, noto per la sua opera di evangelizzazione e per il battesimo di Gesù Cristo. Giovanni Battista nacque grazie all'intercessione di Dio presso Zaccaria ed Elisabetta, che altrimenti erano troppo anziani per avere figli. Secondo le scritture, l'angelo Gabriele visitò Elisabetta e Zaccaria per annunciare loro che avrebbero avuto un figlio e che avrebbero dovuto chiamarlo Giovanni. Zaccaria mancò di fede e per questo fu reso muto fino al momento in cui suo figlio nacque e fu chiamato Giovanni, in adempimento della volontà di Dio. Quando Elisabetta era incinta di Giovanni, fu visitata da Maria e Giovanni sussultò nel suo grembo. Questo rivelò a Elisabetta che il bambino che Maria portava sarebbe stato il figlio di Dio. Giovanni iniziò il suo ministero pubblico intorno all'anno 30 d.C. ed era noto per attirare grandi folle in tutta la provincia della Giudea e intorno al fiume Giordano. Quando Gesù venne da lui per essere battezzato, Giovanni lo riconobbe e disse: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te». Gesù disse comunque a Giovanni di battezzarlo e così fece. Allora i cieli si aprirono e lo Spirito di Dio fu visto come una colomba. La voce di Dio parlò dicendo: «Questi è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Giovanni istruì i suoi seguaci a rivolgersi a Cristo, chiamandolo l'agnello di Dio, e queste persone furono tra i primi cristiani. Dopo aver battezzato Gesù, la popolarità di Giovanni crebbe così tanto da allarmare il re Erode. Erode ordinò che fosse arrestato e imprigionato. Giovanni parlò con Erode in diverse occasioni e condannò il suo matrimonio con la moglie del suo fratellastro. Questa condanna sarebbe stata la sua rovina, poiché il re Erode promise di esaudire un desiderio di sua figlia. Per vendicarsi della condanna da parte di Giovanni Battista del matrimonio scandaloso di sua madre con Erode, lei chiese la testa di Giovanni e il re Erode acconsentì a malincuore. Giovanni Battista morì tra il 33 e il 36 d.C. La festa di San Giovanni Battista si celebra il 24 giugno, mentre l'anniversario della sua morte è il 29 agosto, data che talvolta viene ricordata con una seconda festa. San Giovanni Battista è il patrono della Giordania, di Porto Rico, del Canada francese e di molti altri luoghi. Per saperne di più su San Giovanni Battista, visita catholic.org e, se lui ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti qui sotto quanto ami i nostri video.

Buongiorno a tutti, il Signore vi dia pace. Sono frate Angelo, un frate minore, vi parlo da Assisi, la città di San Francesco. Ci vogliamo chiedere che cos'è la santità? È poi così difficile essere santi? La santità in realtà è una chiamata da parte del Signore per tutte le sue creature. Santità è la vita stessa di Dio che ci vive dentro. Ed è la possibilità di poter vivere come Gesù, di fare le scelte del Signore Gesù, il suo stile, il suo modo di vivere, il suo modo di abbracciare gli altri, di essere compassionevoli con chi ha più bisogno. I santi sono coloro i quali, nonostante i loro dubbi, nonostante i loro problemi, perché no, anche la loro vita, alcune volte peccaminosa, hanno però a un certo punto cambiato rotta. Hanno scelto di vivere una vita diversa, una vita segnata da un incontro che ha cambiato per sempre il loro modo di vedere le cose. Nella Chiesa Cattolica i santi sono provenienti da tutte le età, da tutti i ceti sociali. Sono coloro i quali si sono lasciati plasmare dall'amore di Dio e adesso vivono in pienezza la vita nel seno della Trinità. Allora ci chiediamo da dove deriva questa grande capacità, questa forza, questo coraggio di poter abbandonare tutto e di poter trovare la propria sicurezza, il proprio appoggio soltanto in Dio. Questo è possibile per la forza del battesimo. Il battesimo ci dà la possibilità di poter essere pieni di Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la vita stessa di Dio, è la santità stessa di Dio, che consente ad una creatura che si lascia plasmare, che rimane docile alla sua azione, di poter essere capace di ripresentare nel proprio tempo, tra la propria gente, nelle proprie vite di tutti i giorni, la vita stessa del Signore Gesù. Celebrare i santi significa, difatti, celebrare la speranza della vita cristiana, perché noi tutti siamo chiamati a questo. Siamo chiamati a sperare ad una vita che va oltre questa vita, una vita che non si ferma e si blocca con la morte, ma è una vita che può essere donata agli altri. Alcune volte perché non siamo santi già qui e adesso? Perché abbiamo paura di spenderci, abbiamo paura di dover lasciare fuori qualcosa di importante nella nostra vita. Difatti ci affatichiamo tutti i giorni ad essere felici, vogliamo essere contenti, vogliamo una vita piena, però questa felicità la cerchiamo in maniera maldestra, ossia ci attacchiamo alle cose che passano, ci attacchiamo agli affetti smodati, cerchiamo felicità e realizzazione in tutto quello che invece passa. Le persone che noi chiamiamo santi sono invece dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che per un grande dono di Dio, per una grande sapienza che viene dall'alto, hanno capito che non aveva senso spendere la loro vita per tutto quello che passa, per tutto quello che non conta. I santi ci aprono la possibilità di poter già qui vivere quella che sarà la vita con Dio. Com'è possibile questo? Com'è possibile per noi poter vivere questa strada, poter intraprendere questa via di santità? È possibile perché ce l'ha detto Gesù. Già nella Bibbia troviamo l'appello di Dio: siate santi, perché io, il vostro Signore Dio, sono santo. Nell'Antico Testamento troviamo il modo di poter essere santi. Si tratta di essere giusti davanti a Dio, di non essere falsi, di prendersi cura del povero e del misero. È una santità alla portata di tutti, perché è fatta di ciò che nell'uomo è più nobile e più alto. È la santità di chi si prende cura dello straniero, è la santità di chi ha compassione, è la santità di chi ha fede. Il giusto nella Bibbia è Abramo, che credette a Dio e iniziò un cammino fidandosi esclusivamente di una promessa. Santo fu Mosè, che poteva parlare con Dio faccia a faccia,
E santi sono tutti i vari profeti che Dio mandò al suo popolo, perché una cosa importante che impariamo è che la santità non è mai un cammino individuale, è sempre un cammino di un popolo. Dio si fa presente ad un popolo. Voi siete santi, dice. Si riferisce a tutti coloro che per la fede e per la volontà di poter seguire Dio, fanno sì che sono un solo popolo, cioè il popolo dei salvati. Con Gesù avviene qualcosa di più, perché la santità non è più qualcosa di distante, ma è Dio stesso che si fa presente nella persona stessa del Signore Gesù. La santità diventa un fatto storico, diventa un incontro concreto che si chiama Gesù. Il suo nome stesso vuol dire Dio salva. Dio è così presente in mezzo a noi. Qual è la santità che presenta il Signore Gesù? È la santità dell'incarnazione. È la santità di un Dio che si fa prossimo ai più piccoli, ai più poveri. Lui sceglie già di nascere in un presepio, in una mangiatoia, nella povertà più totale, perché potesse essere incontrato dai più piccoli e dai più poveri. Non nasce in un grande palazzo dove sarebbe stato inaccessibile, ma vuole nascere in un posto poverissimo per essere incontrabile, per essere fruibile, per essere toccabile. Il grande mistero dell'incarnazione lo vediamo nella santità della sua vita, una vita fatta di incontri, fatti di abbracci, fatti di compassioni e di lacrime. Vediamo la santità del Signore Gesù nella sua vita di preghiera, nelle notti passate a pregare, per cercare nella volontà del Padre tutto se stesso. Lo vediamo nella dedizione alla sua missione, nella scelta di essere vicino ai più poveri e più deboli. Santità per noi dunque significa essere toccati da Gesù, lasciare che il Signore Gesù ci viva dentro. Lasciare che il Signore Gesù possa trovare in noi la sua stabile dimora. San Francesco, uno dei più grandi santi, diceva proprio questo. Diceva: fate di tutto perché il Signore possa trovare in voi la sua stabile dimora, che Lui possa riposare in voi, perché il Signore va cercando proprio questo, va cercando delle persone che vogliono fare sul serio con lui, che non trovano scuse, che non si atteggiano a coloro che hanno capito tutto. Questi sono i santi, sono coloro i quali hanno lasciato le redini della loro vita, il timone della loro storia, al Signore Gesù. E allora troviamo santi che parlano in maniera esemplare del Signore Gesù, sono i grandi dottori della Chiesa, come per esempio San Bonaventura o San Tommaso, ma troviamo anche santi tra coloro che sono piccolini, che non sanno parlare, ma che invece sanno testimoniare il loro incontro con Gesù attraverso il prendersi cura degli altri. Pensiamo a San Vincenzo de Paoli, pensiamo a Santa Teresa di Calcutta. Non sono dei grandi dottori, non parlano bene, ma operano e vivono come vive il Signore Gesù. Dunque la santità non è difficile, perché la santità è la nostra portata. La santità è il dono più grande che Dio ci ha fatto, essere figli di Dio.

Impariamo che cos'è la santità dal Signore Gesù, il quale è il santo in mezzo a noi, ed è venuto per insegnarci ad essere santi, cioè ad essere felici. Dov'è che Gesù ci insegna che cos'è la santità, che cos'è la felicità? Lo fa nel brano delle Beatitudini, al capitolo 5 di San Matteo. Presenta le modalità per essere felici, le modalità per essere santi. Sono delle modalità che un po' ci stupiscono, perché vanno un po' contro quello che cerca il mondo, vanno un po' contro quello che il mondo ritiene importante. La prima beatitudine, Gesù dice: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». Gesù cioè ci invita a fare la verità nel nostro cuore e a cercare la motivazione della nostra santità, della nostra felicità, nella possibilità di poter fare un dono della nostra vita. Coloro che sono i poveri in spirito non cercano la loro realizzazione fuori da se stessi, in quello che gli altri devono dare a loro. È povero in spirito colui che sa che la propria vita dipende da Dio. Chi è una persona povera? Una persona povera, ce l'ha insegnato San Francesco, è una persona che è completamente riconsegnata a Dio. È povero colui il quale cerca la propria ricchezza non nelle cose che passano, ma in ciò che rimane per sempre. La più grande ricchezza del santo è l'amicizia con Dio. Il povero è colui il quale sa che non può vivere senza di Dio, che non può assolutamente stare in piedi se non perché Dio è con lui. Ma non basta semplicemente essere poveri di cose, bisogna essere poveri in spirito, dice Gesù, cioè bisogna vivere come lui. Bisogna sapere che ogni giorno è un dono, ogni giorno bisogna dire grazie, ogni giorno ogni incontro che noi facciamo diventa il luogo dove noi sperimentiamo che Dio è amore. E continua poi il Signore Gesù con un'altra fonte di felicità che noi chiamiamo le beatitudini. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Felici coloro che vivono la mitezza. Felici coloro che vivono il dono della mitezza. Gesù è lui che dice: io sono mite e umile di cuore. Imparate da me. Bisogna andare a scuola di Gesù, bisogna andare alla sua scuola per imparare cosa significa essere miti, essere umili. Noi abbiamo una grande maestra che è la Vergine Maria, è lei che ha davvero fatto qualcosa di incredibile, qualcosa di grande, nonostante fosse molto giovane, quasi una ragazza, poté dire: sì, sia fatta la tua volontà, avvenga per me quello che tu vuoi. Essere miti significa dunque non avere nessun timore, significa non fare paura a nessuno. Essere mite, essere mansueto, significa essere alla portata, poter essere accarezzato come un gattino, come qualcosa o un bambino piccolo del quale non puoi avere paura. Quindi si è felici se si è miti, se si è umili, ossia se ci si guarda con lo sguardo di Dio. E come ci guarda Dio? Dio ci guarda sempre come la cosa più bella dell'universo, perché ciascuno di noi è un pezzo unico, ciascuno di noi è unico nel mondo e nell'universo. Allora essere umili significa essere grati, significa vivere la gratitudine e allo stesso tempo la capacità di consegnarci a Dio. E continua poi il Signore Gesù con una terza beatitudine, che è l'espressione della povertà interiore di chi ripone la propria fiducia solamente in Dio. Il Signore dice di non avere paura della santità, perché la santità non ci toglierà mai le forze, non ci toglierà mai la gioia di vivere. Perché essere santi vuol dire in realtà essere sempre e comunque a cospetto di un papà che ci ama, che ci vuole bene. Continua poi il Signore Gesù e dice in questo modo:
Beati coloro che sono nel pianto, perché saranno consolati. La vera felicità non è perché si piange, ma perché si è consolati. La condizione di essere abbracciati, la condizione di essere avvicinati da chi ci ama, è proprio quello di essere in una situazione di difficoltà. Il pianto non è necessariamente un pianto che viene dalla difficoltà o perché si vivono delle malattie o perché si vivono delle disgrazie. Alcune volte il pianto è anche un pianto di quando si è veramente felici nel profondo, di quando si vedono le altre persone che amiamo realizzate, di quando il papà e la mamma prendono per la prima volta il bambino che è venuto alla luce. Ma la consolazione che il Signore ci dà è la consolazione che Lui dà al cieco nato, è la consolazione che Lui dà alla povera donna emorroissa, è la consolazione che dà a tutti coloro che erano lebbrosi al suo tempo. Dunque, perché queste persone sono state avvicinate dal Signore Gesù e sono state consolate? Perché erano nel bisogno, perché erano delle persone bisognose, perché erano delle persone che piangevano. Allora il Signore vuole dire felici, beati, veramente con una vita piena, coloro che trovano la felicità, la loro consolazione, soltanto in Dio. Nell'altra beatitudine il Signore Gesù ci dice: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. La fame e la sete sono dei bisogni primari. Non possiamo vivere senza mangiare, senza bere. Il Signore addirittura paragona questa sete alla sete di giustizia. Che cosa significa la giustizia? Il Signore vuole dire che è giusto colui il quale mette nelle relazioni la presenza di Dio. Pensiamo ad un matrimonio, pensiamo ad una amicizia, pensiamo a qualsiasi tipo di relazione tra le persone. Cosa vuol dire essere giusti? Vuol dire amare l'altro per quello che è, non pretendere che sia diverso, ma amarlo con le proprie doti e con le cose che non vanno. Amare quella persona quando la vita va bene, ma anche quando ci sono delle tribolazioni da dover affrontare. Gesù per la giustizia è andato in croce. Per la giustizia ha dato il proprio sangue per noi, perché chi ama la verità non può vivere la menzogna. Allora essere giusti significa essere persone vere, persone autentiche, perché Gesù è la verità. Poi Gesù continua: beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Cosa vuol dire essere misericordiosi? Vuol dire avere un cuore capace di accorgersi del bisogno degli altri. Il Signore Gesù, quando era tra noi nel mondo, ha sempre messo i suoi occhi su coloro che avevano più bisogno, su coloro i quali erano considerati stranieri, forestieri addirittura, erano considerati non degni di stare vicino a Dio. Misericordiosi sono coloro i quali hanno un cuore attento agli altri. Misericordiosi sono coloro i quali, come ha fatto Lui, si prendono pena per chi non ha niente, non vivono in maniera superficiale, non dicono non ci posso fare nulla, non dipende da me, ma in prima persona si prendono cura per quello che possono. Perché misericordioso è il Signore. Misericordioso significa essere figli di Dio. Misericordiosi significa mostrare il sorriso di Dio al mondo. Ecco perché si è felici, non perché si sta bene, ma perché ci si prende cura degli altri. In seguito Gesù dice: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Questa beatitudine si riferisce proprio alla sede delle nostre decisioni più profonde, che è il cuore. Il cuore nella Bibbia è la parte più profonda dell'essere umano, è dove noi davvero facciamo esperienza o della beatitudine oppure della dannazione. Cosa vuol dire allora essere puri di cuore? Vuol dire che nel nostro cuore non lasciamo abitare cose che non sono Dio. Pensiamo per esempio all'oro puro,
pure all'acqua pura. Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'acqua c'è soltanto acqua, non ci sono altre cose. L'oro è veramente puro perché non ci sono cose brutte, non ci sono quelle cose che rendono quel metallo non splendente. Dunque, un cuore puro è un cuore dove vive soltanto Dio. È un cuore dove non lasciamo albergare cose che non sono il bene, che non sono il buono, che non sono il vero. Il cuore puro è il cuore di Gesù. Il cuore puro è il cuore di chi si è lasciato toccare dalla sua grazia. Non è necessario essere splendenti per essere santi, bisogna soltanto ammettere di essere peccatori, bisognosi di un cuore nuovo. E il Signore ce l'ha detto, io vi darò un cuore nuovo, io metterò il mio cuore dentro di voi, vi farò vivere questa possibilità, perché io sono santo e anche voi sarete capaci di amare come me. Il Vangelo di Matteo allora ci dice proprio questo. Ci dice che è possibile essere santi, che è possibile essere felici, che è possibile essere delle persone nuove se noi lasciamo che Dio davvero abita il nostro cuore. Io auguro a tutti voi una grande felicità, la felicità di sapersi amati da Dio, la felicità di sapere di essere figli di Dio, la felicità che viene dal sapere che siamo chiamati all'eternità, a vivere in paradiso, dove tutti ci potremo ritrovare come figli a casa. Che il Signore vi dia pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari amici, benvenuti a Međugorje, benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko Barbarić, uomo dal grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, è il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e i loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale, ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

Benedite il Signore Suoi angeli, potenti esecutori dei Suoi comandi, attenti alla voce della Sua parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, oggi onoriamo, ecco, i nostri angeli custodi, onoriamo San Michele Arcangelo e durante questa Santa Eucaristia preghiamo per la defunta Pina. E all'inizio di questa santa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi, carissimi, in questo luogo santo, luogo dove San Michele è realmente presente, cioè noi entrando in chiesa siamo entrati, ecco, nella sua esistenza, nel suo spirito. Ecco, saluto Padre Benedetto dalla Francia, che è venuto qui con il suo gruppo, ma anche saluto tutti quelli che si uniscono alla nostra preghiera via streaming. Ma, carissimi, per poter celebrare in modo degno questi santi misteri, perdoniamoci a vicenda dal profondo del nostro cuore e buttiamoci nelle mani misericordiose del nostro Padre, che sempre è pronto per perdonarci. Signore, che non sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che dai la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con ordine mirabile affidi la loro missione agli angeli e agli uomini, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. C'è qualcuno che vorrebbe leggere?

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. A questi Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, siate saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Vieni, Signore, a giudicare la terra. Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Vieni, Signore, a giudicare la terra.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il camello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, il Vangelo di oggi, ecco, ci presenta parole molto forti di Gesù. Gesù rimprovera i scribi e farisei non perché non osservano la legge, ma perché rischiano di fermarsi all'apparenza, curando i dettagli esteriori e dimenticando ciò che conta veramente davanti a Dio: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Gesù dice: queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Cioè, Gesù non ci chiede di scegliere tra la preghiera, le pratiche religiose e la carità, ma ci chiede di vivere tutto con cuore vero. Gesù ci chiede di vivere tutto con un cuore vero, perché possiamo essere molto precisi nelle nostre devozioni, possiamo essere precisissimi nelle nostre, ecco, abitudini religiose, nelle nostre parole. Nello stesso tempo possiamo avere un cuore duro verso chi ci sta accanto. E questo è il rischio dell'ipocrisia: apparire giusti fuori, ma essere lontani da Dio dentro. Per questo Gesù usa immagine, ecco, del bicchiere. Pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Carissimi, la fede cristiana parte sempre da qui. La fede cristiana parte dal nostro cuore. Prima di preoccuparci di ciò che gli altri vedono di noi, dobbiamo preoccuparci, ecco, del fatto come Dio ci vede, come sto realmente davanti a Dio, perché noi possiamo prendere in giro tutte le persone, ma non possiamo mai prendere in giro Gesù. Allora chiediamoci oggi: c'è la sincerità nel mio cuore? So perdonare? So avere misericordia? Sono giusto con gli altri? Ecco, e poi c'è quella immagine sorprendente: filtrate il moscerino e ingoiate il camello. Carissimi, è un modo molto concreto per dirci che possiamo diventare bravissimi a vedere i piccoli difetti degli altri e possiamo essere completamente ciechi davanti alle nostre mancanze più grandi. Questo facilmente, ecco, ci, posso dire tra virgolette, aiuta a giudicare una parola, un comportamento,
un errore altrui, mentre facciamo fatica a riconoscere ciò che dobbiamo cambiare proprio dentro di noi. Allora Gesù oggi ci invita, carissimi, a una fede meno preoccupata dell'apparenza, ma più attenta al cuore. Meno apparenza, ma più attenta al cuore. La giustizia significa imparare a trattare ogni persona con rispetto e dignità. La misericordia significa non avere un cuore che condanna, ma un cuore capace di comprendere e perdonare. La fedeltà significa rimanere con Dio e con gli altri anche quando costa, anche quando non conviene, anche quando non riceviamo nulla in cambio. Allora, carissimi, chiediamo al Signore un cuore pulito e sincero, che non ci permetta di essere cristiani lontani, fuori, ma ci renda cristiani, ecco, consapevoli di chi sono, con quel cuore grande che sa amare veramente. Che il Signore ci liberi dal giudizio, dall'orgoglio, dalla ricerca delle apparenze, e che la nostra vita esteriore sia semplicemente il riflesso di un cuore trasformato dall'amore di Dio. Amen.

0: Ci mettiamo in piedi. Nel Vangelo la parola di Gesù, Maestro, è risuonata forte come un malio e tagliente come una spada. Ferita da tanto messaggio, la nostra anima eleva a Lui una richiesta di perdono che purifica e di grazia che aiuta.
1: Preghiamo insieme e diciamo: Cristo, nostra vita, ascoltaci.
0: Cristo, nostra vita, ascoltaci.
1: Cristo ritornerà nella sua maestà di giudice quando non ci è dato saperlo con esattezza, perché nell'attesa si consolidi la fede, si rinnovi la speranza e si dilati la carità. Preghiamo. Cristo, nostra vita, ascoltaci. Cristo è sempre in mezzo a noi con il suo Vangelo di verità, con l'azione del suo Spirito santificatore, perché le nostre comunità siano nel mondo segni convincenti della sua presenza. Preghiamo. Cristo, nostra vita, ascoltaci. La legge di Dio è dono ed espressione della sua santità, perché ne osserviamo i diversi precetti guidati da un'alta e pura religiosità. Preghiamo.
0: Cristo, nostra vita, ascoltaci.
1: La morale evangelica è sincerità e trasparenza, perché il nostro cristianesimo non sia una maschera che deforma o un volto che copre, ma un impegno convinto e concreto, un forte anelito di santità. Preghiamo. Cristo, nostra vita, ascoltaci. Per tutti i nostri cari fratelli defunti che si sono allontanati dai nostri grandi sguardi, siano associati alla vita e alla gloria del Signore risorto. Preghiamo.
0: Cristo, nostra vita, ascoltaci. I tuoi severi richiami sono sempre suggeriti da un intento di amore. Donaci, o nostro amabilissimo Salvatore, di riconoscere in tutto la tua misericordia sconfinata e di fare della nostra vita un omaggio a te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, o Signore, di seguito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da tutte le mie cose. Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.

0: perdono e di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna dall'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Carissimi, adesso è il momento quando ci dobbiamo inginocchiare, ovviamente chi può. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, oh Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, San Michele Arcangelo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza

al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Ti affidiamo, Signore defunta Pina, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Il corpo e il sangue di Cristo, che in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. La comunione al tuo corpo e tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per la tua misericordia sei rimedio e difesa dall'anima e del corpo.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

A te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio. Preghiamo. Fortifica, o Signore, il nostro spirito con la potenza del pane del cielo e fa che l'aiuto dei tuoi angeli avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Carissimi, con la benedizione finale intendo di benedire anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente, allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Rende attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo, recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici, mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi di inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo.

San Michele e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo, buona giornata a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Preghiamo lo Spirito Santo per entrare nella preghiera, nei sentimenti, negli atteggiamenti dell'adorazione, per avere un'esperienza viva di incontro con Gesù, per essere in ascolto sincero della sua voce. Spirito Santo, eterno amore, che sei dolce luce che inondi il rischiare la notte dei nostri cuori. Tu ci guidi qual mano di una mamma, ma se tu ci lasci, non più di un passo solo avanzeremo. Ti preghiamo, Spirito Santo, luce consolatrice, illumina gli angoli oscuri dei nostri cuori e della nostra mente. Donaci il dono del discernimento per saper distinguere ciò che viene da te da ciò che nasce dal nostro orgoglio, dalle nostre paure e dalle seduzioni del mondo. Apri i nostri occhi spirituali perché possiamo vedere la realtà con il tuo sguardo. Custodisci la nostra libertà interiore affinché non restiamo schiavi dei nostri desideri immediati, ma siamo sempre tesi a cercare il vero bene. Dacci la sapienza per scegliere ciò che ci avvicina a Gesù e il coraggio di rifiutare ciò che ci allontana da Lui. Spirito di verità, guida i nostri passi sulla via della salvezza e della pace. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Signore Gesù, oggi veniamo davanti a te, spogliati di ogni orgoglio e di ogni pretesa. Riconosciamo la nostra fragilità, i nostri limiti e i nostri peccati, ma sappiamo che la tua misericordia è infinitamente più grande di ogni nostra caduta. Tu solo sei il Salvatore del mondo. L'unico nome nel quale possiamo trovare la vera vita e la pace eterna. Non

confidiamo nelle nostre forze, ma nella tua grazia, che ci rialza e ci rinnova ogni giorno. Prendi, Gesù, la nostra vita nelle tue mani.

Gesù, mite umile di cuore, rendi i nostri cuori simili al tuo. Liberaci dal desiderio di apparire, liberaci dall'orgoglio che ci allontana dagli altri e della falsa illusione di poterci salvare da soli. Insegnaci a stare all'ultimo posto, a servire con gioia e a riconoscere che ogni bene che compiamo viene solo da te. Quando sperimentiamo il fallimento, la delusione o la debolezza, ricordaci sempre che la nostra vera forza sei tu. Sii sempre al centro della nostra vita, il nostro unico rifugio e la nostra sola speranza. Noi confidiamo in te, Signore Gesù, nostro unico e vero Salvatore, ora e per sempre. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo nostro momento di adorazione eucaristica, qui in diretta da Assisi. Siamo qui per accogliere tutte le vostre intenzioni di preghiera e presentarle a Gesù, che Lui tutto può, Lui che è vivo e vero in questo sacramento dell'altare. Lode e onore a te, Signore Gesù. Affidiamo tutti voi che siete all'ascolto di questa adorazione eucaristica, affidiamo tutte le vostre famiglie e preghiamo soprattutto per i giovani sposi, per tutte le persone che stanno iniziando questo cammino, che possono iniziarlo secondo e nella volontà di Dio Padre. Preghiamo per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti e le suore che, illuminati dallo Spirito Santo di Gesù, possano convertire i cuori di chi è lontano da Dio. E preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, che è quella di portare, per chi non potesse andare tutti i giorni in chiesa, per chi si trova allettato, di portare Gesù e la parola di Dio in ogni casa attraverso questo canale, il 255 di Maria Vision. E come sempre invito tutti voi a partecipare a questo momento di preghiera. Momento in cui potete offrire la vostra preghiera a Gesù, quella che esce dal vostro cuore, quella più semplice. Il Signore ascolta ognuno di noi perché siamo i Suoi figli e perché Lui ci ama e ci ha promesso di restare con noi fino alla fine. E noi siamo qui ai Tuoi piedi, Signore Gesù. Tu ci conosci. Conosci ognuno di noi, conosci le cose più nascoste nei nostri cuori. Ti chiediamo di fare spazio sempre al tuo amore, Signore Gesù, portando via dai nostri cuori la rabbia, la delusione, e mettere solo il tuo amore che ci salva. Ricordo i numeri ai quali potete scrivere o mandare le intenzioni di preghiera, che è il numero di WhatsApp, il 329-55-33241, oppure chiamare in questo momento e pregare insieme a noi una preghiera di lode al Signore, che è lo 075-81-36-35. Iniziamo subito con le vostre intenzioni e preghiamo per Eleonora e per Michele, che ci scrivono da Gioia Tauro. Affidiamo al Signore l'intenzione di Leonora, che è un'intenzione particolare, quella di raggiungere il matrimonio con Michele. E in questo momento, Signore Gesù, fai luce nei loro cuori. Ti preghiamo, Signore, per Filomena da Macerata, che che è molto stanca per le sue sofferenze, per le sue preoccupazioni, e vuole pregare per i suoi figli che sono lontani dal Signore. Chiede la loro conversione e affidiamo tutto all'intercessione della nostra mamma celeste. Questa preghiera ci viene fatta da Laura da Macerata. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Evita Maria in provincia di Salerno, per Giuseppe, per Mosè e per la nonna Rosa, per le loro necessità. Clementina da Cosenza affida tutti i suoi familiari e tutte le persone che conosce. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, per la sua salute, per la liberazione e conversione, per Giuseppina e per le intenzioni della loro famiglia. Ilenia da Reggio Calabria chiede preghiere per lei, preghiere per sua sorella e per i suoi genitori. Signore Gesù, metti la tua mano. Anna Luisa da Agrigento chiede preghiere per la salute della sua famiglia e per tutte le famiglie bisognose, per i ragazzi che possono avere discernimento e seguire la luce della fede, in particolare per suo figlio. Preghiamo per Vanna da Modena e per il fratello Lucio. Signore, tu puoi tutto e noi confidiamo solo in te. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per fratello Ludovico, che oggi è il suo onomastico, e facciamo anche noi gli auguri a tutti coloro che festeggiano oggi. Preghiamo per Rossana da Perugia, per i suoi figli. Ti chiede, Signore, di proteggerli e sostenerli e guidarli. Preghiere per suo marito. Filomena da Cassino chiede preghiere per sua figlia. Invoca Gesù per la conversione della sua famiglia affinché possa regnare la pace e la grazia di Dio. Giusi dalla provincia di Taranto chiede preghiere per tutta la sua famiglia e chiede conversione affinché possano capire quanto tu sei grande, Signore Gesù. Preghiere per Rosanna da Chieti, che affida sua figlia Michela per la sua salute e i suoi studi. Sta sostenendo un periodo di dura prova. E chiediamo alla nostra mamma celeste di sostenerla sotto il suo manto e di illuminarla. Ha un cammino ricco di molte prove. Liberala, Signore Gesù, da ogni male. Guariscila. Preghiamo per la guarigione e per la salute di Luigi da Nola. Preghiamo per Melina che oggi compie gli anni, per la sua famiglia. Preghiere per Maria Vision, ad affidarla e Meluccia. Adesso accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno, se potete pregare per me, grazie.
0: Sì, come ti chiami?
1: Fulvio mi chiamo.
0: Fulvio.

0: Ti affidiamo al nostro Signore Gesù, preghiamo per tutte le tue necessità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie della tua preghiera. Che Dio ti benedica. Grazie. Una preghiera anche per Gianfranco da Napoli, che affida suo figlio Michele affinché rimanga unito al Signore e sia un buon cristiano. Preghiamo per Rosanna da Chieti, per sua figlia Michela, per i suoi esami. Chiara da Bologna affida Fabio alle nostre preghiere, ha un'infezione grave e non guarisce. Ti chiede guarigione, Signore Gesù. Ti chiede guarigione anche per Diana, Stella, per Giulia e Serena. Preghiere per Massimo, per Nonna Teresa, per Martina, per Marco, per Cordian e per tutta la sua famiglia e i suoi amici che hanno bisogno della tua grazia. Preghiamo per Antonella, che affida suo figlio ricoverato per una grave malattia al Signore e chiede alla Madonna la sua protezione. Daniela da Milano chiede preghiere per tutti i frati e le suore che conosce, preghiere per l'anima di Papa Francesco, per la pace nel mondo, per Laura, Maria Teresa, Caterina, per tutte le persone che hanno bisogno di te, per tutti i sofferenti. Preghiere per Alessandro da Prato e per la moglie Rossella. Signore Gesù, ascolta il mio grido. Valentina da Cuneo ti prega per la sua salute e guarigione. Adelina da Modena chiede preghiere per un ragazzo di 25 anni, Francesco, che deve essere operato di urgenza alla testa. E noi lo affidiamo a San Raffaele Arcangelo e a tutti i santi. Spirito Santo, illumina il chirurgo. Antonella e Gaspare da Palermo chiedono preghiere per Filippo. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace.
1: Buongiorno, pace e bene. Sono Luisa da Bologna.
0: Benvenuta.
1: Chiedo preghiere gentilmente per la pace nella mia famiglia e la conversione, e principalmente per mio figlio Pasquale che non sta bene. Poi per mia sorella Maria, per me che non sto bene, Luisa. E per tutte le anime del purgatorio e anche per i nostri nemici.
0: Signore
1: Se
0: Gesù,
1: posso dire un
0: ascoltaci.
1: Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria, avanza Gesù,
0: Prego,
1: con
0: certamente.
1: intercessione di San Carlo Acuto, perché aspetto una grande grazia.
0: E
1: Grazie.
0: noi preghiamo con te, Padre nostro,
1: Padre nostro
0: che
1: che
0: sei nei
1: sei nei cieli,
0: cieli, sia
1: sia
0: santificato
1: santificato
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga il tuo
1: venga
0: regno.
1: il tuo regno,
0: Sia fatta la tua
1: sia fatta
0: volontà,
1: la tua volontà,
0: come in cielo,
1: come in cielo,
0: così in terra. Dacci
1: così in terra.
0: oggi il nostro
1: Dacci oggi il
0: pane
1: nostro pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e rimetti a
1: e
0: noi i
1: rimetti a
0: nostri
1: noi i
0: debiti,
1: nostri debiti,
0: come anche noi,
1: come anche noi li rimettiamo
0: ai
1: nostri debitori,
0: e non abbandonarci,
1: e non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Tu sei
1: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno riposo, dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Ti amo, ti adoro, ti benedico, ti ringrazio e ti chiedo perdono e la conversione e la salvezza di tutta la mia famiglia. In particolare ti prego per mio figlio Pasquale. Grazie.
0: Dio vi benedica, pace e bene. Continuiamo a pregare. Ricordo il numero per le chiamate in diretta: 075 81 36 35. Affidiamo Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere per la sua famiglia, per la pace nel mondo e per Maria Vision. Grazie Lina, che Dio ti benedica e ti protegga. Abbiamo e accogliamo una nuova preghiera in diretta. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Vorrei fare una preghiera per mio cognato che ricorrerà di spiegare per una grave infezione. Si chiama Pasquale.
0: Sì.
2: Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen.
2: Grazie.
0: Di niente, grazie a te della tua preghiera. Che Dio ti benedica e benedica Pasquale. E preghiamo per Pasquale da Reggio Calabria, che chiede alla Madonna di pregare per lui, per le sue sofferenze, donandogli salute e tanto amore e preghiere per tutti noi. Grazie Pasquale, che Dio ti benedica. Preghiamo per Stefano da Foligno, che chiede al Signore un piccolo raggio di luce nel proprio cuore, che ci sia più fede, speranza e carità. Rossella da Bitonto chiede preghiere di protezione e invoca i santi medici. Rosa da Padova chiede preghiere per la salute di tutta la sua famiglia e per la famiglia delle sue sorelle. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Pace bene.
3: Sono Maria, pace a voi. Chiedo preghiere per mio figlio e suo padre, che non si parlano da quasi un anno. C'è proprio indifferenza tra loro e questo mi sta facendo molto, molto male.
0: Certamente.
3: È una preghiera per tutti gli ammalati e le persone sole che non hanno nessuno.
0: Invochiamo l'aiuto della nostra Mamma Celeste per l'unione della tua famiglia e per tutte le tue intenzioni. Ave Maria, piena di grazia,
3: il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne,
3: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Che il Signore metta
3: grazie,
0: la sua mano.
3: Grazie, che Dio vi benedica tutti.
0: Grazie a te,
3: grazie,
0: Dio ti benedica.
3: Grazie.

Il Signore possa mettere la mano su tutte le famiglie che hanno incomprensioni, che non si parlano, che ci possa stare più ascolto, più amore. Signore Gesù, ti preghiamo in particolare per tutte le famiglie. Preghiamo per la famiglia di Andrea d'Albano Laziale, per la pace nei loro cuori. Giuseppina da Siracusa chiede preghiere per la guarigione di suo figlio. Signore Gesù, ascoltaci. Rosa da Potenza chiede preghiere per un'intenzione che porta nel suo cuore. Preghiamo per le intenzioni di Santina da Boiano per i suoi cari defunti Marco, Domenica e Michele. Preghiere per Giulia da Santa Maria degli Angeli, che si affida a San Patrizia per la pace. Preghiere per Antonino da Agrigento e per la sua famiglia. Preghiamo per Maria Cristina da Paternò, per la pace nel mondo, nelle famiglie. Invoca il Signore affinché possa trovare pace nel cuore e guarire le sue ferite. Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Valeria da Ragusa, per suo figlio Federico e per il percorso nuovo scolastico. Signore Gesù, donagli il tuo spirito per affrontare questo periodo. Lucia da Messina chiede preghiere per il figlio Nino, per un lavoro e chiediamo l'intercessione di San Giuseppe. Angela da Rho chiede una preghiera per la sua famiglia che sta attraversando un periodo complicato, che lo Spirito Santo vi aiuti. Rossana da Perugia, ti prego, Signore, proteggi Pietro e Alessandra e mio marito. Preghiamo per Rosa dalla Puglia, per la pace e conversione della sua famiglia. Patrizia da Ostia, che il Signore ci dia pace. A lui affidiamo la fine di ogni guerra, la conversione dei cuori, la salute di Don Secondo, per Suor Rani, Ornella, che è rianimazione, per la salute di Sandro, Andrea, che sono in terapia intensiva, per Rosvita, per Maria, per Riccardo e per quanti soffrono, che Maria Santissima intercedi per tutti. Valentina, Ines da Bologna, chiede preghiere per le sue necessità. Asia e Michelle, in provincia di Brescia, chiedono preghiere di conversione per la cognata Morena, preghiere per Sammy. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Anna da Foggia, che ha un nodulo al seno e si deve operare ed è molto preoccupata. Preghiamo anche per la tua famiglia, che il Signore ti possa guarire. Maria da Ciampino affida Chiara Mattia, Ciro e Gigliola e tutte le persone ammalate. Preghiamo per Anna da Napoli, per la sua famiglia e per i suoi nipoti. Affidiamo Teresa d'Agrigento, la sua famiglia, i loro problemi. Che il Signore vi venga in aiuto. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Bision, facciamo adesso qualche minuto di silenzio davanti a Gesù per aprire i nostri cuori e per ascoltare Gesù che cosa ha da dirci.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Visionna e che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene a tutti voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, mentre nelle tenebre e nell'inquietudine regano in molti cuori, voi figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un luogo visibile nella vostra famiglia e leggetela affinché sia per voi stimolo alla conversione e a una vita nuova, poiché Satana è forte e seduce il cuore. Desidero, attraverso il mio cuore materno, donare i vostri cuori al cuore di mio figlio Gesù, affinché lui, il risorto, regni in voi e la gioia regni in voi e attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Come mai hai scelto di fare questo pellegrinaggio, Giacomo?
1: Per venire dalla Madonna di Loreto a chiedere, perché ho bisogno di lei, per chiedere i miei bisogni della mia vita.
0: Hai bisogno della tua vita, Giacomo. Con chi sei venuto qui questa sera a fare questo pellegrinaggio?
1: Con mia moglie e con degli amici.
0: Cosa chiede la Madonna adesso come adesso in questo pellegrinaggio?
1: Chiedo di essere accompagnato sempre da lei e di ricordarmi che lei mi accompagna sempre.
2: Mi chiamo Roberto Altamirano, vengo da Chihuahua, Messico. Questa è la mia prima giornata mondiale della gioventù, è una esperienza unica che mi dà anche la possibilità di conoscere altre culture e persone provenienti da tutto il mondo. Siamo molto riconoscenti a Papa Francesco per questa opportunità che ci dà. È bello scoprire come culture diverse si riempiono della stessa allegria. Siamo stati accolti con affetto perché siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Siamo cristocentrificati. Quando ti incontri con qualcuno portando con te questa felicità, ti rendi testimone dell'amore di Cristo e di Maria, che è la protagonista di questa GMG e alla quale, come popolo messicano, siamo tutti molto devoti. L'idea che avevo della GMG era quello di andare a messa, ma ora che la sto vivendo mi rendo conto che è allegria, è lode, è adorazione, è condivisione tra culture diverse. Tutto questo mi ha fatto completamente cambiare idea sulla GMG. Abbiamo trovato e incontrato Cristo in ogni fratello, in ogni comunità straniera. Insomma, la GMG mi ha completamente rinnovato. È una vera festa, è un'allegria, è una celebrazione di Cristo 24 ore su 24. Camminando per strada ci salutiamo reciprocamente senza sapere il paese di provenienza. Loro vedono Gesù in te e tu in loro. Questa è una grande benedizione. Condividere questo momento con le altre comunità e con Papa Francesco, insomma, sono esperienze che ti porti dentro per tutta la vita. La gioia è una gioia tanto grande che non si può spiegare a parole, bisogna viverla.

alle ore 21 tutte le sere in piazza, nelle piazze delle città che ospitano il campo regionale missionario, si fa festa. I giovani si preparano, canti, balli, sketch, scenette, testimonianze per raccontare la giornata passata, ma soprattutto per condividere.

quella gioia che è scaturita dall'incontro con il Signore nell'ascolto e nella preghiera di tutto il giorno. E per concludere il momento di preghiera con l'immagine della Madonna di Loreto che accompagna i giovani in tutta la loro settimana di campo.

alle ore 21 tutte le sere in piazza, nelle piazze delle città che ospitano il campo regionale missionario, si fa festa. I giovani si preparano, canti, balli, sketch, scenette, testimonianze per raccontare la giornata passata, ma soprattutto per condividere quella gioia che è scaturita dall'incontro con il Signore nell'ascolto e nella preghiera di tutto il giorno. E per concludere il momento di preghiera con l'immagine della Madonna di Loreto che accompagna i giovani in tutta la loro settimana di campo.

Benvenuti a tutti. Abbiamo lasciato Lucia, vi ricordate, svenuta, e briganti che sono un po' perplessi se è morta, se è svenuta, poi capiscono che è svenuta. E intanto abbiamo visto pure come il Libio avesse un po' di premura, cioè era abbastanza attento, si mostra abbastanza umano dicendo di non far vedere i fucili alla ragazza perché già è terrorizzata per conto suo, anche se si stanno inoltrando in un bosco dove c'erano i briganti, e lui da delinquente, parla di altri delinquenti come se fosse una cosa, come se loro fossero innocenti, quindi anche vediamo quanto è strano l'uomo. E quindi a un certo punto Lucia si risveglia e ricomincia a gridare, a sbraitare, e dice: lasciatemi andare, chi siete voi, dove mi conducete? E loro, i bravi, dicono di stare quieta, state quieta, tranquilla. E la ragazza continua a gridare: no, lasciatemi andare per la mia strada, io non vi conosco. E loro rispondono: ma vi conosciamo noi. Perché mi avete presa a questo punto? Lasciatemi andare, perché mi avete presa? Perché c'è stato comandato? Chi ve lo ha comandato? Zitta, disse il Libio, a noi non si fanno di coteste domande. E a questo punto Lucia tentò un'altra volta di buttarsi d'improvviso allo sportello, ma vedendo che era inutile, ricorse di nuovo alle preghiere e con la testa bassa, con le gote irrigate di lacrime, con la voce interrotta dal pianto, con le mani giunte dinanzi alle labbra, oh, diceva, per l'amor di Dio e della Vergine Santissima, lasciatemi andare. Cosa vi ho fatto di male? Sono una povera creatura che non mi ha fatto niente. Quello che mi avete fatto voi, me lo perdono di cuore e pregherò Dio per voi. Se avete anche voi una figlia, una moglie, una madre, pensate a quello che patirebbero se fossero in questo stato. Ricordatevi che dobbiamo morire tutti e che un giorno desidererete che Dio vi usi misericordia. Lasciatemi andare, lasciatemi qui, il Signore mi farà trovare la mia strada. Quindi vediamo, Lucia fa un discorso abbastanza logico, dice: sono un infelice, perché mi perseguitate? Che cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Mettetemi nei panni miei, pensate, le vostre mogli, le vostre figlie, potrebbe succedere anche a loro. E poi ricordatevi che vi attende il giudizio, che vi attende la morte, quindi un'opera di misericordia. E cancella tanti peccati, quindi è un discorso molto logico e che commuove il cuore di questi uomini così duri, anche se non lo fanno vedere. E loro rispondono: non possiamo. Non potete, oh Signore, perché non potete? Dove volete condurmi? Perché? Non possiamo, è inutile, nessuno vi toccherà. E quindi la povera ragazza, accorata, affannata, atterrita, a chi si può rivolgere? Si rivolse a colui che tiene in mano il cuore degli uomini e può, quando voglia, intenerire i più duri. E quindi incomincia a pregare, prende il rosario che è in mano e incomincia a pregare con tutte le sue forze. E poi si accuccia pregando e poi alza ogni tanto gli occhi per vedere se la preghiera ha fatto effetto. Vediamo l'ingenuità di questa, la semplicità di Lucia. E poi ricomincia a pregare un'altra volta, poi perde i sensi, poi sviene, poi si riprende. E dice Manzoni: non ce la faccio più a parlare di questo dolore, di questa povera ragazza. E quindi l'importante, ci dice, passano così 4 ore. Intanto, che cosa sta succedendo al castello dell'innominato che la sta aspettando? E logicamente l'innominato l'attende con inquietudine. È una cosa strana, dice Manzoni, quell'uomo che aveva, siamo a verso 318 per chi segue, del 20° capitolo. Cosa strana, quell'uomo che aveva disposto a sangue freddo di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dolori da lui cagionati, se non qualche volta per assaporare in essi una selvaggia volontà di vendetta, ora, nel mettere le mani addosso a questa sconosciuta, a questa povera contadina, sentiva come un ribrezzo, direi quasi un terrore. Da un'alta finestra del suo castellaccio guardava da qualche tempo verso uno sbocco della valle ed ecco spuntare la carrozza e venire innanzi lentamente come la morte. Vi ricordate che lui era terrorizzato perché quel primo andare di carriera aveva consumato la foga e domate le forze dei cavalli.
E benché dal punto dove stava a guardare la non paresse più che una di quelle carrozzine che si danno per balocca ai fanciulli, vediamo anche il richiamo all'infanzia, ma anche a un castigo quasi, la riconobbe subito e si sentì il cuore battere più forte. Ci sarà, pensò subito, e continuava tra sé, che noia mi t'accostei, liberiamocene. E voleva mandarlo, subito voleva mandare un bravo per avvisare il Nibbio di portarla direttamente da Don Rodrigo. Ma un no imperioso, era il primo no, che risuonò nella sua mente, tormentato dal bisogno di fare qualcosa, che può fare, che può fare, non vuole fare qualcosa, gli sembra quasi questa carrozza che viene avanti così passo passo, come un tradimento, come un castigo, allora deve fare qualcosa, chiama la vecchia, una vecchia, chi è questa vecchia? È una donna, un'anziana donna che abita da sempre in questo palazzo, che era nata pure nel castello e che aveva un concetto magnifico e terribile del potere dei suoi padroni e quindi bisognava solo ubbidirli. Quando l'innominato prende le redini e diventa sempre più malvagio, a un certo punto al principio ha un certo ribrezzo e poi diventa ancora più sottomessa. Guardiamo che di fronte alla cattiveria l'uomo tante volte si sottomette più che di fronte alla bontà. E poi si abitua a questa cattiveria. Poi sposa un bravo del palazzo e a un certo punto lo uccidono. Ma l'innominato fa tale una vendetta che lei ha una feroce consolazione e diventa orgogliosa di essere al servizio di questo uomo così potente e che fa giustizia da solo. Qual è la caratteristica di questa anziana signora? La stizza e la pigrizia. Era pigra e stizzosa. Non aveva un ruolo particolare, faceva qualunque cosa, cioè quando chiunque avesse bisogno, vecchia la chiamava, quindi lei doveva andare a cucire, a fare tutto, e quindi però sempre stuzzicata nella sua pigrizia e nella sua stizzosità. Allora l'innominato la manda a chiamare e le fa vedere da lontano la carrozza. Ricordate che dalla finestra del castello si vedeva il nastro, cioè quella viale che portava dalla valle sopra, e le fa vedere la carrozza che sta arrivando piano piano. La vecchia, col mento appuntito, col mento aguzzo, dice Manzoni, e aguzzando gli occhi, ha quasi l'atteggiamento di una strega, come se Manzoni volesse sottolineare che quando uno è senza morale, quando uno è una persona arida,

strega. Quindi dice: guarda quella carrozza, tu devi preparare una portantina chiusa e andare alla malanotte, e prima ancora che la carrozza arrivi, in modo che vedi come arriva lentamente quella carrozza e sottolinea come la morte. Quindi era proprio il suo chiodo fisso, questa morte che avanzava piano piano. E devi arrivare prima della carrozza, quindi devi far salire la giovane nella portantina facendole compagnia e coraggio, devi farle coraggio. La vecchia dice: ma come? E come faccio a farle coraggio? Era solo abituata ad obbedire, non aveva mai agito e quindi non sapeva fare, addirittura era talmente arida che non sapeva fare coraggio. E l'innominato dice: ma come, non hai mai avuto paura, non sai come si fa coraggio? Ma dai, fai coraggio, devi farle coraggio e basta. E poi la vecchia se ne va e lui guarda questa carrozza che arriva lentamente e poi volta gli occhi verso il tramonto. Il sole stava tramontando e si nascondeva dietro la montagna. Poi guarda le nuvole che sono ancora sparse, un po' brune, ancora scurette, e quindi quel bruno, quell'oscurità che ancora aveva dentro, però si fecero quasi a un tratto di fuoco, dice Manzoni. Ricordiamoci che c'è la partecipazione anche della natura in Manzoni. E quindi questo che diventano un tratto di fuoco vogliono sottolineare quasi la speranza ignota che si sta addentrando nell'animo di quest'uomo e la passione che brucia dentro in questo contrasto interiore che quest'uomo sta vivendo. E quindi la vecchia, dice Manzoni, corre a ubbidire e a comandare. Lucia, quindi la carrozza si ferma quando vede la vecchia. Lucia si ridesta perché la carrozza si ferma e quindi c'è uno sbandamento. Si ridesta spaventata. La vecchia le dice che ha ordine di trattarla bene e di farle coraggio. Dice: io ho ordine di farti coraggio. Pensate quanto è rara la povera donna. E quindi Lucia chiede: chi è, dov'è, che succede, che cosa sta, chi è questa? E dice: da chi mi devo riportare? E lei dice: da chi vuol farvi del bene? E non abbiate paura, state tranquilla, mi ha comandato di farvi coraggio. Ma chi è? Che vuole da me? Dice: io non sono sua, perché deve prendermi con la forza? E poi dice: mi lasciano andare, mi portino in qualche chiesa. Oh, voi che siete una donna, in nome di Maria Vergine. Questa donna che chissà da quanto tempo non sentiva parlare della Madonna, di Gesù e di nessuno, cioè erano lontani tutti, anni luce da Dio, allora sembra quasi, dice Manzoni, come un vecchione stato cieco per tanti anni, che vede una luce sfocata da lontano. Quindi Manzoni anche a questa donna lascia la possibilità della grazia, c'è una possibilità, questa luce di un cieco che dopo tanto la vede fioca, ma si intravede. Intanto l'innominato stava ritto in alto dalla finestra e vede il nibbio che precede la portantina. La ragazza è stata messa nella portantina insieme alla vecchia e corre per fare il resoconto all'innominato. L'innominato è ritto che sta aspettando davanti alla porta del castello. Lo vediamo quasi, vi ricordate anche Don Rodrigo stava ritto quando doveva tornare il nibbio, quando doveva tornare il griso con la Lucia rapita. Però diciamo che c'ha tutto un altro contegno, diciamo, molto più padrone di sé, molto più forte. Quest'immagine dell'innominato è molto più determinante di quella del Don Rodrigo. Allora arriva il nibbio trafelato e dice: l'innominato, c'è bene? E dice: tutto è andato a puntino, la carrozza è al punto giusto, la ragazza è arrivata al punto giusto, tutto al punto giusto, però c'è qualcosa che mi ha turbato, c'è qualcosa che mi ha fatto troppa compassione. Compassione, dice il nominato. Che sai tu di compassione? Cos'è la compassione? Dice il nibbio, non lo so che cos'è, so solamente che uno non è più uomo, cioè dice non è più l'uomo di prima, non si sente più l'uomo di prima. Compassione, ma dice: ma come ha fatto a farti compassione? E lui dice: oh Signore, tanto tempo piangere, pregare e far certocchi e diventare bianca bianca come morta e poi singhiozzare e pregare di nuovo e certe parole. Non la voglio in casa costei. Il nominato era scioccato. Compassione al nibbio. No, no, no, non la voglio. E la stava a rimandare. Beh, vai subito. E poi si ferma. No, il secondo no. Già aveva avuto il primo no quando la voleva rimandare subito via con Nibbio prima di far arrivare la carrozza.
un altro no interno più imperioso.

Uso del primo gli proibì di finire. Ma questa ragazza c'è un demonio, pensava l'innominato. Anzi, ci avrà qualche angelo. Possibile che non riesco a mandarla via, cioè che mi blocco. Che cosa mi sta succedendo? E intanto, in quel momento, la luna attraversa con la sua luce questi raggi, queste inferriate in cui ancora stava prigioniero l'innominato, ancora nel male, però c'è questa illuminazione, questa luce fioca che sta passando attraverso le sbarre e disegna, dice Manzoni, un quadrato di luce pallida. E poi dice domattina va bene, dice all'Annibio, domattina se ne parla. E poi quando resta sola dice domattina, dice ma quell'animale di Don Rodrigo non mi venga a rompere la testa con ringraziamenti, che non voglio più sentire parlare di costei. L'ho servito perché ho promesso, e ho promesso perché il mio destino. Ma voglio che me la paghi bene questo servizio colui. Vediamo un poco, incomincio a pensare che deve fare, che cosa deve chiedergli di terribile. A un certo punto non gli viene in testa niente, gli viene solo la compassione, compassione al Nibbio. Ma com'è possibile, compassione al Nibbio, che è uno spietato? E poi dice, voglio vederla. Voglio vederla. Quindi è combattuto e vince una logica che non è dell'innominato vecchio, è già dell'uomo che sta cambiando. Vediamo come Manzoni ci dice che già da parecchio tempo stava sentendo queste cose interne. E quindi a un certo punto vuole andarla a vedere, va verso la porta, bussa e la vecchia fa un salto. Chi è? Sono io, dice, e quindi sembra quasi, apri, dice l'innominato, sembra quasi l'orco delle fiabe. La vecchia fa tre salti per la paura e poi lui si ferma a vedere la ragazza a terra. Vide Lucia in terra, nel canto, il più lontano dall'uscio. E quindi che fa adesso l'innominato, adesso che vede questa ragazza così buttata a terra, come senza più forze, avvilita, senza digiuna? Che cosa fa? Che cosa farà quest'uomo che sta cambiando?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

E cosa fa? La guarda e dice, rivolta alla vecchia: chi ti ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci? Sciagurata, disse la vecchia con un cipiglio racconto. Si è messa dove le è piaciuto, rispose umilmente colei. Io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso. Alzatevi, disse l'innominata Lucia andandole vicino. Ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire, il comparire di quell'uomo, le sue parole, avevano messo un nuovo spavento nell'animo spaventato, vediamo la figura semantica come sottolinea questo spavento della ragazza, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani e non muovendosi se non che tremava tutta. Alzatevi, che non voglio farvi del male e posso farvi del bene, ripeté il signore. Alzatevi! Tonò poi quella voce sdegnata l'aver detto due volte comandato in vano. Come, rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e giungendo le mani, come avrebbe fatto di volte all'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato e riabbassandosi subito disse: sono qui, mi ammazzi! L'innominato resta scioccato: mi ammazzi? Non ha paura della morte? Lui era terrorizzato. Com'è che questa ragazza non ha paura della morte? Vi ho detto che non voglio farvi del male, rispose con voce mitigata l'innominato, fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore. Coraggio, coraggio, diceva la vecchia, se ve lo dice lui che non vuole farvi del male. E perché? Riprese Lucia con una voce in cui col tremito della paura si sentiva una certa sicurezza dell'indignazione disperata. Perché mi fa patire le pene dell'inferno, l'indignazione? E perché mi tratta così, mi ha fatto questo soppruso? Vi hanno forse maltrattata? Parlate. Oh, maltrattata. Mi hanno presa a tradimento, per forza. Perché? Perché mi hanno presa? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura. Cosa le ho fatto? In nome di Dio. Dio, Dio, interruppe l'innominato, sempre Dio. Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre hanno questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con questa vostra parola? Di farmi? Lasciò la frase a mezzo. Oh, signore, pretendere. Cosa posso pretendere? Io, meschina, se non che lei mi usi misericordia. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lasci andare, per carità, mi lasci andare. Non torna conto uno che un giorno deve morire. Lui, proprio lei non lo sapeva, ma era il punto debole, di far patire tanto una povera creatura. Oh, lei che può comandare, dica che mi lascino andare. Mi hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna. Ah, e dice il nome del paese, dov'è mia madre? Oh, Vergine Santissima, mia madre, per carità, mia madre. Forse non è lontana da qui. Ho veduto i miei monti. Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Ecco, vedo che si muove a compassione. Dico una parola, lo dica. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E non è figlia di uno di quei cani che mi hanno bandito, pensava l'innominato, di uno di quei vili che mi vorrebbero morto, che ora godrei di questo suo strillare. E invece... Non gli scaccio una buona ispirazione. Lucia è pronta nel vedere una persona intelligente, proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una cert'aria d'esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore, mi farà morire e per me sarà finita. Ma lei, forse un giorno anche lei, ma no, no, pregherò sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola? Se provassi lei a patire queste pene, e noi sappiamo che lui sta patendo tante pene, quindi sono accomunate da questo dolore, da questa pena, da questa sofferenza, e l'innominato lo capisce. Via, fatevi coraggio, interruppe l'innominato con una dolcezza
fece trasecolare la vecchia. Non ho fatto nessun male. Più minacciata. Oh no, vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei potesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri. Potrebbe farmi morire. Invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia. Mi liberi. Mi liberi. Domattina. Mi liberi ora, subito. Domattina ci rivedremo, vi dico. Via intanto. Fatevi coraggio. Riposate. Dovete aver bisogno di mangiare. Una ve ne porteranno. Guardiamo che cambiamento. Il nominato non è più padrone di sé. Addirittura pensa che possa aver fame. Infatti, dar da mangiare agli affamati. Questa ragazza era una giornata che non mangiava. No, no, io muoio se qualcuno entra qui, io muoio, mi conduca lei in chiesa, quei passi, Dio glieli conterà. Verrà una donna a portarvi da mangiare, disse l'innominato, e dettolo, rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per assicurare una donnicciola. E tu, adesso riprende il tono imperioso, riprese poi subito voltandosi alla vecchia. Falle coraggio, che mangi. Mettila a dormire in questo letto. E se ti vuole in compagnia, bene. Altrimenti tu puoi ben dormire una notte in terra. Falle coraggio, ti dico. Tieni allegra e che non abbia a lamentarsi di te. Così detto, si mosse rapidamente verso l'uscio e Lucia s'alzò, corse indietro però per rinnovare la preghiera, ma ormai era sparito. Oh, povera me, chiudete, chiudete, dice subito Lucia. E poi incomincia a chiedere, chi è? Chi è costui? Chi è? La vecchia si arrabbia. Dice, ah, aspetta che te lo dico. Io sono vecchia, continuò mormorando tra i denti. Maledette le giovani che fanno bel vedere a piangere e a ridere, hanno sempre ragione. La povera Lucia scoppia ancora di più a piangere, non capisce perché ce l'ha tanto con lei. E allora si ricorda che l'innominato gli ha detto di farle coraggio. Allora dice, no, ma state allegra, adesso arriverà da mangiare, arriveranno delle cose buonissime. E quindi poi si mette sulla seggiola la vecchia aspettando e la guarda torva, dice Manzoni, con certe occhiate di terrore e di astio insieme. E poi guardava il suo letto, dice, mannaggia, quella mosa lo prenderà lei e io dove dormirò? Quando sente picchiare alla porta che la donna che ha mandato l'innominato gridò, chi è? Non venga nessuno, dice Lucia. Nulla, nulla, buone nuove, disse la vecchia. È Marta, Marta che ti porta da mangiare. Chiudete, chiudete, gridava Lucia. Subito, subito, rispondeva la vecchia. E quindi prende tutta la roba che porta Marta e incomincia lei, le apparecchia, e incomincia a mangiare. Quanto è buono questo, cercando di convincere Lucia, ma Lucia arrannicchiata sempre più che mai nell'angolo. E poi beve il vino. Del vino che beve il padrone con i suoi amici e fa tutto l'elogio di queste cose. E venite a mangiare, diceva. No, no, non voglio nulla, rispose Lucia con voce fiacca e come sono lenta. Poi riprese, è serrato l'uscio e corre verso l'uscio. La vecchia la precede, dice, oh, calma, calma, lo chiudo col paletto. Aveva paura che scappasse. E quindi, sei contenta? Dice, contenta adesso? Vede che l'uscio è chiuso e quindi si mette lei nel letto, ha finito di mangiare, di bere, si mette lei nel letto e dice guarda le lascio il posto, venite, venite, venite vicino a me. Lucia non si muove e la vecchia si addormenta placidamente. Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate, siamo al verso 230. Con le mani appoggiate sulle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a se stessa e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, si applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora, la mente, trasportata in una regione ancora più oscura, si ribatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Stette un pezzo nell'angoscia. Poi mano a mano, si addormenta, si appisola. A un certo punto si risveglia, di soprassalto. Tutto a un tratto si risentì come una chiamata interna e provò il bisogno di risentirsi interamente, di riavere tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perché.
tese l'orecchio a un suono. Era il russare lento, arrantolato della vecchia. Spalancò gli occhi e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda. Era il lucignolo della lucerna, come la luna trasforma anche la lucerna che si sta spegnendo subito e quindi si stava spegnendo e sembrava che andasse e venisse, dice Manzoni, come l'andare dell'onda sulla riva. E questa luce, illuminando fiocamente in alto e basso gli oggetti, faceva sembrare un guazzabuio. Quindi è terrorizzante questo posto, tutto buio, la luce che si sta spegnendo. A un certo punto, ben presto, le impressioni ricomparendo nella mente l'aiutarono a distinguere ciò che appareva confuso al senso. L'infelice, risvegliata, riconobbe la sua prigione, tutte le memorie dell'orribile giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire l'assalirono in una volta, quella nuova quiete stessa dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo spavento. Fu vinta da un tale affanno che desiderò di morire. Ha paura, è terrorizzata. Questo buio, si rende conto di essere stata rapita, non sa più che cosa fare, terrorizzata, e vuole morire. Signore, fammi morire, non ce la faccio più. Ma in quel momento si rammentò che poteva almeno pregare. Dio è sempre con noi, fino alla fine dei tempi. E insieme con quel pensiero le spuntò un cuore come un'improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona, ricominciò a dire il rosario e di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutto a un tratto le passò per la mente un altro pensiero, che la sua orazione sarebbe stata più accettata e più certamente esaurita quando nella sua desolazione facesse anche qualche offerta. Ricordò di quello che aveva di più caro o di più caro aveva avuto, giacché in quel momento l'animo suo non poteva sentire altra affezione che di spavento, né concepire altro desiderio che della liberazione. Se ne ricordò e risolvette subito di farne un sacrificio. S'alzò, si mise in ginocchio e tenendo le mani al petto, dalle quali pendeva la corona, alzò il viso e le pupille al cielo e disse: «O Vergine Santissima, voi a cui mi sono raccomandata tante volte e che tante volte mi avete consolata, voi che avete patito tanti dolori e siete ora tanto gloriosa e avete fatto tanti miracoli per i poveri tribolati, aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo, fatemi tornare salva con mia madre». Madre del Signore, e fu vota a voi di rimanere vergine. Rinunzio per sempre a quel poveretto per non essere mai d'altri che vostra. Voleva morire Lucia, e che cosa uccide? Muore veramente, perché fa morire, rinuncia alla cosa che ha di più caro, all'amore grandissimo che aveva per Renzo, un amore puro, un amore vero, non possessivo, un amore veramente tale, eppure rinuncia, si offre alla Madonna, si mette la corona che aveva, con cui aveva detto il rosario, se la mette al collo, e che fa parte ormai della nuova armatura che ha di vergine, e quindi piano piano rincuorata, ripresa dalla fiducia in Dio, si ricorda domattina. Tranquilla, si addormenta tranquilla. Ormai non ha più paura e appartiene alla Madonna, non ha più paura di niente e quindi si addormenta. E proprio nelle prime luci dell'alba si addormenta con questa tranquillità e questa serenità che può essere solo di chi si fida di Dio. Vediamo un po' che cosa sta succedendo invece all'innominato. Cosa succede alle nominate?

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Che cosa succede all'innominato? L'innominato se n'era andato con l'immagine di Lucia negli occhi ed era andato ad ordinare la cena a Marta e poi a fare i soliti giri, i soliti comandi ai suoi uomini, però sempre con questa immagine di Lucia davanti agli occhi. Non riusciva a vedere altro, questa donna così sbattuta, così abbattuta, così derelitta, è per colpa sua. E quindi diceva, ma perché? Chi me l'ha fatto fare? Quell'immagine sembrava che le dicesse, tu non dormirai stanotte. E che sciocca curiosità, dice, la donnicciola, ma chi me l'ha fatto fare? Non lo sapevo io prima d'ora che le donne strillano, strillano anche gli uomini. E quindi alle volte quando non si possono rivoltare, che diavolo, non ho mai sentito belare donne. E quindi comincia ad andare col pensiero dietro, dietro, sente, grida, tutte le grida di tutte le persone che aveva ucciso, di tutte le persone che aveva rapito, le grida di uomini, di donne. Oh, non ce la faceva più, la coscienza era troppo forte. A un certo punto per riprendersi deve ritornare a Lucia. Il sollievo fu tornare a quell'immagine di Lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. Evviva, evviva costei, pensava, e qui sono a tempo, le posso dire andate, rallegratevi, posso vedere quel viso cambiarsi, le posso anche dire perdonatemi, perdonatemi. Io devo mandare perdono a una donna, io. Ah, eppure, se una parola tale mi potesse fare bene, levarmi da addosso un po' di questa diavoleria, la direi, sento che la direi. Che cosa sono ridotto? Non sono più uomo, non sono più uomo. Le stesse parole del nebbio. Via, disse rivoltandosi arrabbiatamente nel letto divenuto duro, duro, sotto le coperte divenute pesanti, pesanti. Il rimorso della coscienza, tutti i peccati, tutti quei crimini che aveva commesso. Via, sono sciocchezze che mi sono passate per la testa altre volte, passerà anche questa. E farla passare andò cercando col pensiero qualcosa di importante. Tutto gli appariva cambiato, le cose intraprese non avevano più passione. Era come un cavallo, dice Manzoni, divenuto tutto a un tratto restia. Non aveva più voglia di fare niente. Sentiva con tristezza uno spavento dei passi già fatti. Il tempo gli si affacciò davanti, vuoto d'ogni intento, d'ogni occupazione, d'ogni volere, pieno soltanto di memorie intollerabili. Tutte le ore somiglianti a quella che gli passava, così lenta, così pesante sul capo. Si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini e non trovava di comandare a nessuno di loro una cosa che gli importasse. Anzi, l'idea di rivederli, di ritrovarsi tra loro, era un nuovo peso, un'idea di schifo, di impiccio. Se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. Libererò. Sì, appena appena il giorno spunta, correrò da lei e le dirò: andate, andate, la farò accompagnare. È la promessa, è l'impegno. Don Rodrigo, chi è Don Rodrigo? A guisa di chi è colto da un'interrogazione inaspettata, imbarazzante di un superiore, pensò subito a rispondere a questa che si era fatta lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui che, cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l'antico. Andava dunque cercando le ragioni per cui, prima quasi di essere pregato, si era potuto risolvere a prendere l'impegno di fare tanto patire, senza odio, senza timore, un'infelice sconosciuta per servire colui. Che riuscisse a trovare ragioni che in quel momento gli paressero buone a scusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a se stesso come ci si fosse indotto. Era stato più veloce di lui, aveva deciso prima ancora di pensarci. Perché? Perché aveva deciso prima ancora? E allora incomincia ad esaminare se stesso e si ingolfa di nuovo nell'esame del suo passato. E quindi indietro, indietro, ritorna un'altra volta al passato. Di anno in anno,
d'impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza, ognuno ricompariva nell'animo, consapevole e nuovo, separata dai sentimenti che l'aveva fatto volere e commettere, ricompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Erano tutte sue! Era lui! E si rende conto che tutte quelle cattive azioni sono lui stesso. Il Manzoni ci vuole far riflettere su questo. Ci dice, tutte, noi siamo quello che facciamo. Quindi l'innominato era l'insieme di tutti i crimini che aveva fatto. Era lui, erano tutte le sue cattivazioni. Ecco come vuole educarci, a spingerci a fare il bene, così siamo tutte le nostre azioni buone. L'orrore di questo pensiero rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione, s'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alle pareti accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò e, al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero, sorpreso da un terrore, da un'inquietudine superstite, si slanciò nel tempo, che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. Quindi vede il suo corpo, immagina, lui si è sparato, tutti quanti corrono, un tramestio tra i suoi bravi, la gente che è successo, l'innominato si è ucciso, eccetera, tutte le chiacchiere della gente, e poi gente che poteva essere felice, che poteva essere contenta, ah, si è tolto di mezzo. E a un certo punto, assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando con una forza convulsiva del pollice, il cane della pistola, quando gli balenò in mente un altro pensiero. Se quell'altra vita di cui mi hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlano sempre, come se fosse cosa sicura, se quella vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che fo io? Perché morire? Così cosa mi importa quello che ho fatto? Così importa? Una pazzia la mia. Se c'è quell'altra vita, a un tal dubbio, a un tal rischio, gli viene addosso una disperazione più nera, più grave, dalla quale non si poteva fuggire neppure con la morte. Lasciò cadere l'arme e stava con le mani nei capelli, battendo i denti e tremando. Tutto a un tratto gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite poche ore prima. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E non gli tornavano già con quell'accento di un'umile preghiera con cui erano state proferite, ma con un suono pieno d'autorità e che insieme induceva una lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo. Levò le mani dalle tempie proprio nel momento che Lucia si aveva pregato la Madonna e si era consacrata alla Madonna, lui sente questa voce come se fosse dalla parte della Madonna, con un tono che viene dall'alto. Vedete, in parallelo succedono le due cose. Aspettava ansiosamente il giorno per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita. Si immaginava di condurla lui stesso alla madre. E poi, che farò domani? Il resto della giornata, che farò dopo l'altro? Che farò dopo domani l'altro? È la notte che tornerà tra 12 ore. Oh, la notte, no, no, la notte. E ricaduto nel vuoto penoso dell'avvenire, cercava invano un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni, le notti. E si propone di fare varie cose, sta proponendosi varie possibilità, quella di scappare, di andare via, di vedere altre possibilità, di riprendere l'animo di prima, di non sa neppure lui che cosa fare. Mentre pensa tutte queste cose, a un certo punto sente un tramestio delle campane, la notte, la mattina presto, era l'alba, quando Lucia si era addormentata. Si va vicino alla finestra, sta albeggiando, ancora in grigio, il grigio del suo animo. Ma il cielo, mano a mano, il chiarore sta crescendo.
sta crescendo il chiarore del suo animo, si sta schiarendo qualcosa dentro di lui. E vede, affacciandosi, la gente che usciva dalle case, che passava, tutti dalla stessa parte, tutti vestiti a festa, tutti felici. Che c'è di allegro in questo maledetto paese? Non era possibile, uomini, donne, bambini, fanciulli, che si univano con gli altri, che si facevano tutto in comune, parlavano e ridevano, come amici, con fretta e gioia comune. Che accomuna, che cosa? Dice lui, che cosa? Che cos'è che accomuna tutta questa gente? Com'è possibile che sono tutti felici? Che c'è che accomuna tanta gente? Vediamo che l'innominato è sbalordito. Non capisce che sta succedendo. Ma tutte queste campane, sta gente, tutti vestiti a festa, dove vanno? Che sta succedendo? L'illuminato è cambiato già. E quindi vediamo, abbiamo visto questi due personaggi, no? Lucia e l'innominato, stanno passando, hanno passato una notte in concomitanza, tutte e due hanno desiderato di morire. Lucia poi si è rivolta a Dio, si è rivolta alla Madonna, si è consacrata alla Madonna. L'innominato ha pensato, ha pensato domattina, ha pensato alle parole: Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E vediamo la ragazza che ha detto sì alla grazia, che si è aperta a Dio, che ha avuto sempre fede e che con la fede riesce ad addormentarsi tranquilla. L'uomo che ha sempre detto no a Dio, il pervicace, quello che non si è mai voluto aprire a Dio, che adesso però aveva un senso di giustizia dentro di sé, e proprio forse attraverso questo senso di giustizia si inoltra piano piano Dio, può accedere alla grazia. E quindi questa grazia da che cosa gli verrà? Come arriverà la grazia in quest'uomo? Abbiamo visto anche come Manzoni mette in evidenza che non è che uno all'improvviso si alza la mattina e si converte, no. Come abbiamo visto, come lui l'ha vissuta la conversione Manzoni, quindi noi sappiamo che lui tante cose le aveva passato, però a 25 anni, questo era vecchio. Qualcuno dice che uno da vecchio si può convertire per la paura della morte, invece non sa che cosa si perde, e quindi è sempre tardi quando uno si converte. Manzoni lo sa, a 25 anni aveva perso tutta la sua vita, 25 anni della vita senza Dio. Ecco perché era poi così entusiasta, ed ecco perché fa soffrire tanto l'innominato. È arrivato a più di 60 anni e ancora non aveva capito quanto era bello aprirsi a Dio. Adesso vediamo che cosa fa. Sì, l'innominato, sentendo tutte queste persone, manda subito a chiamare un suo bravo e dice: che sta succedendo? E il bravo gli dice che sta arrivando, è arrivato Federico Borromeo, il cardinale, a fare una visita pastorale. Quindi, da tormentato dal non sapere più che uomo sia, è stupita che possa esistere qualcuno capace di attirare tanta gente, l'interesse, l'attenzione, la gioia di tanta gente, sente anche lui l'esigenza di parlargli, come aveva sentito prima per Lucia di andarla a vedere, ma verso questa nuova possibilità di incontrare qualcuno che gli possa dare un po' di pace. E sembra quasi che dica sì all'invito evangelico. Ricordate quando Cristo incontra Giovanni e Andrea, dice: dove abiti? Vieni e vedi, dice Gesù. E questo è il vieni e vedi che adesso, a cui dice sì l'innominato, vieni e vedi. E quindi l'innominato va verso questa possibilità. Va prima di tutto a bussare alla stanza, però bussa piano piano per non disturbare Lucia se dorme, e dice alla vecchia: fate quello che lei vi dirà, senza svegliarlo, deve fare tutto quello che lei dirà. La vecchia, trasecolata, la guarda e dice: ma fosse una principessa questa contadina? E quindi resta allibita, e intanto l'innominato va verso a cercare Federico. Che cosa succederà? Riuscirà a dargli quelle risposte, quella pace a cui tanto agognava? Lo vedremo la prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale che sono comprensivi di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

0: Cari amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nona puntata del Medico ad Arte. Il nostro ospite di questa sera è il dottor Alessandro Cecchi, che è ginecologo di professione, però è il responsabile di diagnosi prenatale presso l'ospedale di Noleto. È un nuovo centro, anzi nuovo, è stato formato, istituito l'anno scorso e oggi, appunto quest'anno, celebra il primo anno, vero dottore? Ecco, esatto. Ci può spiegare ai telespettatori che cos'è questo centro?
1: Innanzitutto buonasera a tutti, chiedo scusa per la mia voce, ma anche i medici si ammalano ogni tanto.
0: Certo.
1: Allora, il centro, un anno fa noi abbiamo avviato questo tipo di percorso, ma che era nato come idea a livello sia regionale che a livello di azienda ASUR da diverso tempo prima. Questo centro ha una finalità, che è quella fondamentalmente di raccogliere tutti i sospetti di patologia fetale che vengono posti durante le gestioni e i controlli che vengono fatti in gravidanza, soggetti che hanno dei rischi per avere delle patologie fetali, al fine di poter chiarire a loro se esiste veramente questo tipo di situazione del bambino o se non c'è effettivamente problema. Nel caso in cui poi si dovessero riscontrare delle patologie, noi possiamo fare una serie di percorsi diagnostici e di proposta di gestione e di accompagnamento delle patologie che noi abbiamo di fronte. Sì, certo. Quindi dare una risposta alle mamme che si trovano a vedersi sconvolta la vita da questo tipo di ipotesi. Immaginate chiaramente che cosa significa per una mamma, per un papà che hanno un progetto di gravidanza,
0: certo.
1: Avere un sospetto che il loro bambino non stia bene, significa che il mondo crolla. Fornire a loro un punto di riferimento, un punto dove confrontarsi è fondamentale sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista psicologico, ma anche umano stesso. E certo. Quindi diciamo che il centro nasce con questo tipo di filosofia. È ovvio che il soggetto con cui interfacciamo è la mamma, ma il vero soggetto che noi studiamo, che è oggetto diciamo della nostra medicina, e questo è un tema a me caro, è il feto. Io amo sempre dire che noi in fondo facciamo in questo centro medicina fetale. Che significa medicina fetale più che diagnosi? Qui va fatto un attimo secondo me una riflessione sul termine medicina. Se noi chiediamo in giro che cos'è la medicina, avremo tantissime risposte, come capita spesso, no?
0: Sì,
1: la gente
0: sì.
1: Ha ognuno la sua definizione.
0: Ognuno la sua definizione, è vero.
1: In realtà, se andiamo sui dizionari della lingua italiana, dalla Treccani agli altri dizionari, troviamo che la medicina è una scienza che si basa su tre momenti fondamentali, che si occupa dell'uomo, primo concetto importante, e che ha tre momenti fondamentali: la prevenzione, la diagnosi e la terapia. Quindi se noi facciamo un discorso di medicina dovremmo applicare questo anche a livello del feto. Il feto possiamo considerarlo uomo? Io penso che sia una cosa abbastanza scontata. Ci sono tantissime discussioni, sempre anche a livello legale, sul riconoscimento dei diritti dell'embrione, del feto e via dicendo. Ma io penso che scientificamente sia molto più semplice la spiegazione. Se ci pensiamo un attimo, quando noi nasciamo non siamo come adesso, noi non eravamo così 20 anni fa o 10 anni fa, cambiamo e abbiamo un aspetto che esteriore che cambia continuamente. Quindi esiste il bambino, esiste l'adolescente, esiste l'adulto, esiste la persona matura, anziana. E esiste l'embrione e il feto, che sono altri due momenti di un continuum, che sono le prime parti della nostra vita. Io amo definire questo periodo come uomo prenatale, in fondo, no? L'embrione
0: esatto.
1: Sono due stadi della vita dell'uomo prenatale.
0: L'uomo prenatale, esatto.
1: E quindi, secondo me, si può tranquillamente prendere, poi abbiamo anche altre riflessioni che se vogliamo possiamo anche fare, possiamo prendere l'embrione e il feto come due momenti di vita dell'uomo. E se la medicina si occupa dell'uomo, si può occupare anche dell'embrione.
0: Anche dell'embrione, esatto.
1: Poi ci dobbiamo chiedere se possiamo fare prevenzione, diagnosi e terapia, e se lo vedremo. Un piccolo passo indietro, qui siamo a Loreto, io sono credente, per i credenti questo è un posto particolare perché qui abbiamo una icona unica,
0: sì,
1: al mondo,
0: unica al mondo, certo.
1: Che è la Santa Casa. Se ci riflettiamo un attimo, la Santa Casa ha quei tre muri, perché sono tre i muri, non
0: esatto,
1: sono quattro,
0: sono quattro.
1: Sono quelli che hanno accolto e hanno custodito
0: certo.
1: la fase di vita di Maria col pancione. Ecco, Maria col pancione ce l'aveva,
0: sì,
1: anche lei.
0: Nessuno ci pensa al pancione.
1: Esatto,
0: è vero,
1: però lei ce l'ha già avuto e poi vedremo, c'è qualcosa in giro per il mondo di iconografia.
0: Certo, poi farò vedere.
1: Esatto. E lì Maria ha sentito i calci di Gesù dentro la pancia.
0: Certo.
1: E vuol dire che Gesù, che ha preso su di lui la natura umana, l'ha presa tutta, l'ha presa da quando era embrione, quindi esiste anche un Gesù embrione, esiste un Gesù feto, poi esiste un Gesù bambino. Noi pensiamo a Gesù da quel momento in
0: sì,
1: poi,
0: quel
1: ma
0: momento
1: in realtà
0: in poi,
1: c'è stato anche prima. E questa realtà dà ancora di più di dignità umana a questa fase della vita dell'uomo, che noi tante volte abbiamo un attimino forse trascurato, anche perché nascosto in un sacrario che è questo dell'utero, della pancia della mamma, quindi dove noi non, per molti anni non siamo riusciti ad entrare. In fondo circa 20 anni, 25 anni fa, quando io cominciavo a studiare medicina, il mondo del feto era un mondo ancora molto, molto poco conosciuto.
0: Poco conosciuto, è vero.
1: E quindi diciamo che rimaneva un po' fuori da questo tipo di discorso.
0: I primi disegni, scusi se interrompo un attimo, i primi disegni anatomici sul feto sono stati realizzati da Leonardo da Vinci, che è stato quello che è riuscito veramente a coglierlo come lo conosciamo noi oggi. Mentre prima c'erano stati dei tentativi abbastanza così empirici e fantasiosi. Comunque grazie a Leonardo che ci ha dato
1: una grande mente, ha fatto
0: uno scienziato,
1: primo,
0: è vero.
1: Il primo che è entrato in questo mondo. Poi noi ci ricordiamo le vecchie osteriche che avevano i famosi stetoscopi che ascoltavano il battito del bambino, ma questo bambino rimaneva chiuso in questo sacrario. Con le metodiche che noi abbiamo a disposizione oggi, l'ecografia la conosciamo tutti, e io dico sempre che l'ecografia ha aperto un nuovo mondo. Quando faccio ecografie spesso con le mamme dico che quella mezz'ora, 20 minuti che vediamo l'ecografia, lui è stato insieme con noi, noi siamo stati insieme con lui, perché lo vediamo muovere, vediamo fare delle cose, quindi abbiamo sfondato questo muro. Questo ci permette di poter approcciare il feto. Dicevamo medicina fetale, si può fare medicina fetale? Prevenzione se ne fa tanta, il famoso acido folico per la prevenzione della malformazione della spina dorsale, ma lo stesso utilizzo dell'ormone della tiroide, il famoso Eudirox per capirci, dato debitamente in tempo in gravidanza, previene tutta una serie di problematiche fetali, quindi è importante correggere eventuali squilibri degli ormoni tiroidei della mamma, perché sennò si ripercuoterebbero sul feto.
0: Sul feto, certo.
1: Quindi diciamo che la prevenzione è fattibile e ci sono diversi esempi. La diagnostica la conosciamo tutti, che è quella che ha una maggior espansione. Tant'è che quando noi parliamo di centro, parliamo di un centro di diagnosi prenatale, perché quando si parla di bambino si parla di diagnosi, perché è quella che la gioca dalla parte del leone, non si parla di medicina in senso lato. Quindi ci sono ecografie, oggi possiamo fare, anzi si fanno ormai risonanze magnetiche in utero, si possono fare anche degli esami invasivi per valutare alcuni tipi di funzionalità degli organi del feto, quindi il feto è studiabile sicuramente in un modo molto più accurato di prima.
0: Sì, certo.
1: C'è sempre l'interposizione del corpo di mamma che ci limita, per cui non ci permette di fare uno studio particolarmente dettagliato come faremmo su un bambino che è tra le nostre mani, però sicuramente riusciamo ad avere notevoli dati da questo punto di vista. La tecnologia è molto evoluta.
0: Sì.
1: La domanda clou è: benissimo, abbiamo fatto prevenzione e diagnosi, ma se non facciamo e non possiamo fare terapia, allora non potremmo fare medicina. Ci sono diversi esempi di medicina in utero sul feto, la maggior parte vengono fatti con delle terapie mediche. Al discorso esempio della tiroide, il bambino può avere un gozzo, cioè questa tiroide è molto grossa,
0: molto grossa,
1: carenza di iodio, si possono fare delle infusioni di ormone di tiroideo e questo permette la regressione in tempi estremamente brevi, facciamo una sorta di amniocentesi all'inverso, cioè mettiamo dentro il liquido questo ormone, il bambino lo assorbe e il gozzo regredisce. Ci sono dei farmaci antiaritmici usati per gli adulti sulle aritmie del cuore, che è previsto dall'AIFA, che è l'organo preposto alla gestione dei farmaci qui in Italia, che sono utilizzabili per le aritmie fetali, proprio c'è indicazione a questo. Ma c'è anche qualcosa di più. L'altro giorno, quando abbiamo fatto la conferenza stampa, abbiamo fatto vedere un caso di una nostra paziente, nostra, una signora che è venuta da noi con un problema di spina dorsale alterata, e con un

0: hanno aperto l'utero, sì, hanno esposto il bambino, hanno chiuso la breccia della spina dorsale, hanno rimesso il bambino in utero, richiuso l'utero, certo, la donna è tornata qui, noi l'abbiamo monitorata fino alle 34-35 settimane, è tornata a Zurigo, hanno fatto un cesareo, la signora ci ha mandato un messaggio dicendoci che la bambina stava bene, adesso noi non l'abbiamo ancora vista, speriamo che sia totalmente vera la cosa, però ecco, capite che la frontiera della terapia si sta espandendo, perché man mano che entriamo sempre di più a vivere questa realtà della medicina fetale, e si faranno sempre più passi avanti, insomma, quindi diciamo che il feto può essere a tutti i diritti considerato un oggetto di medicina, insomma,
1: un paziente. Bene, grazie dottore, adesso terminiamo questa prima parte, una piccola pausa, e poi con la seconda parte tratteremo la Madonna del parto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per la seconda parte. Come vi ho annunciato prima, parleremo della Madonna del Parto, perché effettivamente noi pensiamo alla Madonna con il bambino, ma non, diciamo, non ce la immaginiamo, o perlomeno fino a qualche, che so, secolo fa, ecco, un secolo fa, diciamo, l'immaginazione della Madonna incinta era un po' così, ecco, relegata proprio solo soltanto per gli specialisti, tra virgolette, ovviamente parlo di specialisti nel campo dell'arte. Ecco, una delle primissime immagini che voglio farvi vedere è questa icona, icona bizantina del XII secolo. Come vedete, qui la Madonna non è assolutamente rappresentata incinta, perché almeno fino al 1300 circa, 1400, si evitava di rappresentare la Madonna con il pancione. Ecco, questa invece è un'icona bizantina che si trova a Mosca, nel museo Teriakov, e come vedete ha questo tondo, ecco, è la Madonna incinta, ecco questa. La prossima immagine invece è un'immagine che ci fa invece vedere che cosa? La Madonna incinta veramente, e qui siamo, come vi ho detto prima, nel 1300, ecco, adesso aspettiamo, eccola qui l'immagine, appare un po' sovrapposta, bisognerebbe correggerla, eccola qui. Ecco, questa è, diciamo, un'immagine che ricorrerà per tutto il 300 e il 400, è la Madonna in gravidanza, incinta, con il libro delle scritture, ecco, appoggiato al pancione, non si vede proprio bene, eh. Comunque, in ogni caso, sono le prime immagini che si staccano da quel repertorio, come vi ho fatto vedere prima, dell'icona bizantina o tardo bizantina. Ecco, queste icone, diciamo così, presero piede soprattutto tra il III e IV secolo d.C. e andarono avanti fino a tutto il 1400-1500. Ecco, questa è un'opera di un Giottesco, non sappiamo chi l'ha realizzato.

Ma senz'altro è un'opera che è stata dipinta da un seguace di Giotto, probabilmente un suo aiutante della sua bottega. E questa è stata realizzata nel 1320 circa e si trova a Siena nel Museo dell'Opera del Duomo. Vi ricordo che le cattedrali italiane, soprattutto quelle toscane, ma non solo quelle, hanno sempre il museo allegato alla cattedrale, come appunto abbiamo anche qui a Loreto. La prossima immagine è sempre del 1300, guardate, nel 1300 c'è stata effettivamente un'esplosione di immagini che riguardano la Madonna del Parto. Ecco, questo è Taddeo Gaddi. Taddeo Gaddi è un fiorentino che nasce a Firenze nel 1300 e muore nel 1666 circa. È un giottesco anche lui, perché lavora nella bottega di Giotto. Questo è uno stralcio, ecco, di affresco, perché purtroppo è andato perduto in parte. E questo si trova nella chiesa, sempre a Firenze, nella chiesa di San Francesco di Paola. Ecco, guardate qui la Madonna che ci guarda col libro delle scritture in mano e che così si tiene il pancione. Ecco, un'immagine veramente molto interessante, anche perché è un affresco, quindi un affresco che era stato dipinto in chiesa, in una chiesa, poi è stato staccato per ragioni di conservazione. Ecco, la prossima immagine è un altro, diciamo, non proprio giottesco, ma di ambito di scuola fiorentina, sempre del 1300. Guardate, il 1300 effettivamente ha avuto una fioritura incredibile di Madonne del Parto. Ecco, questa si trova a Roma, nella Pinacoteca Vaticana, quindi la città del Vaticano, è della fine del XIV secolo. È interessante anche questa, perché oltre alla Madonna col libro, il libro è sempre presente, della Madonna, abbiamo che cosa? Abbiamo la raffigurazione delle virtù che riguardano appunto la figura di Maria. La prossima opera invece che cos'è? È un trittico portatile, possiamo dire che è una sorta di altarolo, ecco. Questo altarolo è stato realizzato da Bernardo Daddi, è un altro giottesco, ecco, appunto vi dicevo prima, nel 1300, che ha avuto un fiorire veramente di Madonne del Parto. E Bernardo Daddi è nato a Firenze nel 1290 circa ed è morto nel 1348. Il 1348 è stato l'anno della grande peste, della peste nera, e in quell'anno morirono molti artisti, purtroppo, molti artisti. Questa è la Madonna del Parto, è una tempera su tavola, attenzione, no, è datata ovviamente nel periodo della vita di Bernardo Daddi, anche se non conosciamo la data esatta di esecuzione. Ecco, questa è un trittico che si chiudeva, vedete, alle cerniere, era trasportabile, quindi aveva una funzione sostanzialmente domestica, probabilmente, perché era piccolino, è piccolino. E in questo caso cosa abbiamo? La Madonna insieme a due santi, il santo che vedete a sinistra è San Domenico, quindi probabilmente è stata, diciamo, commissionata dall'ordine domenicano, si suppone, anche se non abbiamo la certezza del committente. E poi alla destra che abbiamo San Paolo, ecco, San Paolo viene rappresentato sempre con la spada, vedete perché? Perché rappresenta il mezzo, diciamo, ecco, del suo martirio, perché San Paolo è stato decapitato. La Madonna sempre con il libro in mano, vedete, che indica l'altare, ecco, per questo oltretutto si chiama a maggior ragione altarolo. Ecco, il fondo è oro ovviamente, perché il fondo oro rispecchia, diciamo, la spiritualità, ecco, dei personaggi che sono rappresentati. E la prossima opera è un altro affresco, sempre del 1300, guardate, ripeto, il 1300 è stato veramente un secolo in cui la Madonna del Parto l'ha fatta da padrone per certi versi. E questa è stata realizzata da Vitale da Bologna, è un pittore bolognese che è nato circa nel 1301 ed è morto nel 1360 circa, e questa è stata realizzata nel 1300
e prima della sua morte, 1870.

85 circa, ed è un affresco staccato che si trova nella Basilica di Santa Maria dei Servi a Bologna. Ecco, guardate qui la Madonna come è presa, come è stata dipinta, così quasi è compiacente, ecco, della sua maternità. Il pancione qui è ben visibile, attenzione, anche perché le regole iconografiche erano quelle di non far vedere il pancione in una maniera così tanto evidente, perché secondo i teologi del tempo si poteva pensare, diciamo, a una filiazione con l'atto sessuale, ecco questo, quindi si cercava sempre di essere contenuti nella rappresentazione, tant'è che ad esempio nell'area nordica la maternità della Madonna non veniva mai rappresentata col pancione, assolutamente, ma con un raggio di luce, ecco, più o meno, oppure con la pancia, con il ventre illuminato, ecco, con una lumeggiatura sulle vesti. Allora, questo è Vitale da Bologna. Ora vi faccio vedere un'altra opera interessantissima, anche questa è molto bella, di Antonio Veneziano, lo dice il nome, Antonio di Francesco detto il Veneziano, che è nato a Venezia, non sappiamo esattamente la data, ed è morto nel 1388 a Firenze. È un grande pittore veneziano che si è trasferito a Firenze e ha lavorato molto a Firenze. Ecco, questo artista guarda per certi versi alle volumetrie di Giotto, però ha una sua cifra che è senz'altro gotica. Guardiamo ad esempio l'espressione della Madonna, sembra quasi anticipare i bellissimi volti che poi saranno di Pietro Perugino e poi di Raffaello. Ecco, questa è bellissima anche questa, la Madonna con i due gigli, ecco, questo è il fiore che indica appunto la purezza di Maria, che si tiene il pancione, guardate, mentre legge le scritture. L'ultima opera è la più famosa, questa è appunto la famosa Madonna del Parto di Piero della Francesca. Piero della Francesca è stato un grande artista del Rinascimento, nasce dopo Masaccio e muore alla fine del 1400. Ecco, questo è un affresco staccato che si trova al museo di Monterchi. Era il paese dove era allogato questo affresco. Adesso vi narro velocemente la storia di questo affresco. A Monterchi viveva la mamma di Piero della Francesca. Quando la mamma muore nel 1455 circa, più o meno, non sappiamo di preciso, ma questa è la data presunta della morte della mamma, il figlio Piero della Francesca realizza questo affresco che era appunto per allogato in questa piccola pieve. Ecco, diciamo che questa piccola pieve poi è stata inglobata nel cimitero di Monterchi. Infatti quest'opera era dentro la cappelletta di questa chiesa che si trovava appunto nel cimitero di Monterchi. Poi, con dei rifacimenti che sono stati realizzati nel 1700, è stata ridotta la chiesa, poi c'è stato un terremoto e diciamo che è stata recuperata e portata nel museo in cui appunto ora la potete vedere e osservare. Ecco, questa è una bellissima Madonna che si guarda, che si accarezza la pancia, guardate. E ha questo spacco bellissimo nella veste con i due angeli che aprono questa cortina, ecco, giusto per annunciare questa maternità. Comunque le maternità, anche in questo caso, che si trovava appunto nella pieve appunto del cimitero di Monterchi, era venerata perché era di buon auspicio. Ecco, la Madonna del parto, anche se non è molto diffusa, ripeto, perché sostanzialmente esistono questi esempi e poi altri pochi, se non quasi impossibili, appunto era oggetto di venerazione. Bene, allora ora abbiamo terminato questa piccola seconda parte, o fra un paio di minuti ci rivedremo per la seconda parte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo allora con il nostro caro dottore Alessandro Cerchi. Ecco dottore, ci dica allora i numeri di questo centro, allora, è importante.
1: Se mi concede faccio una piccola invasione di campo nel suo settore,
0: sì, certo, no, certo.
1: Perché invito tutti a venire a vedere la nostra Madonna del Parto, perché nel centro c'è una statua, in questo caso
0: una scultura
1: in terracotta, ma in questo caso è bronzea, di una Madonnina incinta che con l'autore di questa Madonnina, che è Don Dino Cecconi, che è il parroco del Duomo di Osimo in questo momento, portataci dal precedente vescovo in processione, tra le altre cose, quindi intronizzata da lui dentro il centro, a cui è stato dato il nome di Maria Madre delle Madri, che ripeto penso che sia un nome estremamente emblematico, una Madonnina che vi invito tutti a vedere, che sta nella sala di attesa del centro e ha una sua funzione proprio di accoglienza, proprio anche il gesto, lo vedrete, di questa Madonnina, con una mano si accarezza il pancione, con l'altra la offre alle mamme che arrivano,
0: certo,
1: che hanno probabilmente bisogno di questo sostegno.
0: Certo.
1: E questo mi permette di introdurre allora innanzitutto i numeri sicuramente, ma un attimo vorrei spendere una parola per tutto il personale che lavora nel centro, perché è tutto il personale volto all'accoglienza della donna che arriva. Questa è una cosa a cui teniamo tutti moltissimo, quindi una situazione di la donna deve sentirsi accolta, si deve sentire in un ambiente che l'accoglie, la protegge e l'aiuta, quindi questa è la cosa fondamentale. I numeri, quando siamo partiti qualcuno si chiedeva se avesse senso o meno, considerate che noi quest'anno in un anno abbiamo visto e abbiamo incontrato oltre 1000 donne.
0: Quindi, anche di fuori regione, dottore?
1: Anche di fuori regione, ancora non tantissime, ma c'è un motivo pratico. Diciamo che siamo ancora working in progress, perché sì, chiaramente come personale dobbiamo ancora essere a pieno regime. Spero che sia la regione che la direzione ci hanno assicurato un sostegno, quindi che pian piano ottimizzeremo il personale. Adesso siamo due medici, quindi siamo un attimino stretti col personale, quindi non abbiamo mai spinto più di tanto, però abbiamo già avuto 40 persone, 50 donne da fuori regione Marche Umbria. 1000 donne non sono poche, che se pensate un attimo che sono 1000 persone che hanno avuto per qualsiasi motivo uno stress di questo tipo.
0: Sì, certo.
1: Su queste 1000 donne noi abbiamo incrociato e trovato circa 300 patologie fetali. Quando io parlo di patologie cromosomiche, le trisomie, parlo di patologie genetiche, parlo di patologie malformative, parlo di patologie infettive da infezioni in gravidanza. Considerate che l'attesa per la nostra popolazione è di circa 600 patologici in un anno,
0: sì.
1: Quindi significa che nel nostro centro sono confluiti circa la metà. Considerando che ci sono altri centri come il Salesi, come Marche Nord, diciamo che il risultato è più che buono, abbiamo ottenuto questo. Soprattutto perché comunque a queste donne abbiamo cercato di dare una risposta concreta alle loro problematiche. Avete visto prima l'esempio di quella paziente, ma ne abbiamo anche altre di situazioni brillantemente risolte, sì, per la mamma e per il bambino, quindi siamo felicissimi. Devo dire che questo qui avviene grazie anche alla collaborazione dell'ospedale Salesi, della clinica ostetrica, della divisione, perché chiaramente poi noi abbiamo un nostro terminale, perché in alcune situazioni particolari questi bimbi devono essere gestiti da
0: superspecialisti, esatto.
1: Abbiamo la fortuna che questi superspecialisti, cardiologo, cardiochirurgo, pediatra, chirurgo pediatra, genetista, medico, neurochirurgo pediatra, ortopedico pediatra, vengono a fare le consulenze al centro. Quindi la donna viene da un punto di riferimento unico, parla con lo specialista. Speriamo adesso di attivare al più presto anche un'altra possibilità di dialogo con i neonatologi, che poi sono quelli che tirano un po' le file finali di tutto il discorso, perché poi il bambino viene portato quando c'è bisogno da questi specialisti nel Salesi per la gestione proprio ottimale del parto e poi del bambino appena nato, e questo diciamo che ha dato notevoli frutti. A me piace sottolineare, come ho anche detto nell'intervista che è stata fatta qualche giorno fa, che le 700 donne che abbiamo visto che non avevano patologie non sono un qualcosa di inutile, cioè non è che abbiamo lavorato a vuoto,
0: lavorato
1: abbiamo
0: a vuoto,
1: lavorato
0: certo,
1: molto siamo molto contenti di questo lavoro, perché quando possiamo dire a una mamma non c'è niente, sì, sicuramente abbiamo fatto una terapia.
0: Una terapia, esatto.
1: Perché se, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute è uno stato di benessere psicofisico, di poter dare una serenità a una mamma sicuramente è un momento anche, oltre che diagnostico, terapeutico. Quindi diciamo che queste 700 donne sicuramente hanno ricevuto qualcosa. Abbiamo una buona distribuzione da tutte le zone della regione, diciamo che ci sono dei picchi nella zona più centrale perché chiaramente è più limitrofa, ma abbiamo intorno a un 10-15% verso Marche Nord e un 10-15-20% verso la parte dell'Ascolano, quindi comunque il centro funziona bene in modo omogeneo su tutta la regione. È interessante anche la distribuzione per etnia, diciamo così, italiane e non italiane. Abbiamo un 70% di italiani e un 30% di persone straniere che
0: quindi si avvicinano anche, diciamo.
1: Sì, quindi diciamo che è un centro aperto, quindi aperto, non è chiuso solamente per alcuni tipi di popolazione. E questo 70-30, l'altro giorno ero a una conferenza, rispecchia un po' la percentuale anche delle nascite che ci sono, quindi 70-30%, 70 italiani, 30% straniere nelle nascite, nei sospetti di patologia si ripercorre questo tipo di situazione. Diciamo che siamo estremamente contenti di questo andamento, sono contente anche le strutture che hanno investito. Io devo dire che la regione e la direzione ha avuto coraggio a investire su un argomento che era un argomento un po' così, diciamo, poco ascoltato e poco sentito.
0: Sì, poco sentito, è vero.
1: Perché io credo, per un motivo molto semplice, chi vive una situazione di questo tipo difficilmente la racconta, per cui c'è poca percezione nella popolazione di questo tipo di problematiche. Chi ha un bambino con un problema malformativo o perde un bimbo per qualsiasi motivo, difficilmente lo racconta in giro, per cui non viene a galla tutta l'entità della problematica,
0: esatto,
1: che poi è una problematica non puntiforme, mi spiego. Se io ho 600 patologici, non ho 600 pazienti e basta. Questo numero coinvolge due genitori e siamo arrivati a 1200
0: più magari altri figli, nonni.
1: Qualche nonno ce lo dobbiamo mettere.
0: Sì.
1: E quindi mettiamo anche due o tre nonni che sono tutti. Siamo
0: a migliaia di persone.
1: Ogni anno vengono coinvolte tra fratelli, parenti, 5, 6, 7 mila persone vengono toccate dalla problematica della patologia fetale. Più o meno direttamente, però vengono toccate.
0: Quindi
1: è un qualcosa che non viene a galla. Forse, ecco, ripeto, sta venendo fuori adesso con questo tipo di realtà. Ripeto, complimenti a chi ha avuto la capacità di credere in questa cosa, che è stata, ripeto, la direzione, il dottor Marini, la dottoressa Storti, la stessa regione.
0: E la regione che ha investito.
1: Sia con il governatore, sia con l'Agenzia Sanitaria Regionale, quindi hanno avuto questo tipo di... probabilmente di capacità di percepire e di investire. È stata una scommessa, sono felice di poter dire che sono stati contenti dei risultati che abbiamo avuto, insomma. Noi continueremo chiaramente a lavorare per le donne, per i bambini.
0: Sì, certo.
1: L'altra cosa che ci tengo molto a dire, per me questo è veramente importante, qui spero che le autorità mi supportino, le strutture, perché questo ha bisogno di un minimo di personale. Noi, posso dire con vanto, diamo la possibilità di accedere al centro massimo entro 7 giorni. Cioè se una donna chiama per un problema, contingente, non per un percorso legato a un momento della gravidanza, la mia centro si fa in un periodo ben preciso, per cui mi chiamano prima è ovvio che io darò l'appuntamento dopo 15-20 giorni quando è il suo periodo specifico. Ma se mi chiamano al centro per un sospetto di patologia o qualsiasi altro tipo di situazione urgente, è tassativo che noi dobbiamo riuscire a dare questa risposta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la settimana. Adesso ci siamo riusciti, siamo praticamente entro le 48-72 ore. Cominciamo a essere un po' saturi, ecco perché c'è bisogno un attimino di crescere come
0: personale,
1: come struttura.
0: Certo.
1: Però io penso che questo sia molto importante. E immaginate quello che significa per una mamma avere questo tipo di paura. Quanto tempo può aspettare per non avere una risposta? Mezzo secondo, non aspetta nemmeno un minuto, no? E poi dire vieni fra 10 giorni, fra 15 giorni.
0: Fra un mese, no?
1: Esatto, ma anche la settimana 10-15 giorni comincia a essere devastante. Quindi noi cerchiamo in tutti i modi di garantire questo tipo di...
0: Entro la settimana.
1: Ma diciamo, una settimana proprio è il termine, diciamo che noi riusciamo a stare sulle 48-72 ore tranquillamente, a costo di forzare le liste, a costo di dare...
0: Certo.
1: L'ultima, stamattina mi hanno chiamato da Ascoli, per una signora che ha un problema, domani mattina alle 7:30 la vediamo, l'abbiamo messa all'inizio della seduta.
0: All'inizio, vede.
1: Per forza, certo. Perché se no non c'è una situazione abbastanza urgente e importante, e anche se è piena la seduta si trova il modo di farla.
0: Si trova il modo di farla.
1: Per forza, questo, e penso che sia doveroso insomma in questo momento. Ci sono anche delle altre cose estremamente interessanti, partiranno dei test di screening sulla popolazione, sta partendo, e questa è un'altra cosa su cui la Regione ha avuto una grossa intuizione, un sistema di refertazione unificato per tutti i punti di diagnostica ecografica che sono nella Regione, di modo che ci sarà una rete unica. Questo comporta alcuni vantaggi. Uno, che l'archiviazione è unica.
0: È unica, certo.
1: Si usano tutti quanti gli stessi parametri, quindi sono dati confrontabili, le famose curve di crescita per capire come crescono,
0: certo.
1: Saranno uniche. Ma soprattutto questo permetterà che dovunque vada la donna i suoi dati saranno disponibili, perché
0: disponibili,
1: se io
0: certo.
1: Mi ricovero d'urgenza in Ascoli, Ascoli avrà a disposizione i dati. Non solo, se Ascoli vuole, chiama al centro e dice: senti Alessandro, mi guardi l'ecografia della signora? Te la mando? Non te la mando?
0: Certo.
1: In più questo sistema, e l'abbiamo visto l'altro giorno, dovrebbe essere anche implementato con la possibilità di trasmettere un'ecografia in diretta.
0: Perfetto.
1: Questo se... E penso che riusciremo a portarli a casa. Se ce la facciamo sarà una cosa unica in Italia.
0: Certo.
1: Abbiamo un vantaggio, le marche sono piccole e questo ci dovrebbe permettere di portare a casa questa cosa.
0: Bene, bene dottore, la ringraziamo ovviamente.
1: Grazie a voi.
0: È stato molto chiaro e gentile. Bene, allora ci rivediamo per la prossima puntata con un altro medico bravo come il dottor Alessandro
1: Cecchi.
0: Grazie e arrivederci.
1: Buonasera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre
0: e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto a prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Medjugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come dice, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con i scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, volevo invitare altre persone o dire altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna, tornerete.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pace bene, buon pomeriggio. Ben ritrovati a questo nostro appuntamento. È per me un appuntamento di famiglia, un appuntamento in cui insieme ci mettiamo in ascolto e condividiamo un po' del nostro tempo per riempirlo di Gesù, per affidare al Signore la nostra vita, i nostri bisogni, le nostre difficoltà, i nostri timori. Quindi innanzitutto voglio ringraziarvi per essere qui con noi e oggi vorrei parlare con voi per introdurre proprio questo nostro incontro di preghiera e di famiglia. Volevo parlarvi di un aspetto molto, molto bello della nostra Mamma Immacolata. Non so se avete sentito che la nostra Mamma Immacolata è stata chiamata la nuova Eva, la novella Eva. E quindi vorrei con voi parlarvi di questo aspetto. Perché Maria è considerata così la nuova Eva? E noi sappiamo che la nostra prima madre, Eva, cosa ha fatto? Prendendo il frutto, donandolo ad Adamo, e quindi in quel gesto ha avuto questa disobbedienza, e Maria ha riparato questa disobbedienza con il suo sì. Com'è bello pensare, Eva dona questo frutto. E mentre Maria accoglie il frutto che è Gesù, quando noi diciamo l'Ave Maria, diciamo sempre: è benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Quindi Maria accoglie Gesù nella sua vita, donandogli il corpo e lo dona a noi. Com'è bello quando nasce Gesù e la Madonna lo depone nella mangiatoia, all'adorazione dei pastori, all'adorazione dei magi. Quindi com'è bello pensare che Maria è la novella Eva, colei che restaura questa disobbedienza di Eva e colei che ci dona il frutto della vita, ci dona Gesù. Quindi con voi mi voglio rallegrare di questo aspetto della nostra Mamma Immacolata come riparatrice. E poi ho messo su questo tavolino, è come se fosse un sentiero, rappresenta un po' la nostra vita, con dei nodi. La nostra vita è fatta così, ci sono dei nodi che noi non riusciamo a scioglierli. I nostri nodi possono essere la sofferenza, la malattia, il dolore, l'incomprensione, le difficoltà economiche, una rottura di un rapporto che per noi era molto importante, tante piccole sofferenze che si annidano nel nostro cammino e noi non riusciamo a sciogliere, non riusciamo a venirne a capo. Però se ci fate caso, in questi nodi è intrecciato il fiore. Questo fiore rappresenta proprio la presenza di Dio nella nostra vita, rappresenta la nostra preghiera che è una relazione con il Signore, è il nostro abbandonarci a Lui, il nostro chiedere: Signore, da sola non riesco ad andare avanti, aiutami tu. E quindi volevo iniziare con voi questo momento di preghiera per affidare, offrire al Signore tutti questi nostri nodi. È perché la nostra Mamma Immacolata li sciolga e deve sciogliere tutto, perché deve far fiorire nella nostra vita questa relazione con il Signore. E io sono con voi, veramente vi porto nella mia preghiera e anche le vostre intenzioni che ho letto, anche se non tutte riesco a leggerle, però vi assicuro che sono nella mia preghiera. E quindi volevo offrire questo momento di preghiera alla Madonna. Iniziamo proprio con un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il nodo più forte che intreccia un po' la nostra vita, il nostro ostacolo, il nostro cammino è il peccato. Quindi Maria, con la sua preghiera, con la sua grazia, scioglie questo nodo e ci riporta a Gesù, ci riporta in questo abbraccio di Padre. se volete chiamarci, io sono contenta di pregare con voi. E in attesa delle vostre chiamate, e volevo pregare per tutti coloro che ci hanno scritto in questo periodo. E sono contenta perché, nonostante questo periodo di vacanza, questo periodo in cui diciamo anche la fede va un po' in vacanza, perché ci si trova anche nei luoghi in cui non ci sono chiese, è bello che voi si iscrivete, è bello che voi vi collegate con noi. Da questo si vede proprio questa sete, questo bisogno e questo nostro essere piccoli nelle mani di Dio. Vogliamo pregare per questo nostro fratello che ci chiede di accettare la perdita e di essere abbandonati. E preghiamo per tutti coloro che sentono di non essere amati, che sentono questo abbandono. E voglio pregare un Padre nostro per questi nostri fratelli, perché sentono questo abbraccio del Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo per Abigail, che chiede soprattutto la preghiera di Chiara per il dono di un figlio. E preghiamo per tutte queste famiglie che desiderano il dono della maternità e della paternità. Li affidiamo alla protezione e alla preghiera di Santa Chiara. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara, prega per noi. Preghiamo per Alessandra da Trento, per Anna Dominguez, per Annabella. E questi nostri fratelli e sorelle ci chiedono la preghiera per la salute delle persone a loro care, e li affidiamo alla nostra Mamma Immacolata. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo per Andrea da Guatemala, e questo nostro fratello chiede questo dono di avere un matrimonio e di cristiano secondo la volontà di Dio. E noi vogliamo pregare per te, Andrea, e per tutti questi nostri fratelli e sorelle che si stanno preparando, anche attraverso un periodo di convivenza, a questa consacrazione del loro amore al Signore. E preghiamo Maria, la regina della famiglia, perché presente alle nozze di Cana possa benedire questo amore, possa renderlo sempre più forte e sempre più uniti al Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. Preghiamo per Aniana dall'India, per Anna, per Antonia, per Barbara dal Brasile, per Bernarda da Munster, per Bianca Barata dal Portogallo. Questi nostri fratelli e sorelle si affidano alla preghiera del nostro carissimo San Carlo Acutis, e gli affidiamo a San Carlo a Cutis che, com'è bello, questo ragazzino ha scritto e diceva: il programma della mia vita è vivere più unito al Signore, più unito a Gesù. E quindi ti preghiamo, Carlo, perché anche Gesù entri nella nostra vita da dirigere i nostri passi, le nostre scelte, i nostri pensieri, e possa far sì che il nostro cuore sia una dimora per Gesù. San Carlo, prega per noi. Preghiamo per Bruno, per Brian da Ecuador, per Carmen Blanco, per Celine, per Chris da Rex, per Christian dagli Stati Uniti, per Claudio Augusto da Santos. Preghiamo, sono diverse le intenzioni di questi nostri fratelli e vogliamo pregare per ciascuna delle loro intenzioni, per ciascuno di queste loro difficoltà nel loro cammino, e vogliamo pregare per loro, affidandoli a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici la grazia, la misericordia e il coraggio, e difendici da ogni male. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Preghiamo per D. Eliot da Pasadena, per Denilson Silva da Santos, per Diana Luz dalla Spagna, quindi questa nostra sorella Diana chiede soprattutto la nostra preghiera e la preghiera di Carlo per problemi economici e per la crescita delle sue figlie. Preghiamo la nostra Mamma Immacolata perché possa guidare questa mamma nella guida della sua famiglia. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. Pronto, pace bene?
1: Mi faccia bene, sono Concetta.
0: Pace bene, ben ritrovata da noi, con noi, Concetta.
1: Grazie
0: Dimmi,
1: mille.
0: preghiamo, preghiamo perché vogliamo pregare?
1: Sempre per le solite intenzioni che ho pregato le volte scorse, per la conversione, la pace, la salute dei miei figli che hanno problemi di salute, problemi serie, dei miei nipotini, e compreso me che anche io sto male di salute, che il Signore ci dà anche tanta forza, specialmente questo, qualcuno dei miei figli, questo che lavora, no? E fa fatica perché mentre non sto bene di salute, eccetera, eccetera. E per i miei nipotini, per la protezione, ancora voglio affidare una famiglia che ha tanti problemi finanziari, che il Signore lo possa illuminare e andare avanti. E tutte le intenzioni che porto nel cuore, tutte le persone che porto nel cuore, che sono tante persone anche ammalate, però non posso fare l'elenco di tutti i nomi, per mio marito e per tutti, per i miei cari defunti, per le anime del purgatorio, specialmente per quelle che non si prega mai, e per tutti i miei cari defunti.
0: E preghiamo insieme, Padre, Ave Gloria, per tutte queste intenzioni che sono annidate nel tuo cuore. le affidiamo a Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Allora, prega per noi.
0: Allora ti auguro un buon pomeriggio, grazie per essere stata con noi.
1: Un abbraccio e grazie a voi tutti di Maria Bersione.
0: Pace bene.
1: Grazie, pace bene.
0: Mentre pregavo con Concetta, mi sono venuti in mente i sacerdoti, forse perché in questo periodo ne vediamo così tanti ad Assisi, perché guidano i loro gruppi, le famiglie, i ragazzi. Quindi com'è bella la missione di sacerdoti come padre.

0: Che generano nel cuore di questi loro figli è Gesù. E voglio pregare per loro perché la loro parola possa toccare il cuore di questi ragazzi, di queste famiglie, di tante persone, e queste persone abbiano la gioia di incontrare il Signore. Pronto, pace bene?
1: Pronto?
0: Pace
1: Buonasera.
0: bene, come ti
1: Volevo
0: chiami?
1: pregare per... Mi chiamo Marisa, telefono da Mantova.
0: Ah, ci siamo sentite, mi ricordo di te, Marisa.
1: Sì,
0: Sì,
1: grazie.
0: preghiamo per...
1: Volevo pregare per mia figlia, Trini Donata, che Gesù me la salvi sempre.
0: Sì, preghiamo per tua figlia. Vogliamo dire una salve regina per tua figlia? Va bene. Salve regina.
1: Salve Regina,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: misericordia,
1: misericordia,
0: vita,
1: vita,
0: dolcezza e
1: dolcezza,
0: speranza
1: speranza
0: nostra,
1: nostra.
0: salve.
1: Salve,
0: A
1: a
0: te
1: te
0: ricorriamo,
1: ricorriamo,
0: noi esuli figli di
1: noi
0: Eva.
1: esuli
0: A
1: figli di Eva, a te
0: te
1: sospiriamo,
0: sospiriamo, gementi e
1: gementi e
0: piangenti in
1: piangenti in
0: questa
1: questa
0: valle
1: valle
0: di
1: di
0: lacrime.
1: lacrime.
0: Orsù dunque,
1: Orsù dunque,
0: avvocata
1: avvocata nostra,
0: nostra, rivolgi a noi
1: rivolgi
0: quegli
1: a noi
0: occhi
1: quegli
0: tuoi
1: occhi tuoi misericordiosi.
0: misericordiosi. E mostraci
1: E
0: dopo
1: mostraci
0: questo
1: dopo questo
0: esilio, Gesù,
1: esilio, Gesù,
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto benedetto
0: benedetto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno.
0: seno.
1: O
0: O
1: clemente,
0: clemente,
1: pia
0: pia,
1: o
0: o
1: dolce
0: dolce
1: Vergine
0: Vergine
1: Maria.
0: Maria.
1: Buon
0: Pomeriggio,
1: Grazie,
0: Marisa. grazie, buon pomeriggio, Salutaci,
1: grazie.
0: salutaci tua figlia. Preghiamo per lei.
1: Grazie,
0: Pace bene, pace bene,
1: grazie.
0: pace bene,
1: Buonasera.
0: pace bene. Preghiamo per Dominic dall'Australia, per Elena da Brescia, e sia Elena Araia che Elena da Brescia vogliono chiedere la nostra preghiera per la loro famiglia, per i loro figli, e noi li affidiamo al Signore. A questa famiglia, Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. C'è una piccola breve pausa e poi ci ritroviamo insieme fra qualche istante. A presto. Pace e bene.

0: Ben ritrovati al nostro incontro di Catena d'Amore. Grazie per stare con noi e grazie anche da parte dell'equipe di Maria Vision. Abbiamo introdotto questo momento di preghiera, questo nostro incontro con i nodi, i nodi che fioriscono con il nostro rapporto con il Signore, quando li affidiamo al Signore. E c'è un nodo particolare nella nostra vita che ci blocca e volevo condividere con voi questo nodo delle nostre paure. Gesù dice a ciascuno di noi: coraggio, non arrenderti ai pesi della vita, non chiuderti di fronte alle paure e ai peccati, ma vieni a me. Egli ci aspetta sempre. Non per risolverci magicamente i problemi, ma per renderci forti nei nostri problemi. Gesù non ci leva i pesi della vita, ma l'angoscia dal cuore. Non ci toglie la croce, ma la porta con noi. E con lui ogni peso diventa leggero, perché lui è il ristoro che cerchiamo. Quando nella vita entra Gesù, arriva la pace, quella che rimane anche nelle prove e nelle sofferenze. Andiamo a Gesù, diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo fiducioso, personale. Familiarizziamo con la sua parola, riscopriamo senza paura il suo perdono. Sfamiamoci del dono del pane di vita. Ci sentiremo amati, ci sentiremo consolati da Lui. Ho voluto leggere questo pensiero di Papa Francesco, è talmente bello che non l'ho voluto nemmeno dirlo a parole mie. Quindi, Signore, ti offriamo il nodo delle nostre paure. Tu hai detto: venite a me voi tutti affaticati e oppressi, io vi ristorerò. Ecco, siamo da te, davanti a te, per offrirti i nostri pesi, le nostre difficoltà, le nostre sofferenze e soprattutto le nostre paure che ci bloccano, che non ci fanno avanzare, che ci raffreddano anche i nostri rapporti con le persone che amiamo. Con questo pensiero vogliamo continuare ad ascoltare le vostre intenzioni e pregare con voi. E voglio pregare per Elisabeth e per Fabrizio, per Fernanda, per Fiona dall'Irlanda, per Flavia dal Brasile, per Gaetano e per Giangiangelo Carroni. E preghiamo per questi nostri fratelli. E volevo pregare per questi nostri fratelli con un salmo particolare, il Salmo 141. Pensate, questo salmo, Francesco, quando ha sentito che la sua vita stava per concludersi, la sua vita terrena stava per concludersi, ha voluto pregare questo salmo proprio per affidare al Signore quel momento buio della sua vita. Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore, davanti a Lui effondo il mio lamento, al suo cospetto sfogo la mia angoscia. Mentre il mio spirito vien meno, tu conosci la mia via, nel sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio. Non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita. Io grido a te, Signore, e dico: sei tu il mio rifugio, sei tu la mia sorte nella terra dei viventi. Ascolta la mia supplica, ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per Giovanna dal Brasile, per Gladys, per Irene dalla Germania, per Irma da Napoli, per il nostro fratello dagli Stati Uniti, per Jennifer dal Brasile, per Jessica dal Venezuela e per Jesus dal Messico. Preghiamo per questi nostri fratelli, voglio pregare per loro e con voi un Padre nostro, per affidarli alla misericordia, alla bontà e all'amore e alla tenerezza di Dio Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo per John King dall'Irlanda, per José Antonio, per Juan Manuel, per Laura da Genova e per Laura da Celles, per Loli Lopez da Madrid. Si affidano alla preghiera di Carlo. Io voglio fare per loro e voglio pregare con voi una preghiera a San Carlo Acutis. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù facendolo amante dell'Eucaristia, la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amatissima e ne hai fatto con Rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per tutte le nostre necessità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Preghiamo per Lori dagli Stati Uniti, per Lubica, per Luciana dal Brasile, per Mara da Santia. Preghiamo anche per Marco e per Margarita. Pronto, pace bene?
1: Pronto, pronto.
0: Pace bene, come ti chiami?
1: Alessio.
0: Alessio. Per chi vogliamo pregare, Alessio?
1: Sono andando in Liguria, non in Liguria, non in Liguria.
0: Sì, vuoi fare tu una preghiera? Alessio. Preghiamo, vogliamo dire un'Ave Maria, alla Madonna, per te, per tutti. Preghiamo un'Ave Maria per tutte le intenzioni che sono nel tuo cuore, per tutti i tuoi bisogni. Preghiamo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre Regina, prega per noi. Preghiamo un angelo di Dio per te, va bene, che possa illuminare il tuo cammino. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Allora ti auguro un buon pomeriggio, grazie per essere stato con noi. Va bene? Pace bene. Pace e bene. Preghiamo per Maria Letizia, per Maria Yasmin, per Marianna. Voglio pregare per questi nostri fratelli con queste bellissime parole del Salmo 131. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Spera, Israele, nel Signore, ora e sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per Marta, per Marzia, per Michele d'Amalfi, per Monica dalla Romania e per Miriam. Preghiamo per tutte le intenzioni di questi nostri fratelli. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Vorrei pregare adesso il Salmo 129 per tutti voi che cercate di chiamarci, però a volte c'è anche la difficoltà di trovare diciamo linea, il campo, e preghiamo per tutti voi che siete collegati con noi e vi portiamo nel nostro cuore, nella nostra preghiera. Da profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te il perdono e avremo il tuo timore. Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora. Israele attende il Signore perché presso il Signore la misericordia. È grande presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Com'è bello in questo Salmo, ci affidiamo al Signore. E soprattutto quando ci sentiamo il cuore pesante perché nella nostra vita abbiamo incontrato delle difficoltà, anche il nostro peccato ostacola il nostro rapporto bello con il Signore. Quindi con questo Salmo vogliamo veramente metterci nelle mani del Signore e fare appello alla sua tenerezza, al suo amore. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il timore, perciò non abbiamo nessun timore di stare accanto a te, di parlarti. Preghiamo per Nadia da Treviso. E Nadia ci chiede preghiera perché Nicola ritorni dalla sua famiglia. Preghiamo per te, Nadia, per questa tua sofferenza e per tutte le famiglie che divise per tanti motivi. Preghiamo perché ci sia questo amore, questa riconciliazione. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra Madre e nostra riconciliazione, prega per noi. Pronto, pace e bene? Pronto?
2: Pace e bene, pace e bene. Mi ascolti, io ho bisogno anche di preghiera per il nodo della paura, per il nodo, per sciogliere il nodo.
0: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Oliva Maria.
0: Ah, Maria.
2: Sì.
0: con tutto il cuore preghiamo, affidiamo alla nostra mamma che possa sciogliere questo nodo. E come diceva Papa Francesco, durante la giornata non dobbiamo aver timore di metterci davanti a Gesù, perché Lui è la nostra forza, è colui che attraverso la preghiera scioglie questo nodo, va bene? Preghiamo un'Ave Maria per questa tua intenzione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, nostra fiducia, prega per noi.
2: Prega per noi.
0: Maria, prega, noi ti stiamo vicino, va bene?
2: Grazie.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Pace bene, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Un salmo dice: chi si vanta dei carri e dei cavalli, quindi chi si vanta della propria forza, noi ci vantiamo che la nostra forza è il Signore, quindi mettiamoci nelle mani del nostro Signore Gesù, colui che ha vinto il peccato, ha vinto la morte. Preghiamo per Roberto da Forlì, per Rocio, per Rosanna da Perugia, per Sabrina da Quarto Sant'Elena. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per Marta, per Marzia, per Michele, e preghiamo per Shirley e per Sofia e per Jameson. Questi nostri fratelli chiedono la nostra preghiera, soprattutto all'intercessione di San Carlo Acutis. Pronto, pace bene?
2: Pace bene, suora. Chiedo tante preghiere per una mia amica Alessia, perché è un periodo che un gruppo di ragazzini la sta tormentando e vivendo da sola ha molta, molta paura.
0: Ah, ok, preghiamo per questa ragazza e soprattutto preghiamo per chi usa la forza per far del male agli altri, che il Signore possa toccare il loro cuore e fargli sentire com'è bello amare, com'è liberante amare, com'è bello stare accanto agli altri in un modo amichevole. Quindi preghiamo sia per questa ragazza che è vittima, vittima di bullismo, e per questi ragazzi che usano la forza in un modo così brutto.
2: Per spaventare le persone.
0: Preghiamo per loro. Preghiamo insieme un Padre nostro per questa tua intenzione molto, molto bella, molto, molto delicata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Pace bene, allora, pace bene, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
2: La tengo in preghiera, Alessia.
0: Sì, con tutto il cuore preghiamo per Alessia. Vedo che sta per concludere il nostro incontro. Io volevo concluderlo con un pensiero di Don Fabio Rosini. Dice: non buttare via niente della tua vita. Avete dei tesori tutti voi. La sofferenza, se ti ha tagliato, non la buttare via. Serve. La storia è benedetta e Dio non ti molla. Non conta se tu sia poco, conta se ti metti nelle mani di Gesù. Tutto diventa vita nelle mani di Dio. Una delle cose essenziali della nostra fede è che tutto può essere valorizzato. Noi crediamo ad un uomo che di una ingiustizia mostruosa ha fatto l'atto d'amore che ci ha mostrato il volto di Dio. Io vi affido con tutto il cuore alla preghiera perché abbiate questa fiducia nel Signore e anche questa forza di poter offrire ciò che state vivendo, le vostre paure, questi vostri nodi. Grazie per essere stati con noi, saluti anche dall'equipe di Maria Vision. Ci vediamo la settimana prossima, pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

In questo tempo di grazia, vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, carissimi, benvenuti in questo momento di adorazione, in questo momento in cui ci troviamo davanti a Gesù, vivo, vero, presente, davanti a noi. Siamo qui, Signore Gesù, perché vogliamo rispondere a questa tua chiamata che oggi ci fai. Vogliamo rispondere con la nostra vita, con la nostra presenza e dirti: siamo qui, Signore. Siamo qui per lodarti, per benedirti, per ringraziarti. Vogliamo lodare il tuo santissimo nome, benedire oggi e sempre questa tua presenza e ringraziarti, ringraziarti per tutto quello che abbiamo, per tutto ciò che siamo, per i doni preziosi della vita, della salute, della famiglia, degli amici. Ogni respiro, ogni battito del nostro cuore è un dono che viene da te. E noi siamo grati, siamo profondamente grati a questa tua infinita bontà e misericordia. Ti lodiamo, ti ringraziamo, ti benediciamo, Signore Gesù, per il dono di questo momento che ci fai vivere la tua presenza. Tu che ti sei fatto carne, cibo, pane, per noi, per ognuno di noi, per la nostra salvezza. Tu che hai vissuto in mezzo a noi, ti sei fatto uomo, bambino, sei nato povero in una capanna e ti sei sacrificato per noi, per la nostra salvezza. Con grande e profonda gratitudine ti diciamo grazie Gesù, grazie di tutto, grazie per ogni singolo dono preziosissimo che hai donato a noi. Ti amiamo Signore Gesù, ti lodiamo, ti benediciamo, vogliamo offrirti il nostro tempo, vogliamo offrirti la nostra presenza, ma soprattutto vogliamo offrirti il nostro cuore. E dirti Signore Gesù, vieni, entra, trasformalo nella tua dimora. Vieni, vieni Signore Gesù, e vieni a riposare in noi, vieni a vivere in noi, vieni a stare in noi, perché la tua presenza ci dona pace, la tua presenza ci dona forza, la tua presenza ci dona luce. Tu sei luce per noi, tu sei speranza per noi, tu sei vita per noi. E noi in questo momento vogliamo attingere da questa presenza, da questa sorgente infinita di grazie, vogliamo attingere con il recipiente del nostro cuore e prendere tutte le grazie che possiamo. Sì, Signore Gesù. Perché questa tua presenza ci dona davvero la forza, ci dona il coraggio, ci dona tutto ciò che serve per continuare ad affrontare i problemi di ogni giorno, i problemi della vita e quello che è. Nella tua infinita bontà, nella tua infinita misericordia hai disposto per noi. Oggi Padre, nel tuo Vangelo hai un'ammonizione ai farisei, chiamandoli ipocriti, mettendoli in guardia del loro comportamento,
un po' bugiardo, un po' falso, un po' finto. Questa ammonizione, Signore Gesù, oggi è ancora viva, perché a distanza, ecco, di 2000 anni, anche oggi, Signore Gesù, ci preoccupiamo, ecco, di pulire un po' l'esterno, l'esteriorità della nostra vita, ma non ci preoccupiamo del nostro cuore. Non ci preoccupiamo di quello che abbiamo dentro. E quante volte, Signore Gesù, trasgrediamo quell'unica legge che tu ci hai lasciato, la legge dell'amore. Sì, Signore Gesù, tu metti in guardia gli scribi e farisei, chiamandoli ipocriti, e li ravvedi perché gli dici che devono pulire l'esterno del bicchiere e del piatto. Che puliscono l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. E che quindi devono pulire prima l'interno affinché l'esterno diventi pulito. Aiutaci, Signore Gesù. Aiutaci perché ancora oggi, oh Padre, ancora oggi queste tue parole sono attualissime.

ci preoccupiamo della nostra esteriorità, della nostra bellezza fisica, ma tante volte ci dimentichiamo di pulire l'interno, la nostra anima, la nostra coscienza, il nostro cuore, attraverso una buona confessione, un buon esame di coscienza. Aiutaci, Signore, aiutaci a rivederci, a rivedere un po' la nostra vita, a rivedere un po' il nostro comportamento e a conformarlo secondo la Tua volontà e secondo il Vangelo. Aiutaci, Signore Gesù. E Ti chiediamo perdono per tutte le volte che siamo incappati. Anche in questa città, la nostra esteriorità, senza curare affatto il nostro cuore. Aiutaci, Signore Gesù, a rivedere la nostra vita, a rivederci e a camminare sempre secondo la Tua volontà e a vivere pienamente quella legge, quell'unica legge che Tu ci hai lasciato, quell'unico comando che Tu ci hai lasciato, il comando dell'amore. Amare Dio e amare i fratelli sopra ogni cosa. Ti chiediamo, Signore Gesù, il dono dello Spirito Santo affinché i nostri occhi si aprano e il nostro cuore soprattutto si apra all'ascolto, si apra all'amore, si apra alla pace, si apra alla gratitudine, si apra alla lode del Tuo Santissimo Nome. Vieni, Spirito Santo, scendi sui nostri cuori, guida i nostri passi, illumina la nostra vita. Tocca con il Tuo dito la nostra vita, tocca con il Tuo dito i nostri dolori, le nostre piaghe, le nostre prove, le nostre sofferenze. Dacci la forza di andare avanti e di capire soprattutto che se siamo qui e stiamo andando avanti è soltanto per merito Tuo. Dio Onnipotente, abbiamo bisogno di Te. Senza di Te la nostra vita è vuota, senza di Te la nostra vita non vale nulla, ma con Te invece abbiamo tutto. Allora vieni, vieni Spirito Santo, vieni Maestro, Consolatore, donaci quella saggezza di comprendere, capire i misteri del Tuo amore, di accettare pienamente di vivere la Tua volontà, qualunque essa sia, in qualsiasi strada essa ci porta. Rendici, o Padre, dei testimoni autentici della misericordia, della pace e del Tuo amore, affinché vivendolo pienamente nel nostro cuore, nella nostra vita, possiamo in qualche modo, ecco, farlo sentire ai nostri fratelli, perché la Tua luce appunto risplenda nel nostro cuore e si rifletta nel cuore di chi ci sta accanto, illuminando non solo il nostro cammino, ma anche il loro cammino. Grazie, Signore Gesù, Ti chiediamo grazie, infinitamente grazie per tutto. Grazie, Signore Gesù, lode, gloria, onore a Te. Allora, carissimi, continuiamo questo nostro momento di adorazione attraverso un canto.

Signore Gesù, siamo qui davanti a te, davanti alla tua luce, questa luce che ci abbraccia, che ci consola, che riscalda il nostro cuore. Siamo qui e ti riconosciamo come Padre e Signore della nostra vita, una vita a volte spesso un po' turbata, spesso un po' in salita, che ci porta a cadere tante volte. Ecco, Signore Gesù, in questo momento in cui siamo qui, riuniti davanti a te, dove tu ci hai chiamati, vogliamo riconoscere queste nostre cadute e quindi vogliamo riconoscere il nostro peccato, le nostre debolezze, le nostre fragilità umane. E pertanto vogliamo chiederti perdono, o Padre, perdono di tutto, perdono di ogni nostra mancanza, perdono di tutte le volte che non ti abbiamo riconosciuto nei nostri fratelli, nelle nostre sorelle, perdono per tutte le volte che non ti abbiamo amato, perdono per tutte le volte, Signore Gesù, che non siamo stati riconoscenti a questo amore che tu doni a noi. Ecco, Signore Gesù, noi siamo certi della tua misericordia. Siamo sicuri, oh Padre, che la tua misericordia perdona ogni cosa. Perciò ti affidiamo il nostro cuore, ti chiediamo di prenderlo, Padre, così com'è, con i nostri limiti, con i nostri errori, ma anche con un po' di amore, con un po' di cose belle. Perché se abbiamo avuto la grazia di fare nella nostra vita qualcosa di bello, è per merito tuo. E allora te lo offriamo, prendilo, Signore Gesù. E ti preghiamo di convertire in bene tutto ciò che è stato sbagliato nella nostra vita. E ti chiediamo anche di accettare con tanta umiltà quello che di buono abbiamo fatto grazie a te nella nostra vita. Ecco, Signore Gesù, ci fermiamo in questo momento davanti a te, ci fermiamo alla tua presenza, perché abbiamo bisogno di stare con te, abbiamo bisogno di vivere questo amore. Abbiamo bisogno di vivere te. Tanti sono i pesi, le sofferenze, i dolori che ci portiamo sulle spalle. E tante, Signore Gesù, sono le mani che in questo momento si innalzano verso di te. E ti chiedono grazie, e ti chiedono aiuti, e ti chiedono tante cose. Sì, Signore Gesù. Perché sappiamo bene che a te nulla è impossibile, tu sei il Signore della vita, tu puoi ogni cosa, tu puoi guarirci da qualsiasi male, tu puoi guarire il nostro cuore dall'odio, dalla cattiveria, dalla superbia, da tutto ciò che non va. Quindi ti chiediamo, Signore Gesù, di mettere nei nostri cuori un po' di pace, un po' di armonia, un po' di gioia, un po' di serenità, e di darci la grazia di vivere sempre in comunione con te. Sì, Signore Gesù, perché non desideriamo altro che questo, la tua pace, il tuo amore, la tua grazia, e quindi vivere costantemente uniti a te. Ti affido, Signore Gesù, tutte quelle richieste di preghiera che ognuno di noi porta con sé, quelle intenzioni che ognuno di noi porta nel proprio cuore, e fino anche tutte quelle che sono giunte attraverso i nostri canali social, attraverso Facebook o su WhatsApp, e le metto tutte nelle tue mani, Signore Gesù. Ti affido, Signore Gesù, in modo particolare
Luigia da Latina, che ti ringrazia e ti loda, e chiede preghiere per lei e per la sua famiglia, affinché la tua luce, ecco, possa illuminare le loro anime e i loro cuori. Francesca da Napoli chiede preghiere per Roberto, affinché quello che dovrà fare nei prossimi giorni del mese di settembre possa andare, ecco, tutto bene. Ti affido Antonella dalla provincia di Reggio Calabria, che chiede preghiere per il figlio Flavio. Marco da Bologna, che chiede preghiere per la pace nel mondo, affinché venga ascoltato l'appello del Santo Padre. Raffaella da Biella chiede preghiere per lei, per la sorella. E ci affida le sue intenzioni, ci affida tutto quello che porta nel cuore, la sua famiglia, il papà, ecco. E tutto quello che ha nel cuore lo affida a te, Signore Gesù, lo affida anche alle nostre preghiere. Carta da Martino a Roma chiede preghiere, Rita chiede preghiere per Margherita, una ragazza che sta facendo la chemio, ha un tumore allo stomaco e sarà operata a ottobre. E ancora Andrea da Firenze chiede preghiere per l'intercessione della nostra mamma celeste, chiede preghiere per la guarigione della malattia che lo sta, insomma, un po' tormentando. Paola da Taranto chiede preghiere per lei perché si sente abbandonata. Evita Maria dalla provincia di Salerno chiede preghiere per una donna di nome Letizia. Dora da Frosinone chiede preghiere per lei. Antonella dalla provincia di Reggio Calabria chiede preghiere ancora per il figlio Flavio, per la sua guarigione, che lo Spirito Santo gli dia la forza di affrontare questo periodo delicato. Pridamondera chiede preghiere per la salute psicofisica di Gabriella, di Novella, di Rossana, di Luciana e di tutti gli ammati nel corpo e nello spirito, e ancora per tutti i sofferenti, perché si è affidato alle sue preghiere. E poi ancora, Signore Gesù, voglio affidarti delle persone che in questo momento stanno affrontando un periodo molto difficile, molto complicato della loro vita, non soltanto per delle malattie, non soltanto per dei problemi fisici, ma anche dei problemi di dipendenza, per i problemi di alcolismo, di droga, di ludopatia, che poi si ripercuotono sulla, non solo sulla loro vita, ma anche su tutta la loro famiglia. Voglio pregare in modo particolare per tutte queste persone. Voglio pregare per la loro conversione, affinché, ecco, possano riuscire, avere la forza, affinché tu, Signore, possa dargli la forza di smettere, di interrompere, di tagliare questo circolo vizioso e di uscirne fuori e di salire, quindi tornare, ecco, sui loro passi, sulla loro vita, riconquistare la bellezza della loro vita. Te lo affido, Signore Gesù, in modo particolare ti affido tanti giovani, tanti, tantissimi giovani. Ecco, Signore Gesù, aiutaci a pulire l'interno della nostra vita, come hai raccomandato caldamente ai farisei, a pulire il nostro cuore dalle tante sporcizie che permettiamo a noi stessi di entrare, delle tante cose brutte, della superbia, dell'orgoglio e da tutto ciò, ecco, che genera male e non bene. Aiutaci, Signore Gesù, ad aprire i nostri occhi, a rivederci e a ripristinare nel nostro cuore la bellezza della vita, di quella vera, di quella che tu ci hai donato. Tutto questo è possibile, Signore Gesù, soltanto se apriamo il nostro cuore e permettiamo a te, alla tua luce, di entrare.
Sì, Signore Gesù, perché è importante la nostra volontà. Aiutaci, Signore Gesù, a capire. Aiutaci, Signore Gesù, a convertirci al tuo amore, alla bellezza del tuo amore, alla bellezza di una vita santa, di una vita piena d'amore, di una vita piena della tua presenza. Solo così, Signore Gesù, possiamo davvero vivere in serenità, in pace, in gioia. Sì, Signore Gesù, tu hai detto: venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi, ed io vi darò ristoro. E allora, Padre, ti prego, guarda alle nostre ferite, guarda le ferite dell'umanità, guarda quelle ferite che ciascuno di noi porta nel proprio cuore, quelle più nascoste, quelle più profonde, quelle che nessuno sa. Stendi la tua mano potente per guarire, per consolare, per rialzare. Ti prego, Signore, dona la tua pace, la tua gioia, il tuo amore a chi sta attraversando un periodo difficile della propria vita, a chi è lontano da te, a chi ti cerca e non ti trova, a chi è solo, a chi è disperato, a chi non ce la fa più, a chi vuole gettare la spugna. Sii tu con luce, conforto per chi piange, per chi soffre, per chi cerca quella luce e non la trova e vive nel buio. Sii tu un rifugio per chi è oppresso dalla paura. Sì, Signore Gesù, stendi ora questa tua mano potente e dona la guarigione, dona la salute del corpo e dello spirito a tutti coloro che stanno male, che stanno davvero male, affinché possano tutti sperimentare la gioia della tua presenza, possano tutti sperimentare quanto è grande e potente il tuo amore, quanto è grande e potente, Signore Gesù, la tua mano, quanto sei grande e potente tu, Signore Gesù, perché il tuo amore per noi è davvero grande, grande, grande.

Grazie, grazie Signore Gesù, per questa tua presenza viva, vera, preziosa, davanti ai nostri occhi. Grazie Gesù, perché hai ascoltato il nostro cuore, ti sei fatto carico dei nostri dolori, delle nostre sofferenze, della nostra vita, dei nostri cuori. Grazie Signore Gesù, perché ci hai donato il tuo perdono, ci hai abbracciato con la tua misericordia. Grazie Signore Gesù per questo tuo sguardo d'amore verso ognuno di noi. Grazie Signore Gesù per ogni parola che hai sussurrato al nostro cuore, per la pace che tu solo ci sai donare. Grazie Signore Gesù, grazie che oggi ci hai accolti, ci hai ascoltati, ci hai visitato, hai toccato le nostre ferite, hai toccato i nostri dolori, hai toccato le nostre vite e ci hai illuminato della tua presenza, hai spazzato via le tenebre e ci hai rinnovato in ognuno di noi la speranza. Sì, Signore Gesù, perché ora abbiamo la certezza che con te nulla è impossibile, che con te possiamo rialzarci, che con te possiamo continuare la nostra vita, che con te c'è sempre una speranza nuova, c'è sempre una forza nuova che ci spinge ad andare avanti, che ci fa andare avanti e che ci porta in dei posti veramente meravigliosi, stupendi, che ci fa viaggiare con il cuore e ci fa toccare attraverso di esso le meraviglie della tua infinita bontà e della tua infinita misericordia. Grazie Signore Gesù, grazie, infinitamente grazie, grazie per tutto quello che ci fai vivere. Davvero che questo amore, che questa tua presenza di oggi possa essere sempre, sempre, sempre presente nei nostri cuori, possa toccare sempre, sempre, sempre le nostre vite e possa darci quella grazia di continuare a vivere sempre con la tua presenza e sempre secondo la tua volontà. Grazie Gesù, resta con noi Signore, resta sempre con noi, resta nei nostri cuori, resta nelle nostre vite, resta nelle nostre case, resta nel nostro lavoro, resta nelle nostre difficoltà, resta nei nostri problemi, nelle nostre prove. Resta sempre con noi, Signore Gesù, perché la tua presenza in mezzo a noi è fonte di vera gioia e di felicità. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie per tutto. E adesso, carissimi, siamo giunti alla conclusione di questo nostro momento di adorazione. Vogliamo ancora lodare il Signore e insieme proclamiamo: Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto.

il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E per tutte le intenzioni che abbiamo affidato al Signore, per tutte quelle che ci sono state inviate e soprattutto anche per quelle che non sono state espresse ma comunque restano nel cuore di ciascuno di noi, preghiamo con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Carissimo, vi ringrazio per aver pregato con me in questo tempo di adorazione e vi esorto come sempre ad effondere a tutti questa gioia, questa pace, questo amore e queste grazie che abbiamo attinto oggi alla sua reale presenza. Grazie ancora a tutti voi, grazie allo staff di Maria Vision che ha permesso questa diretta e grazie soprattutto a Lui, a nostro Padre Gesù, che opera e continua ad operare in noi delle meraviglie stupende. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per intercessione della Beata Vergine Maria Santissima e di tutti i santi, chiediamo a Dio Padre Onnipotente di volgere sempre il suo preziosissimo sguardo su ognuno di noi, sui nostri cari, sulle nostre famiglie, su quanti portiamo nel cuore, e di darci la santa benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore

Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

gioiosa e felice, ci saluta tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega sopra tutti noi in modo particolare, prega sopra voi malati presenti. Poi la Madonna dice queste parole: cari figli, anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi in tempo, anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare sopra tutti noi. In questa preghiera se n'è andata nel segno della luce e della croce, con saluto andate in pace cari figli.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje, prima volta o già stata?
1: La seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje, è arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento. Veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano. Ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, le aspettative, primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
1: L'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, questo modo di pregare?
1: Importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte, quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Lacocque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Lacocque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo, che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Lacocque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano, che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Dio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi per tutti i francescani si celebra una festa particolare perché celebriamo San Luigi, re di Francia, anche conosciuto come San Ludovico, che è il patrono dell'ordine francescano secolare. È stato un laico, è stato appunto un re di Francia, ma che ha vissuto in modo francescano la sua vita, sui passi di San Francesco, nella preghiera, nella sobrietà. Nella vita quotidiana ha lasciato entrare la presenza di Gesù, si è lasciato guidare da Lui. E allora diventa un esempio per tutte quante quelle persone che appunto, pur non essendo frati, suore, ma vogliono vivere sulla scia di San Francesco. E allora iniziamo questa celebrazione mettendoci davanti a Dio. Vogliamo chiedere perdono al Signore per quelli che sono i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che hai colmato dei tuoi doni il re San Ludovico e lo hai innalzato dalla regalità terrena alla corona eterna, fa che anche noi, cooperando all'edificazione della città terrena, teniamo viva la speranza della città eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare, né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso, sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, che ci ha amati e che ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Parola di Dio.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine.
2: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
1: Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene.
2: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
1: Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
2: Vieni, Signore, a giudicare la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni della legge. La giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore.
2: Cari fratelli e sorelle, a volte noi abbiamo un po' la sensazione che apriamo il Vangelo e ci troviamo le frasi belle, un po' di frasi che ci danno, no, la gioia, ci accarezzano, no, come delle frasi motivazionali. A volte c'è questo rischio, che prendiamo il Vangelo in questo modo. Invece ci sono dei passi, come il brano che abbiamo ricevuto oggi, che non sono proprio delle carezze. Se noi proviamo ad ascoltare, a riascoltare le parole che pronuncia Gesù oggi e proviamo ad ascoltarle per noi, veramente ci prende contropelo, ma in modo molto forte. Lui sta parlando agli scribi, ai farisei, ma ogni volta che riceviamo una pagina del Vangelo è per noi, è una parola per noi, per ciascuno di noi. Perché Gesù usa questa durezza? Lui li chiama ipocriti e più volte li chiama ciechi. Siete ciechi. Il tema principale è quello della legge. Gli scribi, i farisei, erano quelli che erano proprio ligi alla legge, erano precisi, eseguivano tutto. Qual è il problema? Che può diventare un problema anche per noi. È che prendiamo la legge per dirci che stiamo a posto, per viaggiare proprio al minimo sindacale. No, tanto io rispetto, no, quello che dice la Chiesa, non ho ammazzato nessuno, non ho fatto, sto a posto. E Gesù direbbe: sì, ma che vita è questa? Dov'è il fuoco, l'ardore, quello che è venuto a portare Gesù sulla terra? Gesù dice: attenzione, voi scribi, farisei, voi che vi ritenete giusti, a livello proprio legale state a posto, ma la giustizia, la misericordia, la fedeltà, dove sono? Dov'è quel di più? Quel di più che dice che sono vivo. Il rischio anche per noi è quello di prendere appunto la legge della Chiesa e tante volte quella che pensiamo noi essere la legge della Chiesa per dirci che stiamo a posto, cioè per motivare un po' di mediocrità che abbiamo. E invece certe parole arrivano a noi proprio per provare a darci una scossa, a smuoverci, perché se noi lo dovessimo paragonare un po' a una partita di calcio, per usare un esempio proprio terra terra, è come se noi giocassimo a volte sempre in difesa, evitiamo di fare errori, no? Evitiamo di prendere gol, e alla fine i gol si prendono lo stesso e sono quelle partite proprio brutte, noiose. Quello che dice il Signore e vuole provare a dirlo anche a noi oggi è provare a vivere la fede col fuoco, pienamente, nella fedeltà, nella misericordia, donandoci, donando il nostro tempo per la preghiera e per i fratelli. Provare a rinnovarci per andare a fondo nel Vangelo, andare a fondo non tanto per capirlo, ma per provare a viverlo. E allora, se noi guardiamo anche i santi, no? San Ludovico che festeggiamo oggi, era il re di Francia nel XIII secolo, era forse una delle autorità più potenti sulla terra. In quel periodo si dice c'era un editto che il suo potere diviene direttamente da Dio. Quindi pensate un po', gli poteva dare una, come dire, una superbia enorme. E invece tutta la sua vita la vive cercando di servire Gesù, cercando di aiutare il popolo francese e i suoi sudditi a vivere in condizioni migliori, nella giustizia, a vivere in modo pieno anche il loro cristianesimo. Cerca di fare di tutto perché preghino, perché possano, no, progredire nella fede. E sono bellissime anche le sue lettere ai figli, ai suoi figli. No? Un potente potrebbe dire al figlio: segui la mia via, fai come me, guadagni ancora di più, sii ancora più potente, conquista. E invece lui gli raccomanda solo una cosa: di andare in cielo, di vivere su questa terra con l'obiettivo della patria che attende ognuno di noi, il cielo, vivendo il Vangelo. E allora proviamo a chiederci oggi, no, chissà, questa pagina di Vangelo in cui dice ipocrita Gesù, in cui dice cieco, in cui ci dice forse che stiamo vivendo un po' con la temperatura molto bassa la nostra fede, chissà da dove posso ripartire, da dove può ripartire la mia preghiera, da dove può ripartire la mia carità. Molte volte è proprio a portata di mano il primo passo per ricominciare. E allora che veramente il Signore ci illumini, Lui ci faccia stare saldi nella fede, come dice San Paolo, ci possa confermare nella fede e ci possa riaccendere questo fuoco nell'amore di Dio e dei fratelli. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo con fiducia il Padre perché possiamo essere vigilanti nell'attesa del ritorno del suo Figlio. Diciamo insieme: aiutaci, o Signore, a compiere la tua volontà.
1: Aiutaci, o Signore, a compiere la tua volontà. O Signore, tu ci insegni per mezzo del tuo Figlio la misericordia e la fedeltà come i valori fondamentali della legge dei padri. Fa che essi diventino la base e respiro di ogni umana convivenza. Preghiamo.
0: Aiutaci, o Signore, a compiere la tua volontà.
1: Assisti e conforta tutti coloro che sono schiacciati, oppressi da leggi e consuetudini umane che offuscano la dignità e privano della libertà del cuore. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore, a compiere la tua volontà.
1: Illumina tutti coloro che non riescono a liberarsi da legami oppressivi e costringenti e converti il cuore di quanti li impongono subdolamente agli altri. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore, a compiere la tua volontà.
1: Guida la nostra comunità e soprattutto i più giovani verso una libertà interiore che, lungi dal divenire pretesto di indifferenza, ci faccia crescere tutti insieme nella vera carità. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore, a compiere la tua volontà. Vogliamo affidare al Signore le intenzioni che ci vengono donate in questo santuario. Vogliamo pregare in questa celebrazione per Giovanna e la sua famiglia e per Chiara. E poi affidiamo a Lui i nostri fratelli defunti, Paolo, Giuseppina, Natale e Anna Maria. Per loro preghiamo.
1: Aiutaci, o Signore.
0: O Dio, che nell'incarnazione del tuo Figlio hai riconciliato il mondo con te e nella sua Pasqua hai spezzato ogni catena, donaci la pace del cuore e la libertà dello spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto numero 69.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio.
0: Accogli, o Signore, le offerte che portiamo al tuo altare nel devoto ricordo di San Ludovico e concedi al tuo popolo i doni dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Ludovico ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per Cristo, Signore nostro, e noi, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Luigi, San Francesco e Santa Chiara, San Pio da Pietrelcina, San Carlo Acutis e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli, sorelle e defunti, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa,

0: e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donami la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
4: Oh Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.
3: Canto di comunione numero 460.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il sacramento che abbiamo ricevuto nel ricordo di San Ludovico ci rinnovi nella mente e nel cuore, perché possiamo comunicare alla tua vita immortale. Per Cristo, nostro Signore. Come ogni martedì c'è la possibilità che per chi vuole al termine della messa di rimanere qui in chiesa, ci sarà l'adorazione eucaristica e poi alle 19:10 la preghiera dei Vespri fatta comunitariamente. Allora adesso chiediamo la benedizione al Signore perché dia nuovo impulso, nuovo slancio alla nostra vita per vivere il Vangelo e per essere nella gioia come figli suoi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. La gioia del Signore sia sempre la vostra forza. Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Canto numero 368.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Esalta, o Dio, il tuo Cristo e noi canteremo la sua vittoria. Ti ascolti il Signore nel giorno della prova. Ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. Ti mandi l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion ti sostenga.
1: Ricordi tutti i tuoi sacrifici e gradisca i tuoi olocausti. Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
0: Esulteremo per la tua vittoria, spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio. Adempia il Signore tutte le tue domande.
1: Ora so che il Signore salva il suo consacrato, gli ha risposto dal suo cielo santo, con la forza vittoriosa della sua destra.
0: Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli? Noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.
1: Salva il Re, o Signore, rispondici quando ti invochiamo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Esalta, o Dio, il tuo Cristo, e noi canteremo la sua vittoria. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.

Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati.

0: servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore.
1: Supplichiamo Dio Padre, sorgente di ogni santità, perché con l'esempio e l'aiuto dei santi ci conceda di vivere in conformità con il nostro battesimo.
0: Diciamo insieme: rendici santi, Signore, perché tu sei santo. Padre Santo, tu vuoi che ci chiamiamo e siamo realmente tuoi figli.
1: Fa che la Chiesa ti glorifichi su tutta la terra con la luce della sua santità.
0: Padre Santo, che ci inviti a camminare in maniera degna della nostra vocazione per piacere a te in ogni cosa.
1: Fa che portiamo frutti abbondanti di opere buone.
0: Padre Santo, che ci hai riconciliati in Cristo,
1: custodisci quanti credono nel tuo nome, perché formino una cosa sola con te.
0: Padre Santo, che ci vuoi commensali al banchetto del cielo,
1: donaci di crescere nella carità, alla mensa del pane vivo disceso dal cielo.
0: Padre Santo, ammetti i nostri fratelli defunti alla contemplazione del tuo volto.
1: Rendi anche noi degni della tua gloria.

Dio che hai colmato dei tuoi doni il re San Ludovico e lo hai innalzato dalla regalità terrena alla corona eterna, fa che anche noi, cooperando all'edificazione della città terrena, teniamo viva la speranza della città eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: acclamiamo insieme: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto è il suo sacratissimo cuore.
1: Benedetto è il suo preziosissimo sangue.
0: Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
1: Benedetta Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.

benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Canto 234.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figliuoli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

cari fratelli e sorelle, offriamo questa Santa Eucaristia per tutti noi che siamo qui presenti, tutti noi che abbiamo questo cassetto un po' pieno di tante cose e quindi questa è la possibilità, l'opportunità che abbiamo di aprire questo cassetto e offrire al nostro Signore Gesù e alla nostra Madre Maria tutto quello che nascondiamo, però che vogliamo sia purificato dal nostro Signore e da lei, nostra mamma. Offriamo questa Santa Eucaristia per la salute fisica e spirituale della nostra sorella Rosalia e preghiamo anche per tutta la sua famiglia. Preghiamo per la salute di Margherita, preghiamo per i ricercatori, per tutti i bambini malati, preghiamo per l'intenzione della famiglia Orlandi e tutti i defunti della famiglia Orlandi, per tutti i defunti della famiglia Sanna e del nostro fratello Carlo e per l'anima della nostra sorella Vera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che unisce in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla seconda lettura di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso, sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo è Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Parola di Dio.
1: Vieni, Signore, a giudicare la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quando racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene.
2: Vieni, Signore, a giudicare
1: Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
2: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
3: Alleluia.
1: La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
4: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scrivi farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aglio e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare senza traslasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingotite il camelo. Guai a voi, scrivi farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisce prima l'interno del bicchiere perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, questa liturgia di oggi è veramente interessante perché da una parte la prima lettura che sta parlando della venuta del Signore ci mette in guardia a tutti noi che ogni tanto abbiamo una fede un po' debole, nel senso che qualsiasi persona appare dicendo ho parlato con il Signore, noi lo crediamo subito. Ho visto una visione, noi lo crediamo subito. E internet questo internet che noi amiamo tantissimo è pieno di tanta gente che dice di aver visto Dio, parlato con la Madonna. E cosa fanno queste persone? Mettono sempre paure. E noi crediamo queste cose. Se io dico in questo momento il cane mi ha parlato, benedetto questo cane che ha parlato, e mettiamo a Dio al secondo piano o al secondo posto. Non dobbiamo avere paura di cosa sarà questo incontro con il Signore. Non dobbiamo credere a queste persone che si alimentano, che si nutrono della paura di ognuno di noi, no? Che adesso, perché stiamo attraversando questa questione del terremoto praticamente in tutte le nazioni, allora questa è la fine del mondo e subito entriamo in panico noi, no? Perché Tizia l'ha detto, quindi crediamo più a Tizio, a Tizia, che a Dio. No. Non credere a queste persone che vivono inviando sempre questi messaggi di catastrofe, di Dio ti castiga, perché io non credo un Dio che castiga. Io credo un Dio che è misericordioso, io credo un Dio che è amore, un Dio che è presente, un Dio che cerca sempre la tua felicità, un Dio che viene a giudicare la terra, come dice il Salmo, a giudicare la terra, cioè a giudicare a tutti noi. E tutti noi saremo giudicati per una sola cosa, perché sarà una sola domanda che farà il Signore il giorno del giudizio finale a tutti noi. Qual è questa domanda? Tu, fratello mio, tu, sorella mia, quanto hai amato in questo mondo? È l'unica cosa che chiederà il Signore, perché continuamente lo sta dicendo: amatevi, amatevi, amatevi, siete misericordiosi come io sono misericordioso, perdona, non 7 ma 70 volte 7. Questo lo sta dicendo il Signore, e il Signore chiederà queste cose. Non avevo tempo, Signore, perché stavo lavando, stavo stirando, stavo cucinando. No, tesoro mio. La cosa più importante qual era? Amare. Amare al tuo prossimo. Quindi attenti a tutta questa gente che ogni tanto si presenta dicendo che hanno parlato con la Madonna, hanno parlato con il Signore, e il Signore le ha detto che tra 2 giorni finirà il mondo, e noi crediamo a queste cose. Vi ho detto già di qua, vi ricordate il famoso 2000? Quanti di voi quel fine d'anno abbiamo aspettato la catastrofe, la fine del mondo? Ancora siamo lì. È arrivato il 2012, se non sbaglio, quando si parlava pure della catastrofe del calendario azteca, maya, del Messico. Ancora siamo qui. Cari fratelli e sorelle, la fine del mondo la conosce soltanto una persona: Dio. Dio la conosce, dobbiamo credere a Lui. Cosa dobbiamo fare noi? Vivere questa vita, perché è un dono, è un regalo prezioso che il Signore ci dà ogni giorno. Oggi siamo vivi, che bella cosa, siamo vivi. Quindi dipende da ognuno di noi come affrontare questa giornata, come affrontare il giorno. Voglio vivere questo giorno, questo regalo, voglio viverlo con un sorriso, con fede, con speranza. So che ho un sacco di problemi da risolvere, abbiamo problemi in famiglia, ho problemi personali, però dipende da ognuno di noi come affrontiamo la situazione. Almeno io affronto tutti i miei problemi con la consapevolezza che non sono solo, che ho un Dio presente nella mia vita, un Dio che mi ama, un Dio che mi ascolta, un Dio che mi prende per mano e mi accompagna continuamente. E con questa consapevolezza io affronto tutti i miei problemi ogni giorno della mia vita. E alla fine della mia giornata soltanto dico: grazie Signore, perché anche oggi sei stato con me. Anche oggi mi hai dato la forza per affrontare questa situazione, questo problema. Almeno io, Roberto Carlos, vivo la mia giornata così. Non inizio a pensare che se devo morire, che se è la fine del mondo. No, io vivo perché il Signore mi dà questo privilegio di vivere. Dobbiamo vivere, cari fratelli e sorelle. Ma a volte la giornata finisce, cosa abbiamo fatto? Niente. Mi lamento per il cane, mi lamento per il gatto, mi lamento per mio marito, mi lamento per la persona che non sa guidare, mi lamento per questo, mi lamento per questo altro. E alla fine, cosa abbiamo fatto? Vivere una giornata solo di lamentele. Viviamo, viviamo, viviamo, perché la vita è un dono prezioso, cari fratelli e sorelle. E la parte che mi colpisce di più di questa liturgia di oggi è il Vangelo. dove Gesù chiama ai suoi farisei e anche a noi, ipocrita, ipocrita che siamo noi, non siete, siamo noi, ipocrita, perché il Signore invita noi a vivere una fede autentica, una fede vera, una fede non falsa. E tante volte noi, cari fratelli e sorelle, viviamo una fede falsa, una fede di segni esteriori, no? Il segno della croce, la visita alla cappella della Vergine Maria, il Santo Rosario, frequento la chiesa ogni giorno solo per farmi vedere che io sono un cattolico, una cattolica che ogni giorno sto praticando la parola del Signore, tutto esteriore. Ipocrita, dice il Signore, perché stai dimenticando la cosa più importante. E qual è la cosa più importante? Vivere e mettere in pratica quello che ti sto insegnando ogni giorno con la mia parola, la misericordia, l'amore, la giustizia. Viviamo queste cose noi? Non le viviamo. E non sto giudicando a nessuno, perché non voglio che dopo la Santa Messa, come si permette quel prete di giudicarmi? È una cosa che io vedo continuamente. Dopo la Santa Eucaristia continuiamo a essere le stesse persone che non sopporto a queste, che non parlo con queste, che odio a questa, che odio a queste, che non amo, che non perdono, che non sono misericordioso. Non siamo così noi. E è quello che Gesù sta criticando oggi, questa fede falsa, questa fede ipocrita, solo per farmi vedere che io sono un praticante, un cattolico praticante. No, Gesù sta rimproverando ai farisei e sta rimproverando anche noi, perché noi siamo bravi. Noi siamo bravi per compiere queste regole, ma in chiesa non si va con un pantalone corto, in chiesa non si va con queste magliette così mostrando il seno, e in chiesa non si fa così, in chiesa regole. Però la parte più importante, l'amore, la misericordia, la mettiamo in pratica? No. Non viviamo queste cose noi. Anzi, quando il Signore mi sta confrontando, non è con me, è con te. Quante volte mi vedo che, ascolta, cioè è per te, non è per me, è per te. Io sono un santo, io sono una santa. Quindi il Signore chiede oggi, cari fratelli e sorelle, di purificare il nostro cuore. È quello che dobbiamo chiedere al Signore. Signore, purifica il mio cuore, perché se il mio cuore è purificato, il mio cuore sarà pieno di amore, il mio cuore sarà pieno di verità e tutte le azioni che io farò durante la giornata saranno buone. Ricordatevi quello che dice la Sacra Scrittura, non è quello che entra, che sta contaminando, è quello che esce, che sta contaminando. Perché noi siamo bravi per essere qui, ma quanta gente non si allontana dalla Chiesa per colpa nostra? E siamo praticanti, e siamo cattolici. Quanta gente non viene in Chiesa cercando fraternità, cercando compagnia, cercando un

0: di amore, di tenerezza, e noi mandiamo via queste persone. Perché la gente continua a dire, per carità, preferisco rimanere in casa che andare in chiesa? Perché qua siamo un nido di vipere. Perché non si vive, cari fratelli e sorelle, quello che il Signore sta insegnando. E cosa insegna il Signore? Amore. Amore è l'ultima cosa che noi mettiamo in pratica. Quanta gente noi non mandiamo via dalla chiesa perché non sappiamo accogliere queste persone. Questi siamo noi. Ecco perché Gesù ci chiama a noi ipocrita. Ipocrita. Perché tu fai vedere che sei buono, fai vedere che sei buona, che sei bravo, che sei brava, ma il tuo cuore non è purificato. Il tuo cuore è pieno di rabbia, di odio, di invidia. Il tuo cuore è chiuso al nostro Signore. Il tuo cuore è chiuso alla misericordia, a conoscere, riconoscere e amare al nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, ecco quando io consiglio a tutte le persone, prima di uscire di casa, pensa, perché sto andando in chiesa? Pensa a questa cosa. No, perché oggi è giovedì santo e quindi è giovedì santo, si deve andare in chiesa. No, perché oggi è il Natale e siamo abituati a andare al Natale. Ma per che cosa? Per che cosa stiamo andando? Non sappiamo neanche cosa significa questa nascita di questo bambino. Non sappiamo cosa significa la lavanda dei piedi. No, andiamo perché è bellissimo lo spettacolo, padre. Bellissimo, bellissimo questa cosa. I bambini che erano lì, che l'avete lavato i piedi ai bambini, rimangono nell'apparenza. Ma cosa significa questo? È lì dove sbagliamo noi. A non riconoscere, non conoscere quello che il Signore ci sta dicendo ogni giorno. Viviamo, viviamo questa parola, cari fratelli e sorelle, e mettiamola in pratica ogni giorno. Perché il Signore dice qua, sacrifici non voglio. Cosa desidera il Signore di noi? Misericordia, misericordia. Mettiamo in pratica questo, la misericordia del Signore, che ognuno di noi possa veramente aprire il suo cuore, riempirsi della misericordia del Signore e metterla in pratica. Non basta mostrarsi buoni davanti agli altri, dobbiamo essere buoni di cuore davanti al nostro Signore, che è Lui la persona che deve giudicare ognuno di noi, deve giudicare i miei atti. Perché alla fine dei tempi, dice il Signore, sarà il momento del pianto. Chi ride e chi piange, sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, facendo voci di ogni creatura, dal cuore della Chiesa leviamo con fiducia al Padre la nostra comune preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci Signore.
1: Ascoltaci Signore. Per la Santa Chiesa, saldamente unita alla croce di Cristo, testimoni al mondo che solo in essa è la vera salvezza, preghiamo. Per il Papa e tutti i ministri del Vangelo, sostenuti dalla preghiera e dalla carità dei fedeli, possano compiere efficacemente il loro servizio di amore, preghiamo. Per tutti i popoli, si aprano gli uni agli altri in spirito di collaborazione e rendano possibile una pace duratura, preghiamo. Per i disabili, siano rimossi ovunque barriere e ostacoli che impediscono o rendono difficoltoso il libero accesso e l'incontro tra le persone, preghiamo. Per noi qui convocati, questa celebrazione ci insegna a offrire con libertà e con gioia il nostro culto spirituale, preghiamo.
0: Preghiamo, cari fratelli e sorelle, per la salute fisica della nostra sorella Rosalia, e preghiamo per tutta la sua famiglia. Preghiamo per la salute della nostra sorella Margherita. Preghiamo per tutti i bambini malati, per i ricercatori. Preghiamo per l'intenzione della famiglia Orlandi, per tutti i defunti della famiglia Orlandi, per l'intenzione della famiglia Sanna, per il nostro fratello l'anima.

0: tuo fratello Carlo e tutti i suoi familiari e preghiamo per l'anima della nostra sorella Vera, preghiamo, ascoltaci Signore, nella tua immensa bontà, accordaci, oh Padre, quanto ti abbiamo chiesto con fede e resta sempre con noi perché abbiamo la forza di compiere il bene per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono della unità e della pace. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.
1: Santo è il Signore, il cuore dell'universo, il genio della terra, splendente nella gloria, osanna, osanna, osanna nella gloria dei cieli. Venire, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro,
1: sei santificato,
0: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace.
2: Alleluia.
0: Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo, corpo di Cristo.
2: Amen.
0: Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, ricordatevi una cosa importante. Il vostro cuore è diventato un piccolo tabernacolo. Quindi cercate, fate tutto il possibile per non contaminare questo tabernacolo, perché dentro di questo tabernacolo chi c'è?
3: Gesù.
0: Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, a nostra Madre Maria Santissima un saluto. Raccomandiamo a te, Maria Santissima, tutte le nostre intenzioni, tutti i malati, Rosalia, Margherita e tutti i malati che abbiamo in famiglia. A te affidiamo le nostre intenzioni. Prega per noi, prega con noi e intercede per ognuno di noi. Ave o Maria. Glorificate al Signore con la vostra vita, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo. Per opera dello Spirito Santo, tu hai concepito il tuo unico Figlio, e sempre intatta nella sua gloria virginale. Tu hai irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Maria è sempre vergine. Vuol dire ha concepito Gesù, Figlio di Dio, Verbo incarnato, dal potere dello Spirito Santo. È una verità di fede che noi proclamiamo nel Credo Apostolico. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. È uno dei quattro dogmi mariani. Maria sempre vergine. Gli altri tre, Maria è madre di Dio, che celebriamo il 1° gennaio, Maria assunta in cielo, corpo e anima, che celebriamo il 15 agosto, e l'Immacolata Concezione, che celebriamo ogni 8 dicembre. Vorrei affrontare quattro aspetti fondamentali per comprendere questa verità di fede, che Maria è sempre vergine. Che cos'è un dogma? Quando è stato proclamato il dogma di Maria, sempre vergine, vuol dire ha concepito Gesù, Figlio di Dio, Verbo incarnato, dal potere dello Spirito Santo. Che cosa ci dice? Il terzo punto, quali sono le radici di questo dogma nei tre fonti della fede cattolica? La Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione, il Sacro Magistero. Il quarto punto, qual è l'importanza, che senso ha questo dogma di fede per la mia vita oggi? Ma prima di andare a questi quattro punti, vorrei soffermarmi su un punto molto importante nel mondo oggi. Qual valore ha la verginità in un mondo che disprezza la verginità? Nella storia di Israele, la verginità era molto stimata prima del matrimonio, come segno di preparazione adesso. Al momento del matrimonio, la sposa doveva essere vergine. Il rapporto sessuale sanciva una sorta di matrimonio. Il rapporto prematrimoniale, invece, era uguale alla prostituzione. Immagina oggi come è cambiato. Inoltre, Israele apprezzava solo la maternità. Per le donne, generare figli era la massima aspirazione e realizzazione, in quanto rappresentava il loro contributo al piano salvifico di Dio, che leggiamo proprio nelle prime pagine della Sacra Scrittura, con Adamo e Eva. Siate fecondi, moltiplicatevi. Per tale motivo, la sterilità e la mancanza di figli era stimata una vergogna, una sciagura, una maledizione, un castigo di Dio. E tutte le grandi donne di Israele, Sara, Deborah, Giuditta, Esther, nel Vecchio Testamento, erano sposate o vedove. O Dio ha tolto questa sciagura
della sterilità. Dunque, la Madonna, la Vergine Maria, non aveva davanti a sé nessun modello di verginità permanente. Solo lo Spirito Santo, quindi, averle suggerito una scelta così originale e data a lei la grazia di seguirla. La verginità è un dono che lo Spirito Santo ha fatto a Maria, come le aveva fatto il dono di essere concepita immacolata. Così, Maria è piena di grazia fin dal primo istante della sua esistenza, santa più di tutti i santi insieme. Se tanti di questi santi hanno fatto proposito di verginità per stare più uniti a Dio, come non pensare che Maria non li abbia preceduti? Un dogma di fede è una verità di fede assoluta, definitiva, infallibile, rivelata da Dio attraverso la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione, confermato nel Magistero della Chiesa. E una volta proclamata, questo dogma non può essere modificato o negato neppure da un Papa o un Concilio della Chiesa. Che ci dice questo dogma? Che Maria è sempre vergine. È stata definita dalla Chiesa in due

Il concilio di Laterano 648, convocato da Papa Martino I. Se qualcuno non confessa secondo i santi padri che la santa è sempre Vergine Immacolata Maria, sia in senso proprio e secondo verità Madre di Dio, in quanto propriamente e veramente alla fine dei secoli ha concepito dallo Spirito Santo senza seme e partorito senza corruzione, permanendo anche dopo il parto la sua indissolubile verginità. Lo stesso Dio Verbo nato da Padre prima di tutti i secoli sia scomunicato. È proprio quello che noi professiamo nel simbolo degli Apostoli ex Vergine, ex Maria Vergine, da Maria Vergine, e nel simbolo niceno-costantinopolitano leggiamo, proclamiamo: et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Vergine, si è incarnato per opera dello Spirito Santo. E così, per sintetizzare, la Madonna, come la Chiesa ha sempre creduto e professato, fu vergine prima della nascita di Gesù, rimase vergine nel momento in cui lo partorì, ecco, non c'erano i dolori, e conservò la sua verginità per tutto il resto della sua vita. In parole semplici, Maria non concepì per intervento umano, ma per opera dello Spirito Santo. E così Gesù non fu generato da un padre umano. Troviamo le radici di questo dogma di fede nella Sacra Scrittura. San Luca, riferendosi alla concezione virginale di Gesù e Maria, leggiamo nel capitolo 3, versetto 23, il figlio come si credeva di Giuseppe, vuol dire non era suo padre, Dio era suo padre, Dio padre, non era concepito, nato da un padre umano. Anche l'Evangelista Matteo scrive: prima che venissero a stare insieme, e attesta: egli non la conobbe finché non ebbe partorito un figlio. Non sta affermando che Giuseppe abbia avuto rapporti coniugali con Maria in seguito, ma solo che non vi furono prima del parto. La traduzione allora in Matteo, primo capitolo 25, è più precisa: senza che egli la conoscesse, egli partorì un figlio. Il concepimento di Gesù nel grembo della madre fu un evento miracoloso, soprannaturale, un'opera divina che sorpassa ogni comprensione e possibilità. I padri della Chiesa, la tradizione, hanno affermato proprio questa verità nel secondo secolo. Sant'Ignazio di Antiochia: voi siete pienamente convinti riguardo a nostro Signore che è veramente la stirpa di Davide secondo la carne, figlio di Dio secondo la volontà e la potenza di Dio, veramente nato da una vergine. Sant'Agostino: Maria è rimasta vergine nel concepimento del figlio suo, vergine al parto, vergine incinta, vergine madre, vergine perpetua. San Tommaso d'Aquino: Maria, afferma Sant'Alberto Magno, giustamente è chiamata vergine delle vergini, perché offrendo per prima la sua verginità a Dio, gli ha procurato poi tutte le vergini che l'hanno imitata. Ecco, leggiamo anche nella litania Laure Tanne, dopo l'invocazione

Cationes, Santa Dei Genitrix, ora pro nobis. Santa Madre di Dio, prega per noi immediatamente dopo. Noi preghiamo. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Così significato. Dopo il titolo fondamentale, Madre di Dio, abbiamo il fatto che Maria è vergine, vuol dire ha veramente concepito Dio dalla potenza dello Spirito Santo. Così lei è Madre di Dio, lei è rimasta vergine e così abbiamo questo dogma di fede, Sacra Scrittura e nella Sacra Tradizione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

fare una sintesi su questo dogma di fede, Maria sempre vergine, da San Giovanni Paolo II in una catechesi diceva: la Chiesa ha costantemente ritenuto la verginità di Maria una verità di fede, cogliendo e approfondendo la testimonianza dei Vangeli di Luca, di Matteo. Nell'episodio dell'Annunciazione, l'Evangelista Luca chiama Maria Vergine, riferendo sia della sua intenzione di preservare nella verginità, come del disegno divino che concilia tale proposito con la sua prodigiosa maternità. E San Giovanni Paolo II continua, l'Evangelista Matteo, riferendo l'annuncio dell'angelo a Giuseppe, afferma al pari di Luca il concepimento operato dallo Spirito Santo, con esclusione di relazione coniugale. Presenta l'origine virginale di Gesù come concepimento della profezia di Isaia. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. E San Giovanni Paolo II conclude: in tal modo Matteo porta a concludere che il concepimento virginale è stato oggetto di riflessione nella prima comunità cristiana, che ne ha compreso la conformità al disegno divino di salvezza, il nesso con l'identità di Gesù. Così leggiamo anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nel paragrafo 499, l'approfondimento della fede nella maternità virginale ha condotto la Chiesa a confessare la verginità reale e perpetua di Maria, anche nel parto del Figlio di Dio fatto uomo. Infatti, la nascita di Cristo non ha diminuito la sua virginale integrità, ma l'ha consacrata. Così, la liturgia della Chiesa celebra Maria come la Eipartenon, sempre vergine. È bello, continua il Catechismo della Chiesa Cattolica: Gesù è l'unico figlio di Maria, ma la maternità spirituale di Maria si estende a tutti gli uomini che egli è venuto a salvare. Egli ha dato alla luce un figlio che Dio ha fatto, il primogenito di una moltitudine di fratelli, cioè dei fedeli, alla cui nascita e formazione egli coopera con amore di madre. Ecco, Maria sempre vergine, che troviamo nella Sacra Scrittura, nella Sacra Tradizione e chiaramente affermate anche nel Magistero della Chiesa, un dogma di fede proclamato nel Concilio di Costantinopoli e Laterano, è così veramente una cosa che non sarà mai cambiato, anche in questo mondo che disprezza la verginità. Ma perché è importante, Maria sempre vergine, questo dogma di fede? Che significa per me la verginità perpetua di Maria? Che significa la madre di Gesù è sempre rimasta vergine prima, durante e dopo il concepimento del suo figlio Gesù? Ci sono diversi punti importanti per me e per te. Il primo punto è questo: Maria sempre vergine, il modello del vero discepolo di Cristo. Lei ha accolto in sé la fede come una parola di Dio e così lei rimane fedele alla promessa che lei può rimanere vergine, che lei ha voluto, ma concepito dall'opera dello Spirito Santo, vuol dire che Dio è fedele alla sua promessa. Maria voleva consacrarsi a Dio, voleva essere una vergine. E Dio ha scelto
suo grembo, che è diventato un tempio, un tabernacolo per ricevere Gesù in lei. Questo è proprio bellissimo, perché qui affermiamo la fedeltà di Dio quando io seguo la sua volontà. Un desiderio seguendo la volontà di Dio, Dio rimane fedele. Il secondo punto importante è la verginità di Maria manifesta l'iniziativa assoluta di Dio nell'incarnazione per la nostra salvezza. Maria è vergine, è rimasta vergine perché? Per avere un tempio degno dentro il suo corpo per ricevere il Figlio di Dio dentro. Ecco, così abbiamo Gesù veramente Dio, perché Dio ha scelto questa fanciulla, la Vergine Maria, vergine, che lei ha accettato la divina volontà e Dio ha fatto nascere Gesù per opera dello Spirito Santo. Questo è assolutamente l'iniziativa di Dio stesso. E così Gesù ha potuto conservare le due nature e Dio manato dalla Vergine Maria e anche uomo. Il dogma Theotokos, l'unione ipostatica, vero Dio e vero uomo. Il terzo punto molto importante per noi è il valore della verginità. Così importante in questo mondo che c'ha questa mania del sesso e l'adulazione del corpo che deve soddisfarmi solo corporalmente. Diceva San Paolo, Papa Paolo VI, la scelta dello stato verginale da parte di Maria non fu un atto di chiusura ad alcuno dei valori dello stato matrimoniale, ma costituì una scelta coraggiosa compiuta per consacrarsi totalmente all'amore di Dio, alla sua divina volontà. Ecco ciò che è bellissimo, perché, come ribadisce anche San Giovanni Paolo II, la Vergine Maria si consacrò totalmente alla missione redentrice del Figlio. Cito quello che dice San Giovanni Paolo II. In realtà, il suo proposito di verginità la disponeva ad accogliere il volere divino con tutto il suo io umano, femminile. Ed in tale risposta di fede erano contenuta una perfetta cooperazione con la grazia di Dio, che previene e soccorre, ed una perfetta disponibilità all'azione dello Spirito Santo. Questo è bellissimo, perché, come diceva San Giovanni Paolo II, questa scelta di cooperare con la divina volontà per fare Dio nascere in lei, così rimanendo sempre vergine, diceva San Giovanni Paolo II questo. Questa scelta spingerà tante donne sulla via della consacrazione verginale. La presenza singolare della grazia nella vita di Maria porta a concludere per un impegno della giovane nella verginità, e così anche noi possiamo ricevere la grazia che noi abbiamo bisogno per accogliere, vivere la volontà di Dio. Forse alcuni di voi, i vostri figli, i vostri nipoti, sono chiamati alla verginità, e non sto parlando soltanto in un convento come sacerdoti, ma anche nel celibato prima del matrimonio di cui parlavo prima. Ecco, questa è bellissima
possiamo arrivare anche al matrimonio essendo vergine. È bellissima. Carissimi, vorrei concludere con la riflessione di un grande esorcista e mariologo, Don Gabriele Amort, e cito le sue parole per concludere questa riflessione sul dogma di Maria sempre vergine, tanto necessario affermare questo dogma in questo momento particolare. È necessario esaltare la verginità in questo modo, in cui sembra così bistrattata, con la conseguenza che non solo soffriamo di un pauroso callo di vocazioni, ma che l'unità della famiglia è troppo spesso distrutta. Sembra di vivere in un mondo così sporco, così immerso nel sesso e nella violenza, che il vizio gira a testa alta per le nostre strade, spesso difeso da leggi permissive, mentre sembra che la virtù debba nascondersi vergognosa. Ma il giudizio di Dio, il bene della società, volgono in senso del tutto opposto. Così, carissimi, in questo mondo, nei nostri tempi, continuiamo a proclamare, a credere in questo dogma di fede, Maria sempre vergine. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati cari fratelli e sorelle di Mediavisione a questa trasmissione In cielo e sempre musica, trasmissione a voi dedicata, perché le canzoni che canteremo in compagnia di Mauro, questo famosissimo chitarrista lauretano.
1: La presentazione naturalmente sempre al top.
0: Mi piace descriverlo così perché so che lui un po' si imbarazza, però è veramente molto bravo e soprattutto è generoso e disponibile, perché sta in nostra compagnia, in vostra compagnia, per aiutarci ad allietare quest'ora di diretta televisiva con voi, carissimi telespettatori, per cantarvi le canzoni che volete dedicare ad un vostro caro, ad una vostra amica, ad una persona che non conoscete, ad una preghiera. Chiamate 071 7501 707 e richiedete la vostra canzone e noi tenteremo di cantarla per voi. Bene, caro Mauro, oggi abbiamo un tema che vorremmo dedicare a tutte le persone che ci stanno ascoltando, e so che è un tema anche a te molto caro. Per cui, se volete commentare con noi questo tema, sarebbe bellissimo, perché anche le canzoni potrebbero concentrarsi su quello che è il sentire comune di oggigiorno, appunto tema di oggi, e cioè il dono dell'accoglienza e dell'ascolto. Tu che ne pensi di questo dono, Mauro?
1: Beh, sai, è un dono che in questo periodo è estremamente utile, visto che sostanzialmente noi siamo un paese dove vengono tanti rifugiati, e pertanto per loro l'accoglienza è una cosa fondamentale, il sentirsi accolti nella loro singolarità, però, perché noi non possiamo pensare che gente che fa chilometri, chilometri e mezzo al deserto e affronta con tanto pericolo, con tanti punti interrogativi delle attraversate, siano poi come noi. Non possiamo pensare che queste persone si adattino a quelli che sono i nostri usi, costumi, eccetera, e pertanto dobbiamo fare un grandissimo sforzo per poterli accogliere, veramente per correre incontro a braccia aperte, come d'altronde, cioè noi, se noi guardiamo il Cristo sulla croce, è a braccia aperte, è con un segno proprio di accoglienza.
0: Ed è proprio così. Sai, ecco, nel frattempo sono contenta, arrivano già le prime vostre richieste e continuate a chiamare in attesa che arrivano le altre. Io vi do una testimonianza, chiamate 071 7501 707, a proposito di quello che hai detto tu. E sono siciliana e voi sapete che io ultimamente sono stata in Sicilia anche per l'apertura del segnale e per la produzione che è stata fatta giù. Ebbene, in una di queste produzioni abbiamo conosciuto degli extracomunitari, quindi dei giovani che dopo la traversata in gommone, grazie a Dio, erano riusciti a sopravvivere e potevano quindi dare la loro testimonianza ai microfoni di Mediavision. Una di queste testimonianze, che vedrete prossimamente nel palinsesto di Mediavision, mi ha particolarmente colpita, perché era un giovane molto arrabbiato per certi versi con la vita, ma soprattutto con la sua storia, perché nel suo gommone, che era pienissimo e stracarico, una tempesta praticamente ne uccisi più della metà e lui è rimasto vivo. E quando è stato salvato, per un primo momento ha ringraziato il suo Dio di questo grande miracolo che aveva ricevuto. Poi però, arrivato nella terraferma, si è reso conto che aveva la vita ma non aveva niente, perché aveva perso la sua famiglia in quella traversata, aveva perso il suo bagaglio e aveva perso la sua storia, e ne doveva ricostruire un'altra. E allora lì l'accoglienza è stato il primo passo per poter credere che ancora ci fosse una speranza. E siccome, grazie a Dio, a Lampedusa il popolo siciliano è realmente un popolo accogliente e poi le istituzioni italiane fanno di tutto per dare a questi giovani una speranza e c'è tutto un programma, eccetera, così è stato, cioè questo ragazzo ha sentito il desiderio di continuare a vivere perché ha trovato una speranza. Quindi facciamoci carico di questa responsabilità, ecco questo è il mio dire, e di essere sempre accoglienti, in questo caso con lo straniero, ma io direi anche col vicino di casa, o con tuo marito, con tua moglie. Ascoltare, comunicare.
1: Ascoltare. A proposito dell'ascolto, leggevo un testo di un certo Jorge Bucay che raccontava una serie storie per far capire dei passi che uno dovrebbe fare nella vita, e diceva l'ascolto, l'importanza dell'ascolto, diceva che nel Talmud c'è scritto che noi abbiamo due orecchie per sentire e una sola bocca per parlare. Ciò significa che noi dovremmo stare molto più in ascolto piuttosto che parlare, ma sai, stare in ascolto oggi con

0: nella televisione accesa, col telefonino che comincia a vibrare, cioè è un problema. Pertanto questo medico diceva: l'ascolto non è la pausa tra il mio discorso, cioè tra la possibilità di riprendere fiato, e pertanto io devo ascoltare, devo essere presente, non faccio una pausa per riprendere certo. fiato e certo. ricominciare il mio ragionamento, o ascoltarti per prendere, per agganciarmi a qualcosa che alla fine interessa sempre, sempre me, per portare avanti, cioè, un ragionamento, una causa, insomma un concetto.
1: Certo. Bellissimo, e adesso vi chiediamo di stare in ascolto voi, perché queste sorelle che ci hanno appena chiamato ci chiedono, bellissima, dolce sentire. Dolce sentire ce la chiede Graziella da Mantova, e per tutti i bambini ammalati. Giuseppina da Verona, la dedico a suo nipote Paolo, Paolo e Fernanda, e anche alla sua badante. E poi anche Gabi da Loreto la dedica a tutti i poveri del mondo. Pensate, tre dediche contemporanee per una delle canzoni in assoluto più dolci del repertorio liturgico, Dolce Sentire.

Bene, grazie Mauro, è un canto dolcissimo. E con questo noi andiamo un attimo in pausa e vi aspettiamo sempre qui su Maria Vision chiamando allo 071 7501 707. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, bentornati. Il tema di oggi su questa trasmissione puntata di In cielo è sempre musica, a voi dedicata. E il tema che abbiamo voluto trattare in questo primo momento è l'accoglienza e l'ascolto. È stato più o meno approfondito sugli immigrati, quindi l'accoglienza dell'extracomunitario, però ecco, alla fine abbiamo un po' aperto questo discorso dell'accoglienza invece sulla necessità di farla proprio con i nostri cari, con le persone che ci stanno più vicino, perché proprio con loro alle volte è più difficile, soprattutto quando ci sono delle incomprensioni. Allora chiamate 071 7501 707, questa è l'occasione per chiedere ad un vostro caro, con l'ascolto di una canzone, perdono per qualsiasi cosa, e quindi accogliete il suo amore e il suo affetto nella vostra vita. Così facendo noi siamo qui per voi. E infatti arrivano, la collega mi porta addirittura tre richieste, quindi io passerei subito accanto. E allora, sono tutte e tre sulla misericordia, pensa. Quindi potremmo cantare Misericordia sei tu, Misericordia sei, che è una delle ultime canzoni che Salvatore Martinez di Rinnovamento, il presidente di Rinnovamento nello spirito italiano, ha fondato, ha scritto. È una canzone bellissima, dolcissima, che Marianna da Milano vuole dedicare a se stessa, per quanta forza Gesù le dà nella sua vita. E ringrazia Gesù per questo e lo ringrazia per la sua misericordia. E così Enrica da San Martino in Strada di Lodi chiede vuole dedicare a tutti i sammartinesi, perché il desiderio che Enrica ha nel cuore è che i sammartinesi si innamorino di Maria Vision. Grazie Enrica, carinissima, a pensare a tutti noi. E c'è anche una preghiera di Maria Vision di Loreto, quindi dei colleghi che in questo momento ci stanno guardando, che aggiungono alla richiesta dei due telespettatori il canto di misericordia per tutto lo staff, ed in particolare misericordia e ringraziamento ai fondatori Emilia e Monica, che il Signore li benedica sempre. Ovviamente noi, Mauro, ci aggiungiamo a questa preghiera. Ovviamente. Per ringraziare il Signore di questo grande Big Ben che

stato nel cuore di queste persone che hanno rivoluzionato la loro vita per fondare una televisione che tenta di fare un servizio per l'evangelizzazione. Ecco, noi speriamo sempre di farlo e con questo spirito quindi vi vogliamo proprio cantare Misericordia 6 di Salvatore Martinez.

0: È bellissimo questo canto, è vero?
1: Bello, bello.
0: Pensate che è la prima volta che lo facciamo, quindi grazie ai nostri telespettatori.
1: Sì, ma ci siamo preparati da giorni e giorni.
0: Proprio, no, no, diciamo che molto spesso, essendo richieste che vengono al momento, noi cerchiamo di accontentarvi leggendo più o meno a prima vista, anche se questo canto, essendo io del movimento, lo conosco molto bene. Pensate che nell'ultima convocazione nazionale che c'è stata a Rimini, la convocazione nazionale del movimento di rinnovamento nello spirito, essendo questo brano l'ultimo registrato nel CD del 2016, è stato un brano ovviamente proposto più volte durante le giornate. E io ricordo sempre una grande commozione totale, perché tutte queste persone, oltre 15.000, quindi un mare, capisci, un mare di persone che insieme cantano e pregano la misericordia di Dio nella loro vita, che se pensiamo al vero significato, è incredibile, ha a che fare con il perdono costante, eterno di nostro Signore, che proviene anche dalla nostra capacità di saperci ascoltare, ritornando all'ascolto, e ascoltare gli altri. E proprio su questo, prima di lasciarvi all'ultima pausa, io adesso proverei un po' a pensare il tema dell'ascolto non solo come capacità di ascoltare gli altri, ma anche come capacità di ascoltare se stessi, che spesso manca. Cioè, noi siamo convinti, presi dalle nostre mille, come dici tu, bombardati da tutte le cose esterne, non diamo spazio a quello che realmente accade nel nostro cuore, nella nostra intimità.
1: Io tante volte ho l'impressione che Siamo da un'altra parte, mentre stiamo facendo una cosa siamo da un'altra parte. Mi ricordo una frase famosa di un gesuita che scrisse poi diversi libri che all'inizio furono presi un po' come qualche libro New Age, che diceva che la vita è quella cosa che ti passa accanto mentre tu sei impegnato a fare altre cose. In effetti tante volte è così, noi non abbiamo tanto la consapevolezza e riusciamo a carpe diem, a cogliere l'attimo, no? Ci accadono una giornata tante cose e noi così, no? Oramai per noi sono scontate. È scontato il fatto che la mattina la doccia esca calda, l'acqua esca calda, e non ringraziamo per questa cosa, perché un giorno poi che la caldaia non funzionerà, ci renderemo conto di che gran dono che abbiamo tutte le mattine e queste cose semplici, non è che dobbiamo andare a cercare, sì, secondo me, cose particolarmente complicate, basta che siamo attenti alla nostra vita.
0: Sì, io ci rifletterei molto e lascio queste riflessioni subito dopo la pausa, a tra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci qua, bentornati. La trasmissione In cielo è sempre musica. Grazie per essere con noi, grazie per chiamare, perché sento sia dagli squilli sia dalle chiamate che arrivano che siete numerosi. Grazie. Ecco che già arriva la terza canzone di questa maratona, chiamiamola così, canterina. È Edi da Castelfidardo che ci chiede Abba Padre per il suo matrimonio con Rinaldo, con tanto amore lo dedica a lui e protezione da Nostro Signore Abba Padre. E anche Giuliana da Loreto chiede Abba Padre, dona questa canzone per tutti coloro che sentono l'abbraccio di Dio e per tutti i sacerdoti. In cielo è sempre musica, fratelli e sorelle, quindi vogliamo dedicare questa trasmissione proprio a questa lode al nostro Signore, che nasce come una preghiera contrita, perché sentirete le parole che dicono: guardami Signore, io sono tuo figlio, ascolta il mio cuore. E poi è un grido verso di Lui, perché da Lui vogliamo dipendere, di Lui vogliamo fare la volontà e con Lui vogliamo vivere. Allora il grido è un grido che proviene dalla certezza che se veramente facciamo la volontà di nostro Signore, impegnandoci secondo dopo secondo a testimoniarlo, ecco, questo è frutto o dà come frutto la vera pace, la vera gioia, la vera vita, direi la vera vita. Abba Padre.

0: Bene, fratelli, il tema di oggi è stato Nel silenzio io vivo. In realtà era l'ascolto, però dall'ascolto siamo passati all'ascolto di silenzio e quindi all'ascolto di se stessi e dunque al silenzio. Come fare silenzio dentro la propria vita? Perché, come diceva giustamente Mauro, mentre abbiamo commentato queste parole, siamo bombardati da tutto e da più. E invece, a volte, fare silenzio e farlo nel modo giusto, quindi cercare di stare in una situazione, in una circostanza che ci consente di riflettere leggendo dei buoni libri. O anche alle volte può aiutare a vedere un buon film, un sano film, parlare con delle persone che ti guidano. Questo lo diceva sempre un padre spirituale. Quando devi fare qualcosa, affidati in una persona di Dio, ascoltalo, seguilo, cerca di capire che consiglio ti dà, perché una persona di Dio ti dà un consiglio che è più vicino a lui, se tu sei confuso nel prenderlo. Riconosci le persone di Dio. Ecco, questo è importante. Il silenzio nella propria vita. Vi voglio leggere qualcosa a tal proposito. Il silenzio è mitezza. Madre Teresa di Calcutta, Dio è amico del silenzio. Guardate come la natura, gli alberi, l'erba, i fiori crescono in silenzio. Guardate le stelle, il sole, la luna muoversi in silenzio. Abbiamo bisogno del silenzio per toccare le anime. E ancora, questo è di Gibran, quindi passiamo da una santa ad un poeta.
1: Un profeta.
0: In molte delle vostre parole il pensiero è quasi ucciso. Perché il pensiero è come un uccello leggero che in una gabbia di parole può spiegare le ali, ma non può volare.
1: Bellissima.
0: Il pensiero viene ucciso dalle parole.
1: Pensiero è sceso dalle parole.
0: Soprattutto quando poi non si sanno esprimere queste parole.
1: Beh, sembra che noi dobbiamo comunicare sempre e comunque, parlare sempre e comunque. Veramente dobbiamo essere sempre inseriti in un gruppo, o peggio, in un branco, di cui purtroppo si legge tristemente sui giornali. E siamo esseri sociali, però dobbiamo

0: ma anche ritrovare la nostra individualità, la nostra intimità, la nostra unicità. E questo purtroppo penso che non lo possiamo fare consultando il telefonino o su Sky o su altre. Dobbiamo sederci con un buon libro, con un buon amico che ci ascolti, ci capisca e poi... E poi metterci proprio nella condizione di ascoltare quello che ci dice.
1: Nel frattempo arrivano altre preghiere e sono Rossella da Marsala, Marsala, Trapani, ciao Rossella, che chiede Dio e amore per la famiglia di tutto il mondo, e Giuliana che chiede Dio e amore per il loro matrimonio, che è stato il 1° ottobre, e perché questo matrimonio è stato in 3 persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, sposo, sposa e Dio nella sua Trinità. Bellissimo. Sarebbe bellissimo poter ascoltare spesso queste dediche, perché sono veramente dediche d'amore, dediche di fede, dediche di grande speranza. Una persona che dedica al suo matrimonio la bellezza di un rapporto vissuto in 3, vissuto con Dio. È stupendo, mi piace tantissimo. Bene, io vorrei concludere quindi con questo brano che ci è stato richiesto da queste sorelle che ci stanno seguendo adesso in diretta televisiva, con Dio e amore. Ve lo cantiamo tutto, ve lo dedichiamo tutto, sempre nella certezza e nella speranza che se Dio entra nella nostra vita, l'amore è nella nostra vita, qualunque cosa accada e qualunque prova dobbiamo vivere. Con questa certezza e con questa speranza, fratelli, io e Mauro vi salutiamo augurandovi una buona serata e un buon weekend e soprattutto un grande abbraccio a tutti voi, e l'appuntamento con questa trasmissione In Cielo è Sempre Musica è la prossima settimana alla stessa ora. Buona serata a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

553-3241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti, sono Beatrice, vengo da Porto Potenza, Picena. Sono sposata da 34 anni e la mia famiglia è di 5 persone, siamo moglie e marito, 3 figli. Vi voglio raccontare un aspetto della mia vita in cui ho riscoperto più che altro la presenza del Signore. Quando mio figlio più grande doveva iniziare il cammino per la prima comunione, il catechismo, ho sentito una chiamata forte del Signore che mi invitava a riscoprire, ad avvicinarmi a Lui, alla Sua presenza, al vivere più pienamente la mia vita cristiana. E con mio marito, che anche lui ha sentito questo richiamo del Signore, abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a consacrarci alla Madonna. Abbiamo fatto un cammino di un anno, ci siamo consacrati alla nostra Mamma Celeste e da lì il Signore ci ha regalato tante cose. Proprio continuamente, con tanta gioia, ci ha dato impegni sopra impegni, però ce l'ha dati non come una cosa pesante che dovevamo, un carico che dovevamo portare, ma come un regalo che Lui ci voleva fare.

0: E da quel momento in poi abbiamo cominciato a lavorare nella vigna del Signore, abbiamo iniziato a formarci, ci siamo formati, sono stati 3 o 4 anni proprio intensi, intensi di continue catechesi, adorazioni, preghiere che ci davano tanta, tanta forza per poter andare avanti nelle difficoltà, perché era anche un periodo particolarmente difficile per noi, ma vissuto così nel Signore non abbiamo mai mai sentito il peso, anzi ci siamo trovati spesso con mio marito a condividere questa gioia che il Signore ci dava nella difficoltà. È arrivato il momento dei sacramenti dei figli, è arrivato il momento in cui nella parrocchia il nostro parroco mi ha chiesto di far catechismo e ho sentito la pesantezza di questo impegno nel momento in cui me l'ha chiesto. Ma come avevamo imparato, davanti a Gesù ho dato tutto. Ho fatto prendere a lui le redini di tutto quello che mi aspettava e lui mi ha aiutato, mi ha donato tanto. Questo cammino di catechismo che ho fatto e sto facendo ancora con i ragazzini che si preparano ai sacramenti, mi dà tanta, tanta, tanta gioia. Ecco, ringrazio tutti per avermi ascoltato, consiglio tutti di avvicinarsi al Signore perché il Signore non toglie, ma dà tanto. Grazie.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao signori e signore, io mi chiamo Placido Toscano, vengo da Catania, un paese che si chiama Grano sotto le pendici dell'Etna. Da circa 11-12 anni mi sono trasferito nelle Marche, in un paese che si chiama Comunanza. Pian piano ho conosciuto tante di quelle persone che per me sono state molto squisite, belle. E tra tutte queste persone che ho conosciuto mia moglie, in cui con lei ci siamo messi insieme. Prima io non credevo, stando con lei mi sono ricreduto. Ora noi andiamo a messa una volta a settimana. Che vi posso dire andando a messa? Detto da uno che la messa non prima si stufava a sentirla, mo ci rinasco quando sento la messa. E quando sento le liturgie o la parola di Dio, mi riempie di gioia, felicità, è la cosa che mi mancava. Ho avuto due cose belle, la cresima, la prima comunione, mia moglie e il dono più bello è quello di Dio. Mi riempie d'amore anche per il prossimo, che vi posso raccontare conoscendo questo mondo in cui crediamo poco. Spero che le persone capiscano che avere amore con le altre persone e con l'aiuto di tanti amici si può combattere il male, si può aiutare le persone che ce ne hanno bisogno. Io faccio il mio piccolo, non sono nessuno, ma nel mio piccolo mi piace aiutare le persone. Dopo che vi dico, quando sento le persone che sono felici vicino a Dio, mi riempie la mia vita. Il mio modo di vivere è stato più sereno, tranquillo. Non cerco niente, cerco solo l'amore di mia moglie e l'amore di Dio, che è la cosa che secondo me ci rende molto di più felici che andarsi a divertire, a ballare e andare in giro. Andate a messa almeno una volta a settimana, che con l'aiuto del Signore e della Madonna saremo un mondo più felici, e basta queste guerre, tutte queste cose che succedono, perché non se ne può più. E o prima o poi Dio ci darà la prova di quello che sta succedendo, e dandoci questa prova penso che tutti poi cercheremo Dio per salvarci. L'amore si deve cercare ora, non si deve cercare dopo o dopo pessimamente la persona che è scomparsa. L'amore si deve dimostrare al momento. Anche se una persona sta male, gli dai una pacca sulle spalle e l'aiuti. È un piccolo aiuto. La tiri su, se la vedi giù di morale, gli dici qualcosa di bello, qualcosa che la può aiutare. Non basta fare un discorso, ma le piccole cose essenziali della vita. L'amore, la parola amore, è la cosa più, come si può esprimere? Parola amore sì, è una cosa grande, ma grandissima per il popolo mondiale, in cui poche persone crediamo. E spero, con questo mio piccolo aiuto, di aver dato un piccolo segnale alle persone che hanno di bisogno. Che vi posso dire? Io, venendo qui, ho conosciuto una persona che per me è squisita. Con l'aiuto suo, mi sta aiutando a parlare per voi e per la gente che ha di bisogno. Io, se volete qualche persona, vuole contattarmi e Maria Vision vi darà il mio numero. Nel piccolo che vi posso dire è una parola buona per il Signore, per la Madonna, per tutti noi. Un piccolo gesto è il grandissimo gesto che dà Dio. E cerchiamo di essere più buoni. E mai quella malizia. Comunque, io i miei viaggi continueranno in un paese che ho nominato, non voglio nominare spesso, se no sembra che uno vuole andare a quel paese. Però chi si reca in quel paese viene cambiato da Dio e non dalle persone cattive. Ritrova la tua serenità, la tua felicità, la voglia di pregare, che è la cosa più importante. E aiuteremo sempre tutte le altre persone e anche il prossimo. Vi saluto, un bacio e la speranza sia con noi.
Io vi saluto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti, grazie.

sono Fra Ruben Tierra Blanca González, messicano, che da 12 anni sono nella Fraternità Francescana Internazionale di Istanbul, dove abbiamo come principale lavoro la promozione del dialogo ecumenico interreligioso. Abbiamo fatto un percorso abbastanza lungo, diciamo anche un lavoro che richiede pazienza e quindi è un cammino lento, però il Signore ci ha benedetto dandoci questo cammino che comincia a dare i suoi frutti. Ultimamente Papa Francesco ha fatto la nomina del

me come vescovo, vicario episcopale, vicario apostolico del Vicariato Apostolico di Istanbul e amministratore apostolico per i cattolici di rito bizantino nel territorio. Appena 16 aprile scorso è stato annunciato questo ministero che adesso mi trova in un momento di preparazione, perché sarà l'11 giugno prossimo che il cardinale Leonardo Sandri verrà a Istanbul alla Basilica Cattedrale del Santo Spirito per fare l'ordinazione episcopale. Posso dire che in Istanbul, dove sono stati fatti dei concili ecumenici, ma che c'è stato anche un periodo molto difficile a partire dallo scisma del XI secolo, abbiamo attualmente come vocazione della Chiesa locale il rapporto ecumenico con le chiese di Oriente ortodosse, sia con i greci, armeni, apostolici, siriani, ortodossi, cercando di rispondere al comandamento di Cristo nell'ultima cena, la preghiera di Cristo che tutti siano uno, come io, diceva Gesù, e il Padre siamo uno. E questo lavoro vogliamo continuarlo, non soltanto come francescani, perché non lavoriamo da soli. Siamo con tutta la Chiesa e in questo ministero che devo cominciare già fra poco, voglio continuare questo lavoro, questa promozione, questo cammino di crescita e di maturazione della fede in questa strada ecumenica. Possiamo dire che è un programma di vita e di lavoro pastorale, detto con una parola ben chiara nella vita della Chiesa, la comunione. Per questa ragione, sebbene ancora dobbiamo creare lo stema che mi accompagnerà nel mio ministero, abbiamo già scelto il motto che ci porterà avanti nella nostra vita a Istanbul: Unum in Cristo. Paolo di Tarso, scrivendo la lettera ai Romani, diceva: essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo. E questo è ciò che abbiamo ricevuto come una missione per la vita della Chiesa di Istanbul, in tutta la Chiesa, ma in questa zona, in questo territorio in cui ci troviamo, al ponte tra Asia e Europa, e anche nei limiti geografici e politici di Oriente e Occidente, siamo chiamati a rispondere a questa missione. Un'altra cosa che posso dire è che, essendo in un paese di maggioranza musulmana, il dialogo interreligioso è una priorità. Abbiamo la maggioranza degli abitanti della Turchia di fedeli dell'Islam, c'è anche una presenza significativa dei fratelli ebrei, e anche con loro abbiamo dei buoni rapporti. Non possiamo dire che già è una cosa del tutto ben consolidata, però il cammino ci dà molta speranza di continuare in questo lavoro, in questa strada, perché essere uno in Cristo non significa soltanto in una certa struttura, come può essere o la Chiesa Cattolica o i cattolici con le altre chiese, ma di tutti gli esseri umani nel mondo. Noi
che conviviamo con i musulmani e con gli ebrei, anche loro li chiamiamo fratelli, perché lo sono, perché noi li riconosciamo figli dello stesso padre. Che loro non rispondano direttamente a questa nostra convinzione, a noi non impedisce questo, che noi possiamo riconoscerli come fratelli. In questi giorni sono venuto a fare quanto è dovuto per cominciare il mio ministero episcopale, la professione di fede, il giuramento di fedeltà alla Chiesa Cattolica. Sono stato ricevuto ieri nell'udienza anche da Sua Santità Papa Francesco, anche condividendo un po' di dolci turchi, diverse cose che abbiamo potuto scambiare, anche dipendendo dalla congregazione per le chiese orientali, mi sono presentato anche a quella congregazione che anche mi ha offerto un appoggio fraterno che mi fa sperare di continuare con gusto, con entusiasmo, e di questo siamo ben sicuri che il Signore benedirà la nostra strada.

0: Pace e bene, cari amici telespettatori da Maria Vision, voi guardate la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Tema nostro di oggi è maturazione della fede. Avremo questo argomento, parliamo di maturazione della fede. Perciò abbiamo invitato in nostro studio un sacerdote, padre Maximilian Dalvai. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Ecco, prima che iniziamo, come solito facciamo anche, leggiamo un messaggio, messaggio della Madonna. Messaggio 25 settembre 1998. Cari figli, oggi vi invito a diventare miei testimoni, vivendo nella fede dei vostri padri. Figlioli, voi cercate i segni e i messaggi e non vedete che Dio vi invita con il sorgere del sole al mattino, che voi vi convertiate e ritornate sul cammino della verità e della salvezza. Voi parlate troppo, figlioli, ma lavorate poco sulla vostra conversione. Perciò convertitevi e cominciate a vivere i miei messaggi, non con le parole, ma con la vita. Così avrete la forza, figlioli, a decidervi per la vera conversione del cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Eccoci. Padre Maximilian, com'è stato il percorso della sua fede?
1: Allora, hai letto dalla fede dei vostri padri.
0: Sì.
1: Io sono cresciuto, come tutti nei miei tempi, sono cresciuto a Bolzano e sono andato a chiesa. Nella chiesa ho cantato anche nel coro dei bambini, però col tempo la fede non attaccava, non mi prendeva, allora ho lasciato anche le preghierine che diceva da piccolo bambino, però a 15-16 anni ho cominciato a chiedermi il senso della vita.
0: Cioè questo, la scienza, diciamo, questo.
1: Sì, la verità, perché sono qua, dove vado, che senso ha tutto. E allora ho cominciato a interessarmi delle scienze orientali. Infatti, finito la maturità, sono andato a Vienna a studiare tibetologia e scienze del buddismo e sono entrato pienamente nel New Age. E con tutte queste pratiche che ci sono.
0: Però è cresciuto in una famiglia cattolica normale?
1: Sì, sì, come in Italia tutti. Sono di Bolzano e sono in madrelingua tedesca, per questo ho studiato a Vienna. Quando mia mamma è andata a Medjugorje e mi ha parlato di questo, e siccome le mamme hanno un ascendente sui figli, ci ho creduto, no? Quello che lei diceva, ha detto voglio fare l'esperienza. L'86 sono venuto la prima volta a Medjugorje. E la Madonna.
0: Però, scusa, era pieno in questa cosa di.
1: Oh, certo,
0: delle cose
1: certo. Io ero la fede, era proprio la fede. Non volevo diventare un buddista, ma mi interessava la strada dello Zen. Zen è una tecnica di meditazione, no? E allora, quando sono venuto qua, la Madonna per perforare questa corazza che avevo intorno, ho studiato anche psicologia a Vienna. Mi ha fatto vedere un miracolo, veramente. Ho vissuto una ragazza alzarsi alla sedia di rotelle mentre un gruppo carismatico degli Stati Uniti pregava su di lei.
0: Parliamo del 1986,
1: Pasqua. A me sono sceso le lacrime senza che io lo volesse e ho detto qua c'è qualcosa. Così dopo un anno ho voluto tornare e ho detto voglio imparare il rosario. La Madonna ci ha lavorato dentro. E poi per fare questo passaggio da queste credenze orientali alla fede cattolica non è stato facile.
0: Certo.
1: C'è stato tanto coinvolgimento, ho dovuto arrivare alle radici della fede. Le radici della fede non è un buon costume, fare il bravo e tutto, ma le radici della fede sono le nostre due misteri.

0: misteri di luce, di gloria, di fede fondamentali. Dio è un solo Dio, ma non è un solitario, è comunione d'amore. Una delle tre persone è diventato nostro fratello. Dio si è incarnato e questo ho dovuto acquisire coscientemente, perché ero preso troppo dal New Age. E allora è stata una battaglia di anni.
1: Per questo miracolo si può dire che è stata una scintilla.
0: Certo.
1: Che
0: bravo.
1: L'ha messo nella strada giusta.
0: Sì.
1: Però ci voleva ancora.
0: Ci voleva ancora. Quando sono tornato qua, dopo nel 87-88, io pregavo, non sapevo, non conoscevo. Conoscevo l'Ave Maria, Padre Nostro, ma Rosario no, assolutamente. Anzi, non, all'inizio, da piccolo bambino, non volevo neanche saperne di queste preghe pratiche, no? Dei cattolici, pensavo.
1: Pensavo che è una cosa per le vecchiette, no?
0: Per le suore, anzi, non farmelo toccare, no? E poi un amico si è fatto buddista a Vienna, e lui è dell'Italia, e lui è venuto a trovarmi e ha fatto questo rosario buddista. E ho detto, ma perché lui prega con questo rosario? E io anche lo tocco, ma non voglio sapere il rosario cattolico. Mi sono detto, cosa? Magari sono stato, e questo è un pensiero lungo, manipolato. Che qualcuno magari mi ha inculcato, soprattutto dopo ambiente universitario, Vienna, in quegli anni, penso adesso ancora peggio, mi ha inculcato di avere un disdegno, un'avversione contro le mie radici cristiane, cattoliche. Ho detto, ma come mai? Allora avevo dentro di me questo sentimento di avversione, e d'altra parte c'era questo desiderio di verità. Ha detto, no, io voglio imparare questo rosario, voglio conoscerlo.
1: Ormai come questi ragazzi, alcuni pensano che da loro il mondo è iniziato, con loro finisce, no? Non vogliono sapere delle cose di prima.
0: Mamma mia, incredibile questo, che tristezza, no? E invece Dio ci ha creati per l'eternità, e ci ha creati i suoi figli, e c'è un cammino di salvezza, la Madonna qua ci ha invitati a un cammino di conversione, questo è il messaggio principale, e poi lei vuole salvare tutto il mondo e ci chiede di collaborare. Questo all'inizio io non sapevo, non capivo niente, però la Madonna aveva il modo da toccare il mio cuore, lei da madre lo sa fare. E così diceva la Madonna, quando sono venuto qua, ho visto il Križevac, Podbrdo, quei tempi erano sporchissimi. sì, perché la gente buttava destra e sinistra tutte le cose. Io da Bolzano avevo il senso della pulizia.
1: La cosa culturale, diciamo.
0: Allora prendevo i sacchetti e cominciavo a pulire. Infatti Padre Slavko e Padre Peter erano contenti di me, mi mandavano destra e sinistra intorno alla chiesa.
1: Sì, lo facevo ogni giorno, sì.
0: Sì, sacchi grandi, abbiamo organizzato gruppi di giovani di tutto il mondo, con i sacapelli vicino alla chiesa, 87-88. E pulivamo il Križevac, il Podbrdo, ed era veramente un'esperienza fantastica. Pregavamo rosari. E poi un giorno la Madonna mi dice, adesso sei spazzino. Perché io da piccolo bambino sentivo il desiderio, la paura che devo diventare sacerdote. Volevo diventare poliziotto, ho detto sacerdote, ho detto mai, mai, mai, prima faccio lo spazzino. Dicevo così.
1: Quindi, sì, quella era l'ultima delle ultime cose che volevi fare nella vita.
0: E la Madonna mi ha ascoltato. Ha detto, adesso sei spazzino, vorresti diventare mio sacerdote? Parliamo dell'88. E hai detto, hai vinto. Ho detto il mio primo sì, perché dopo mi ricordo la sera, dopo la messa, Padre Peter era venuto da me e ha detto, tu vuoi diventare sacerdote? Io ho detto, sì.
1: Quindi senza sapere niente, così?
0: Sì, sì, così. E io questo sì dicevo solo con la bocca, con la riflessione non ero scesa nel cuore. Non era questo un tutto un lungo cammino, no? Dalla mente al cuore. La conversione proprio dalla mente è un primo passo, ma dopo deve diventare nel cuore e diventare vita. È un processo, no? La conversione. Infatti la Madonna dice, non potete dirvi che siete convertiti. Così non posso dire che mi sono convertito l'88. Ho incominciato a convertirmi l'88.
1: È
0: un percorso, è una vita di conversione. E così ho conosciuto la comunità Mariano Oase della Pace, di cui sono membro, ho studiato dopo a Roma e poi ho avuto come sacerdote nel 95, poi sono andato in missione per 8 anni nel Terzo Mondo e spesso sono anche venuto qua per diversi anni a Medjugorje, perché mi piace tanto dare la mia esperienza, catechesi ai pellegrini che sono qua e hanno una sete incredibile, perché noi nel cuore abbiamo una sete di

0: Dio, senti di verità. E se non lo troviamo, saremo persi e ci perdiamo nelle cose materiali o nei piaceri. E tutto questo, in fondo, non ci soddisfa.
1: Lei, quando è venuto la prima volta a Međugorje, ha avuto questa esperienza forte di vedere proprio un miracolo.
0: Certo.
1: Magari a Međugorje vengono tantissime persone, adesso è veramente tanti, sempre di più. Non sono tutti così fortunati di avere un segno così forte, visibile, non so come dire, no? E com'è per le persone che, vero che non è per il percorso della fede?
0: Sì, ci vogliono questi segni esterni, quando ci sono ben vengono, io non l'ho cercato. E quando vedo persone che guardano il sole dico, mamma, vi fate male gli occhi, non guardate. Cioè non è... Se il Signore lo dà un segno, lo dà Lui spontaneamente. Non è che devi cercare i segni. E quando una volta ho visto qualcuno, c'era la messa, e loro erano dall'altra parte a guardare il sole. Ho detto, ma come si può? C'è la messa qua. E qui il sole è vero, il sole è Cristo, no, che scende sull'altare. E voi guardate il sole che sta tramontando. Ci sono questi segni. Una volta l'ho visto anch'io, il sole girare, ma non lo cercavo. E l'ho guardato... 2 secondi e dopo sono continuato a camminare sul podbordo, c'era un'altra persona lì, mi ricordo, ma questo una volta, e anche, cioè, veramente non mi è mai interessato, perché io volevo sempre scoprire Dio nel cuore,
1: questo segno interiore,
0: che presenza, perché quando andiamo, quando si va col pullman, per esempio, a Međugorje, dopo tanti chilometri, c'è un segno, Međugorje 3 chilometri, 3.000 metri, 3 chilometri. Ma siamo tutti contenti,
1: certo.
0: Ma non ci fermiamo. Sull'autostrada, col pullman, andare intorno al segno 3 chilometri di Međugorje e fare le foto. Andiamo avanti, perché il segno esterno ci guida a una presenza interiore. Noi arriviamo alla meta... quando scopriamo Dio nel nostro cuore, lì la Madonna ci vuole portare. E dopo da anni di catechesi che la Madonna ha fatto, dice, nel silenzio del proprio cuore, rimanete con Gesù. Questo è l'inizio di una fede più profonda, perché la fede è una vita nuova in noi, è Cristo in noi. La fede non è solo il livello mentale, il catalogo della fede, delle verità di fede, il credo, che è importantissimo. Infatti la Madonna ha detto, la mia preghiera preferita è il credo. Ma quanto è importante queste verità? No, la Trinità, l'incarnazione, la salvezza, comunione dei santi, i santi sono con noi, il cielo è c'è vicino, è
1: infatti
0: con noi.
1: Infatti ci dice la Madonna anche in messaggio questa cosa.
0: Vedi, e allora queste sono tutte verità sacrosante, importantissime. Ma ti faccio una cosa forte, ma anche il diavolo lo sa. Eppure? Allora uno dice, io credo, ma non pratico. Anche il diavolo lo sa.
1: Sento questa frase,
0: poi mi
1: viene in mente di dire, come se fosse dire, io vivo però non mangio. Vero?
0: Sì. No, ma dico, anche il diavolo crede, non pratica, no? E allora la fede deve diventare... non solo delle verità di fede che sono fondamentali, ma devi diventare anche fiducia. San Paolo dice con il cuore si crede. E allora diventare una relazione di fiducia. La fede diventa una relazione di fiducia e la fede da sola non esiste. Se è viva, è sempre c'è la speranza e la carità. Carità che, secondo San Tommaso, è amicizia con Dio. Trovo in Dio il mio amico. La Madonna dice, voi dimenticate che Dio è il vostro amico più grande. E quando c'è una vera amicizia con Gesù, nessuna tempesta la può rovinare, allora questo è importante, che la fede viva porta sempre la speranza e la carità, e la Madonna ci vuole guidare su questo cammino che diventa relazione di amicizia.
1: Poi con le prove nella vita si rafforza.
0: Certo, è proprio così. Proprio le prove sono proprio per questo. Se è vera, se è fondata sulla roccia, non crolla. Se non è fondata sulla roccia, crolla e dopo il Signore, la Madonna, prende i resti e ci rifà di nuovo. Perché lei vuole costruire in noi l'uomo nuovo, Cristo. Cioè la vita nuova è proprio Dio in noi.
1: Possiamo magari paragonare la cosa come andare alla palestra.
0: Sì.
1: Se uno vuole diventare più forte, no?

0: prendere i pesi più grandi, più forti, no?
1: Pian piano.
0: Ecco, no, non per dire. E così anche sì. le fatiche della vita, le situazioni.
1: Bravissimo.
0: Si potrebbe dire la maturazione della fede viene anche con le croci.
1: Io penso soprattutto, ma non le croci come mezzo, perché la fede cresce nella misura in cui noi cresce la carità, c'è l'amore per Dio. E le prove o spengono la carità o ci fanno crescere. Sì, sempre questa è una prova, no? Ma è sempre un invito a ogni prova a crescere nella carità, a crescere nella fede, nell'amore, nella fiducia. Secondo me una parola che riassume molto bene questi tre, fede, speranza, carità, che è un unico dinamismo verso la pienezza, verso vita nuova in Cristo, questi si possono riassumere bene con la parola fiducia. Mi fido.
0: Affidarsi proprio.
1: Sì, mi capisco niente, però mi fido. Anche nel buio mi fido. E allora cresce in noi la fiducia, cresce la fede, speranza e carità. È tutto lì. Perché San Paolo dice solo questi tre rimangono. E alla fine solo la carità entrerà in cielo. Ma carità, veramente, secondo San Tommaso, è proprio amicizia con Dio e con i suoi. Cioè cresce tra di noi una vera amicizia, una comunione in Cristo. Che lo sperimentiamo in mezzo a noi. La Madonna dice, qua non voglio solo un luogo di preghiera a Medjugorje, ma un luogo della comunione dei cuori. Che il mio cuore, dice la Madonna, che il cuore di Gesù e il vostro cuore sia un cuore solo. Cioè lei vuol creare una nuova umanità, si potrebbe dire con la parola cristica, dove Dio abita nei nostri cuori e ci unisce nel suo amore. E tutte le prove, in fondo, fanno sì che togliamo un po' questo uomo vecchio che è in noi, no? E lasciarci guidare da Dio. Questo perché il Signore ha un piano per noi. E quanto delle volte è più facile, altre volte può diventare molto difficile. La Madonna dice, però io sono con voi sempre, anche quando voi non rendete conto. Questo bellissimo sapere che in questa vita che può diventare anche, ci sono momenti, oggi tante persone mi parlano, molto difficili, è un'occasione per crescere.
0: Certo.
1: Finché viviamo qua giù sulla terra possiamo crescere, in eternità non possiamo più crescere.
0: E allora, abbiamo aggiunto quel livello.
1: sì, la Madonna ci vuole tutti i santi. Ci vuole tutti i santi e ci sta guidando su questa strada tutta l'umanità, perché dopo, come dice il messaggio, diventare testimoni con le parole, ma soprattutto con la vita stessa. Sì.
0: Si può dire che tutte le persone che vengono a Medjugorje sono chiamate dalla Gospa, dalla Madonna.
1: Ovvio, certo.
0: Perché anche questo, non giudicare, no? Le persone, molte vengono per curiosità, molti vengono, ci sono molti casi, magari ha accompagnato nonno, arrivato qua a Medjugorje.
1: Sì.
0: E queste persone forse sono un po' più, diciamo, curiose di più con queste cose superficiali, cercare i segni straordinari,
1: sì.
0: è quello, no? Poi dopo, sì. Penso che il primo passo di cambiamento di queste persone è entrare nel confessionale. Vero?
1: Bravo, sì. Dice la Madonna, dice il primo passo della conversione è una confessione. Dico sempre santa confessione, perché confesso anche spesso, quando le persone vengono e mi raccontano dei problemi, dico, i problemi sono reali e sono magari anche dolorosi, ma la confessione è riconoscere che io ho sbagliato, io ho peccato, io ho offeso il prossimo, Dio, me stesso, ho ostacolato il disegno di Dio. E allora riconoscere questo senza sensi di colpa, perché i sensi di colpa nascono dalla paura. Il pentimento nasce dall'amore. Ho capito che ho ferito l'amore. Questo è il vero atteggiamento che lo Spirito Santo vuole suscitare in noi nella vera confessione. Ho offeso l'amore. Ho sporcato l'amore che è purissimo, che è santissimo, che è come un volto di un bambino innocente. Sì. Allora, santa confessione, prepararsi bene per una santa confessione. Proprio noi con la testa possiamo arrivare a un certo punto. Qui la Madonna è presente così potente, con lei lo sposo, lo Spirito Santo, che delle volte le confessioni sono fatte di lacrime.
0: Sì.
1: Si vede persone che solo piangono.
0: Questo è forse il primo passo proprio nel cammino della...

0: Certo.
1: Della
0: Fede. Poi la fede deve maturare in quanto si fa anche delle scelte. Perché la Madonna dice scegliete Dio, decidetevi per Dio. Non posso, perché quando la fede è sentimento solamente, allora mi sento di pregare, non sento più di pregare. E allora non prego più. Perché se io scelgo, faccio una scelta, alle 7 di mattina prego, alle 8 prego, alle 5 e mezzo prego, faccio un piano di vita, quello mi aiuta a fare un cammino di fede attraverso un piano.
1: questa disciplina, diciamo.
0: Disciplina, ci vuole disciplina, perché se no è un sentimento, se no siamo un yo-yo, quando seguiamo solo i sentimenti, nelle mani del diavolo. Lui dice, adesso preghi, adesso non preghi. E no.
1: Invece le distrazioni, la quotidianità, i pensieri che ci distraggono, come lottare, come essere.
0: Questo. Tutto è finalizzato a crescere nell'amore. Le distrazioni, io credo, come tu hai parlato prima della palestra, per esempio, prego e incomincio a distrarmi. E allora devo forzarmi, ma gentilmente, a ritornare alla preghiera, a pensare quello che sto dicendo, Ave Maria, piena di, a chi sto parlando, che è presente. Per la preghiera la cosa più importante è mettersi alla presenza di Dio continuamente, nel cielo. Poi distratto di nuovo, torno. Dopo distratto di nuovo, torno. Vedi che faccio esercizio, ma non per fare i muscoli, ma per fare, scusa la parola, il muscolo del cuore, cioè la volontà, la risurrezione di essere fedele a Cristo. Questo rafforza, così la distrazione vissuta bene, rafforza la mia adesione a Cristo, rafforza il mio amore, perché con l'amore in fondo è un atto della volontà, no? Scelgo di amare. Qualcuno dice, io sono 10 anni sposato, ma adesso non sento più niente. E dicono, l'amore non è un sentimento, c'è anche, l'amore è una scelta.
1: Questa è solo quella parte superficiale, diciamo.
0: È che è bello, è necessario, noi abbiamo anche sentimenti, però se questi delle volte svaniscono, rimango fedele nel bene e nel male, come diciamo,
1: Nella gioia e nel dolore.
0: quando due si sposano, questo è l'amore vero. Dobbiamo arrivare all'amore vero che è una scelta. E nessuno dice ti amerò, il fidanzato non dice alla fidanzata ti amerò per 2 settimane, no, per 2 anni, no,
1: Sempre.
0: Sempre, per l'amore eterno, perché Dio è amore e vuole nascere e crescere in noi. E così le distrazioni sono un modalità combattuti pacificamente, perché questo è importante, non devo irritarmi perché sono distratto, non devo scoraggiarmi, devo capire che sono nella palestra di Dio per rafforzare in me l'amore, cioè la scelta di Dio. La scelta di essere fedele, la scelta di camminare con la Madonna verso Cristo, verso suo Figlio. E così le distrazioni di per sé sono utili per rafforzarci, no? Se noi combattiamo. Dobbiamo stare attento di non seguire le distrazioni, incominciare a pensare al supermercato mentre prego, oh, devo comprare questo, devo fare questo, devo incominciare questo. Se mi trovo a distratto e non torno alla preghiera
1: Si rimane là fuori.
0: finisce la preghiera e dico sempre: è come se un fidanzato, parlo di fidanzato per l'amore, è una storia la fede è una storia d'amore. Come un fidanzato che abbraccia la sua fidanzata e incomincia a pensare un'altra. È
1: È la cosa falsa.
0: bruttissimo. Allora, combattuto pacificamente le distrazioni, tornando alla preghiera, alla presenza di Dio, pensando a quello che dico e a chi sto parlando, invocando lo Spirito Santo, perché sì, Lui a pregare in noi, questa è la palestra dell'amore. Invece dobbiamo temere di non seguire le distrazioni per

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

that I shall give for the life of the world is my flesh.

0: sempre un po' in giro a Međugorje, così intervistiamo i pellegrini. Abbiamo parlato con loro su questo argomento, maturazione della fede. Alcuni che sono magari prima volta a Međugorje, anche se non dicono, ovvio che forse cercano qualche cosa di straordinario. Quando sono state prime apparizioni a Međugorje, ci sono tanti, tanti testimoni oculari, come diceva padre Maximiliano, lui ha avuto, veramente ha visto un miracolo, vero? C'è una
1: Certo,
0: cosa fortissima
1: certo.
0: che rimane.

0: Sì.
1: C'è la gente, ha bisogno qualcuno, Signore sa chi ha bisogno di più, manda il segno. Vedremo adesso cosa ci dicono i nostri cari amici pellegrini a Medjugorje, poi ritorniamo al nostro discorso. A tra poco.
2: Allora, non bisogna cercare segno da cielo, basta vedere gente che vanno con rosario, senza scarpe, con bambini sul braccio, tanti giovanotti che vanno con rosario e non si vergognano del rosario. Questo è un grande segno che qua c'è la pace, c'è Madonna. E penso che non servi fare foto, come gente cercano foto, no, fare foto perché tu si vedi un segno, no, segno vedere gente che cammina in silenzio, in pensiero, che portano pensieri che lasciano là. Questo grande segno che esiste Madonna, che c'è fede qua.
3: Nel 2002 mi sono ritrovata a Lourdes con un'esperienza bellissima e stesso anno a Medjugorje con un'altra esperienza più immensa. Più immensa, bello. Era verso le 10 di sera l'apparizione e quando c'è stata l'apparizione ho visto un arcobaleno sulla croce blu e la luna era in mezzo agli alberi, si è spostata in un attimo. Allora io lì ho capito che qui la Madonna c'è.
4: Io il segno esterno non ho mai chiesto al Signore, ho solo chiesto così il segno della conversione, di darmi sempre di più la mia conversione, quella della mia famiglia. Non ho mai cercato e mai portato agli altri per un segno. Infatti ho portato i pellegrini qua per 23 anni e anche loro mi chiedevano dei segni così. Io gli ho sempre, per fortuna, spiegato un pochino e loro hanno sempre compreso che quello che vale è quella, la pace, la preghiera che trovi qua e non magari i veggenti, così, perché noi veniamo qua per la preghiera, non per i veggenti, così. Veniamo qua perché è un luogo di pace e ci immergiamo proprio in questa pace e riusciamo a pregare molto bene. E quando andiamo a casa, noi portiamo questa pace anche agli altri. E infatti ci dicono così, di loro, sei stato a Medjugorje, sei stato, perché magari riusciamo a pregare bene, ci vedono un pochino più sollevati, più sorridenti, così, e allora subito sei stato a Medjugorje. Io vengo di qua dal 2001 e due o tre volte all'anno, così, quindi ormai sono di casa un pochino anch'io, sono. E volevo niente, anche dirvi della mia conversione che c'è stata qua. Io vengo da una famiglia che mia madre era fervida nella fede, severa, tutto così, però non vivevo la fede con motivazione dentro perché vabbè, è ammessa, a bacchetta e basta. E sono cresciuto un pochino così, però nel 1990 io ho avuto le basi, anche così io ho avuto le basi di una fede che mia madre ci ha testimoniato. Nel 1990 io ho avuto in me varie cose, cioè dove... Parlavo tra di me, però non che parlavo con la Madonnina e gli dicevo, la Madonnina mi parlava, mi diceva cosa devo, io dicevo cosa devo fare, sono andato da un frate, cosa devo fare. Mi capita di vedere la Madonnina in me che mi chiede preghiera, io non sono un pochino disorientato. Lui mi ha detto così, è la Madonnina che ti chiama e magari vuole che tu gli rispondi. Io gli ho detto, padre, ma come faccio a rispondergli? Lui mi ha detto, tu inizi a pregare, no? E poi vedrai che andrà avanti da sé. E io ho iniziato a pregare dal 90, sono andato in avanti così. Poi dopo sono entrato in parrocchia a fare il catechista. Poi dopo il catechista ho fatto un percorso per diventare diacono. 15 anni fa sono diventato diacono. Però per la conferma per diventare diacono io sono venuto qua. Ho fatto le scuole e tutto, però prima di fare la scuola sono venuto qua. E allora gli ho detto così alla Madonnina cosa voleva da me. Io sono andato a casa, ho iniziato a studiare teologia per diventare diacono. Adesso sono diventato diacono, opero in varie chiese così con i sacerdoti, perché loro sono la nostra guida, anche se non siamo diacono, non siamo servi, non è che siamo chissà che cosa. I nostri pastori sono come i vostri, sono i sacerdoti, noi ci mettiamo a servizio di loro e di quello che hanno bisogno.
3: Saluto a tutti gli spettatori di Maria Visione. Un saluto dalla Gospa. Ciao a tutti.

0: Ecco, cari amici, abbiamo visto i nostri cari pellegrini a Međugorje, abbiamo un po' parlato con loro, hanno condiviso con noi la loro esperienza. Ora torniamo al nostro discorso di maturazione della fede, di quello che abbiamo parlato. Parliamo un po' più di Međugorje. Cos'è Međugorje per lei?
1: Allora, per me è anzitutto il luogo dove ho trovato la vera fede. E sono un figlio di Dio, figlio della Santissima Trinità, figlio di Maria, e la Madonna mi vuole e ci vuole tutti guidare a suo figlio, che è l'unica salvezza, che è la vita eterna, che già adesso può, nella misura in cui noi accogliamo Cristo in noi, diventa l'eternità già incominciato. È solo quando dopo Padre Slavko muore, la Madonna dice: Padre Slavko è morto. No, è nato in cielo. Allora la
0: Sì.
1: vita non va verso la morte, ma verso la vera nascita. Ed è questa la speranza che ci porta avanti e ci tira avanti, no? Su questo cammino che qua ogni momento è prezioso della vita, che quanto tempo perso, dico, mamma mia, quanto tempo si perde, così prezioso,
0: Delle
1: non
0: cose
1: torna
0: poco
1: più.
0: importanti nella
1: Mamma
0: vita.
1: mia, alla fine pian piano la Madonna toglie sempre tutte le cose che sono superflue e ti fa concentrare su quello che resta, che è essenziale, che è l'amicizia con Dio, la gioia di stare con Dio. La preghiera non è più pregare, no, la gioia di stare con Dio. Questa è la preghiera. Fondamentale
0: Preghiera Rosario.
1: è con Maria guardare la vita di Gesù. E la vita di Gesù ha da fare con me, perché io, tu, tutti noi siamo salvi perché Cristo si è incarnato, perché Dio è diventato uomo. Questo primo mistero del rosario è già il più grande. E poi la vita di Cristo, in quanto Dio, abbraccia tutti i tempi, tutti gli spazi, è sempre presente. No, oggi Gesù nasce. Nasce in coloro che lo ricevono con amore nella Santa Eucaristia, nasce in coloro che ricevono il battesimo. Oggi Gesù muore in coloro che lo uccidono col peccato mortale.
0: Quindi non è una storia dei tempi fa.
1: Oh, ma assolutamente, sempre adesso, è sempre oggi, perché per Dio è sempre oggi. Oggi Gesù risorge. A Međugorje, dove si confessano le persone dopo 30 anni, escono risorti. Oggi Gesù risorge, è sempre oggi. E così il rosario è con Maria guardare la vita di Gesù. Il rosario c'è un corpo che l'Ave Maria, il Padre nostro, gloria al Padre. Questa è la preghiera vocale. Ma l'anima del rosario è la vita di Cristo, meditare la vita di Gesù, che è un dono dello Spirito che dobbiamo sempre chiedere. E quando siamo distratti, come ho detto prima, torniamo semplicemente all'Ave Maria, il Padre nostro, come la musica più bella, e guardiamo con Maria la vita di Cristo presente. Immergiamoci in questa presenza, la vita di Cristo adesso, in tutto il mondo, perché Lui, tutto sussiste in Lui, dice San Paolo. Però tu mi hai chiesto di Međugorje, allora Međugorje per me è questa, ho adorato Dio attraverso Maria. E poi la Madonna dice: Međugorje, sono venuto qui a invitare tutto il mondo alla conversione. Dio mi ha mandato a invitare tutto il mondo alla conversione. Questo è serio. Lei
0: Certo.
1: dice, non aspettate il segno. Potrebbe essere tardi per molti.
0: Sì, molti parlano di segni, di miracoli, di questo che si aspetta in attesa, però già ora bisogna iniziare.
1: Adesso, perché è troppo bello stare con Dio. Pur nel dolore, delle volte, nella croce, ma più bello stare nella croce con Cristo, nella verità, che nella più bella menzogna. Capisci?
0: Certo.
1: Non vale la pena, cioè, anzi, è un assurdo.
0: Allora, c'è anche la cosa che forse tante volte Međugorje veniva presentato fuori in una maniera sbagliata. Tante volte chi è stato a Međugorje racconta agli amici, molte volte la gente forse pensava che si trattava di un luogo di fanatismo, di qualcosa che è fuori da ragione umana.
1: Ma tu pensa a Gesù, i suoi familiari volevano portarlo a casa, a Nazareth. Hanno detto: ma quello è fuori di senno, i suoi familiari. Allora, quando tu fai un incontro con Dio e torni a casa, guarda, mia mamma l'ha fatto con tanta umiltà che io ho potuto accoglierlo, ma quando uno è troppo preso, magari le persone non lo capiscono, perché siamo oggi immersi in così una vita di materialismo, sì, di edonismo, che le
0: comodità.
1: Cose, sì, comodità, che la ragione di fede è un non senso per tanti. Allora l'unica cosa è vieni e vedi,
0: sì,
1: e magari dare testimonianza. Se tu dici adesso andiamo, domenica andiamo a sciare o non so a fare, sì, prima io vado alla Santa Messa, no?
0: Così dai la testimonianza con la vita propria.
1: Giusto così, e la Santa Messa non perché devo andare, ma per la gioia di ricevere Cristo, di stare con Lui e di vivere, di partecipare alla redenzione, perché la Messa celebriamo la redenzione del genere umano, di tutta la storia. Se sapessimo quanto la Madonna ha detto, la Santa Messa è la preghiera più alta, mai potete comprendere la sua grandezza.
0: Infatti lei ha detto se dovete scegliere tra avere l'apparizione,
1: ma certo,
0: e andare da mio figlio Gesù, prima certo, la Messa nel primo posto.
1: Sì, sì, poi, sì, sì, sì, sì. La Madonna qua appare ed è un'apparizione, diciamo così, profetica, nel senso visione profetica vuol dire che lei dà un messaggio all'umanità. Lei dice poi a me, non ne parlerò mai più nella storia dell'umanità, perché non ci sarà più bisogno che la Madonna parla attraverso un veggente all'umanità, ma le visioni si sono profetiche, quelle visioni mistiche che ha Padre Pio, Santa Gemma, Santa Caterina da Siena e tutti i santi, quelle ci saranno sempre. Ma come per questo è Dio che guida le persone verso una molto grande intimità e si rivela a loro, no? Questi sono i santi. I veggenti sono presi, Ivan ha chiesto ma perché me? E la Madonna dice ma io non scelgo i migliori,
0: sì,
1: scelgo qualcuno per dare un messaggio all'umanità, dice io sono venuto a dirvi che Dio esiste e vi ama. Questo nel futuro
0: tornando
1: non sarà
0: discorso,
1: più
0: anche quello
1: necessario.
0: Esempio, forse prima molta gente, molti pellegrini che venivano a Medjugorje, si attaccavano ai veggenti, volevano cercare loro.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi con il tempo si è capito che loro hanno già detto quello che dovevano dire.
1: Bravo.
0: E
1: piace.
0: Poi si segue quello.
1: Certo.
0: Sì,
1: sì, sì, sì. Sono carissime persone che il Signore ha scelto.
0: E bisogna lasciarli in pace, vivere, no?
1: Sì, poveretti. Da 40 anni che adesso, oltre 40 anni che sono bersagliate dalle persone che veramente dopo può diventare un fanatismo proprio sbagliatissimo, sbagliatissimo.
0: Poi la maturità della fede viene dopo, quando vengono certo indirizzati, sì, loro, quello che dice la Madonna.
1: Sì.
0: Come dicevano, ad esempio, nei primi tempi, quando addirittura quando i comunisti hanno fatto entrare la gente in chiesa, la cosa...
1: Sì, sì, sì,
0: infatti
1: sì,
0: attraverso sì, loro, del regime, la poliziotti, quando la gente è entrata in chiesa, è successo proprio quello che la Madonna voleva.
1: Giusto così. E così adesso io penso la Madonna ci sta guidando verso la maturità della fede, portandoci già da sempre, ma ormai sempre di più, a Gesù, nel Santissimo Sacramento, nell'Eucaristia, nell'adorazione eucaristica.
0: Sì.
1: E adesso tre volte alla settimana e vedi una marea di gente nel silenzio, perché Gesù sa come parlare a ciascuno di noi, senza rumore di parole, parla nel silenzio del cuore. E questo dove la Madonna ci vuole portare, al suo figlio, questo è il suo lavoro, non ci vuole portare neanche a sé, ci porta a sé solo per portarci a Gesù.
0: Certo.
1: Perché lui è il Salvatore.
0: La cosa più forte è quando è il Festival dei Giovani a Medjugorje, veramente nella piazza dietro la chiesa, io non so quante persone ci possono stare là, pieno tutto, non si sente una mosca in aria che vola. E quello è già un miracolo.
1: Sì, ma anche adesso, nell'ultimo mese, ma quante volte la piazza era gremita di persone nel silenzio. E questo penso è la gioia della Madonna.
0: Forte, forte veramente.
1: Perché questo è la meta. La meta della fede è stare con Gesù, immergersi. Quando abbiamo trovato Gesù nel suo sacramento d'amore, non dobbiamo andare avanti, siamo arrivati. Dobbiamo solo fare una cosa, immergerci nel suo amore, accogliere il suo amore, lasciarci amare e riamando. E dopo lui ci guida.
0: Fare pellegrinaggi, ad esempio. aiuta anche nella maturazione della fede. Come spesso mi rispondono le persone che Medjugorje è un luogo dove io faccio caricare le batterie.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: E potrebbe, si può dire, non, può essere anche un altro luogo di fede. Ci sono
1: sì,
0: posti,
1: certo, Lourdes, Fatima.
0: Però fare queste esperienze aiuta molto i fedeli, vero?
1: Certo.
0: Nella crescita della fede.
1: Dico sempre, una volta al giorno, minimamente una volta, una preghiera. Okay. Al giorno, meglio due la mattina e la sera, come dice la Madonna. Una volta alla settimana, minimamente, la Santa Messa. No? Domenica.
0: Questo è tutto minimamente.
1: Sì, sì, però... questo è il minimo, parliamo del minimo, low profile, no?
0: La Madonna chiedeva a sette Padre Nostro, Ave Gloria, Ave, sì. Quando è credo.
1: All'inizio.
0: All'inizio.
1: Quindi e se... poi un rosario, due rosari, tre rosari, dopo lì giù.
0: Cioè, passo per passo.
1: Sì, sì, sì, dico il minimo, no? Poi minimamente una volta al mese, dice la Madonna, sarebbe bene confessarsi. E una volta all'anno un santo pellegrinaggio. Così il giorno, la settimana, il mese, perché la vita ha bisogno di essere strutturato. Come dicevo, il piano di vita ci vuole. E il pellegrinaggio che noi facciamo magari insieme esprime il pellegrinaggio della vita. Per la vita è un pellegrinaggio.
0: Siamo tutti pellegrini sulla terra.
1: Siamo pellegrini sulla terra. E il pellegrinaggio però più lungo è dalla mente arrivare a Dio che abita nel nostro cuore. Sono 20-30 centimetri, ma il pellegrinaggio è più lungo. E allora nei pellegrinaggi diventano meno chiassosi, più silenziosi, più guardare, stupore, amore. Quando la preghiera diventa un atto d'amore, la preghiera è diventata profonda. E la fede è diventata profonda. La fede ci porta a questo, all'amore di Dio, a lasciarci amare, questo è il primo. Per questo dobbiamo accogliere, aprirci, crederci. E poi riamare, semplicemente, non dobbiamo fare di più.
0: Certo.
1: Il grande mistico, San Giovanni della Croce, dice la mia preghiera è amore, che non è sempre sentimento, che può essere anche, ed è bellissimo, la Madonna, grazie a Dio, ce lo dà spesso, ma che è una scelta anche quando non sento niente. Credo nell'amore e questo purifica la fede, che diventa sempre più forte.
0: Ecco, Padre Maximilian, io la ringrazio. No, cari amici, noi quando abbiamo un sacerdote nel nostro studio, concludiamo la trasmissione con la benedizione. Ora prima sentiamo un messaggio attuale, poi concludiamo la nostra trasmissione con la benedizione che attraverso il nostro caro amico Padre Maximilian.
2: Messaggio del 25 ottobre 2024. Cari figli, in questo tempo, quando celebrate il giorno di tutti i santi, chiedete la loro intercessione e preghiere, affinché nella comunione con loro troviate la pace. I santi siano per voi intercessori ed esempi da imitare per vivere una vita santa. Io sono con voi ed intercedo presso Dio per ciascuno di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: E per intercessione di Maria, la Regina della Pace, nostra Madre, scenda su di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri cari, sulle vostre case, sul vostro cammino di preghiera e di fede. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Amen.
1: Buon cammino di fede.

San Giovanni della Croce nacque in Spagna nel 1542. Fu un mistico spagnolo, un frate carmelitano, un poeta influente e una figura di spicco della Controriforma. Frequentò il collegio dei Gesuiti a Medina e si distinse in teologia e filosofia. Nel 1563 entrò nell'ordine dei Carmelitani e prese il nome di Giovanni di Esse, Mattia. Fu ordinato sacerdote nel 1567. Durante la celebrazione della sua prima messa, incontrò Santa Teresa d'Avila e le fu chiesto di seguirla. Nel novembre del 1568, Giovanni fondò i Carmelitani Scalzi e cambiò il suo nome in Giovanni della Croce. Nel 1572 si recò ad Avila per vedere Teresa e divenne suo direttore spirituale e confessore. Durante la sua permanenza ebbe una visione di Cristo crocifisso e realizzò il suo ormai famoso disegno, Cristo visto dall'alto. Nel 1577 a Giovanni fu ordinato di lasciare il monastero di Avila a causa di una crescente spaccatura all'interno dell'ordine carmelitano. Tuttavia, il suo lavoro di riforma dell'ordine era già stato approvato, quindi scelse di restare. Più tardi, quello stesso anno, un gruppo di carmelitani rapì Giovanni. Lo sottoposero a un processo per disobbedienza e fu punito con la prigionia. La sua cella era così piccola che riusciva a malapena a sdraiarsi sul pavimento. Era a malapena nutrito, fustigato pubblicamente e i suoi unici lussi erano un libro di preghiere e una lampada a olio. Per passare il tempo scriveva poesie. Dopo 9 mesi riuscì a fuggire. John trascorse il resto della sua vita viaggiando e costruendo nuove case in tutta la Spagna. Morì il 14 dicembre 1591 a causa di una malattia della pelle che gli provocò un'infezione. S. Giovanni della Croce fu beatificato da Papa Clemente X nel 1675 e canonizzato da Papa Benedetto XIII nel 1726. È riconosciuto come uno dei dottori della Chiesa ed è il santo patrono dei contemplativi, dei mistici e dei poeti spagnoli. La sua festa si celebra il 14 dicembre. Per saperne di più su S. Giovanni della Croce, visita catholic.org e, se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti qui sotto quanto ami i nostri video.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Giovanni Battista fu un contemporaneo di Cristo, noto per la sua opera di evangelizzazione e per il battesimo di Gesù Cristo. Giovanni Battista nacque grazie all'intercessione di Dio presso Zaccaria ed Elisabetta, che altrimenti erano troppo anziani per avere figli. Secondo le scritture, l'angelo Gabriele visitò Elisabetta e Zaccaria per annunciare loro che avrebbero avuto un figlio e che avrebbero dovuto chiamarlo Giovanni. Zaccaria mancò di fede e per questo fu reso muto fino al momento in cui suo figlio nacque e fu chiamato Giovanni, in adempimento della volontà di Dio. Quando Elisabetta era incinta di Giovanni, fu visitata da Maria e Giovanni sussultò nel suo grembo. Questo rivelò a Elisabetta che il bambino che Maria portava sarebbe stato il figlio di Dio. Giovanni iniziò il suo ministero pubblico intorno all'anno 30 d.C. ed era noto per attirare grandi folle in tutta la provincia della Giudea e intorno al fiume Giordano. Quando Gesù venne da lui per essere battezzato, Giovanni lo riconobbe e disse: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te». Gesù disse comunque a Giovanni di battezzarlo e così fece. Allora i cieli si aprirono e lo Spirito di Dio fu visto come una colomba. La voce di Dio parlò dicendo: «Questi è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Giovanni e i suoi seguaci chiamandolo l'agnello di Dio, e queste persone furono tra i primi cristiani. Dopo aver battezzato Gesù, la popolarità di Giovanni crebbe così tanto da allarmare il re Erode. Erode ordinò che fosse arrestato e imprigionato. Giovanni parlò con Erode in diverse occasioni e condannò il suo matrimonio con la moglie del suo fratellastro. Questa condanna sarebbe stata la sua rovina, poiché il re Erode promise di esaudire un desiderio di sua figlia. Per vendicarsi della condanna da parte di Giovanni Battista del matrimonio scandaloso di sua madre con Erode, lei chiese la testa di Giovanni e il re Erode acconsentì a malincuore. Giovanni Battista morì tra il 33 e il 36 d.C. La festa di San Giovanni Battista si celebra il 24 giugno, mentre l'anniversario della sua morte è il 29 agosto, data che talvolta viene ricordata con una seconda festa. San Giovanni Battista è il patrono della Giordania, di Porto Rico, del Canada francese e di molti altri luoghi. Per saperne di più su San Giovanni Battista, visita catholic.org e, se lui ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di dirci nei commenti qui sotto quanto ami i nostri video.

0: Entriamo nel vivo delle testimonianze, le testimonianze di chi ha trovato Dio attraverso la comunità Nuovi Orizzonti e quindi di chi adesso opera attivamente per cercare quei ragazzi che ancora devono incontrare Dio. E sono accanto proprio a Pietro Bettella da Padova, che ci vuole un po' raccontare la sua esperienza di vita, la sua esperienza da ex tossicodipendente. Viva ex!
1: Ex, sì. Preciso anch'io ex, perché comunque da circa un anno sono in una comunità a Frosinone, in un paese che si chiama Piglio, e niente, sono stato graziato dal Signore, è stato preso proprio per i capelli, perché comunque un anno fa, esattamente un anno fa, stavo molto male, ho avuto una discesa agli inferi pazzesca, quindi in un momento proprio mio di sconforto ho chiesto aiuto a mia madre. Mia madre mi ha, cioè, se mi sei in ascolto, mi ha aiutato, mi ha costretto un po' a stare chiuso in casa finché non si trovava una soluzione. Io sono riuscito comunque a fidarmi totalmente di questo suo aiuto, e da lì a poco dopo sono entrato in questa comunità, e devo veramente ringraziare il Signore, perché il mio passato è molto, molto ricco di sostanze, di alcol. Ho iniziato che avevo 15 anni e ho proseguito fino all'anno scorso. Iniziato con le canne, dopo con le pasticche, dopo ho proseguito con la cocaina. Tutto è nato comunque da una non richiesta di aiuto da parte mia, sicuramente anche un mancato ascolto dei miei genitori, comunque mio padre è sempre molto assente, con problemi poi anche di alcol, quindi comunque ne ho risentito personalmente. E devo anche dire che, essendo nato in un nucleo familiare numeroso, siamo in 7 figli, quindi molta dispersione, molta non comprensione. Poi anche io, se avevo bisogno di chiedere aiuto, non lo chiedevo, e quindi mi sono rifugiato proprio in queste cose, purtroppo. Però devo ringraziare veramente il Signore di aver affrontato tutto questo peso, questo malessere, perché comunque sono riuscito proprio a capire il senso poi che ha avuto tutto ciò.

0: che fino all'anno scorso, ripeto, non avevo nessuno.
1: Pietro, tu dici che non volevi chiedere aiuto, ma l'anno scorso hai sentito questa urgenza di chiedere l'aiuto a tua madre. Cosa è successo? Cosa è scattato in te?
0: Allora, innanzitutto l'aiuto che ho chiesto a mia madre non è stata una semplice richiesta verso la madre, ma comunque ho sentito un'entità particolare, una mano tesa verso di me, che probabilmente, insomma, sicuramente era quella di...
1: Madonna.
0: Sì. Ho sentito molto una presenza particolare, quindi ho sentito che dovevo sfruttare questa occasione. Il fatto che comunque in seguito poi mia madre stessa mi abbia proposto di entrare in una comunità a sfondo religioso non è un caso, perché comunque in quel momento più l'aiuto suo in seguito si è combaciato alla perfezione, quindi sono tuttora in cammino e non è finito, perché insomma poi il cammino è tutta la vita, sì. Però cristiani di comunità sono importantissimi davvero.
1: Adesso dici tu, come volontario della comunità, cosa fai per gli altri?
0: Ma sicuramente non è che vado dalle persone a esporre la mia vita così, dire guardate che la droga fa male. Sì, anche questo fa parte un po' dell'aiuto, però sicuramente metto in ascolto dei problemi che hanno. Mm-hmm. E la comunità poi è molto vasta, nel senso che comunque ti fa anche capire molto il senso vero dell'amicizia, i sentimenti veri, cioè cosa che fuori non avevo mai capito. Comunque sono sempre stato circondato da persone non vere, piene di maschere, quindi comunque tutta una serie di miglioramenti che ti dà la comunità, anche nelle relazioni soprattutto, e nel capire i problemi che hanno, quindi ascoltarli veramente, no con le orecchie ma col cuore.
1: Quanti anni hai, Pietro?
0: 29.
1: Ti auguriamo il meglio della vita.
0: Grazie.
1: Debora Bozzi è una volontaria, è una persona che è stata condotta in cammino dalla comunità Nuovi Orizzonti e anche lei ha una storia da raccontarci.
2: Allora, mi chiamo Debora, ho 29 anni, vengo dalla provincia di Firenze e sono cresciuta in una famiglia normalissima, ecco, con tutti i problemi che hanno le famiglie normali di oggi. E, l'infanzia è stata abbastanza difficile, perché comunque mi sono ritrovata all'età di 5 anni con una sorella più grande malata di emicrania e epilessia, e la nascita di un fratellino piccolo e la morte della nonna, e, tutte assieme, per cui ecco, è come se in un attimo avessi fatto un salto dall'essere piccola a dover crescere, a dover fare i conti con la sofferenza. E quindi i miei genitori si dividevano tra una mamma impegnata tra ospedali, fratello piccolo e lavoro, e un papà impegnato al lavoro, purtroppo con tante difficoltà anche nell'esprimere l'affetto verso di noi. E quindi anche una relazione tra i miei genitori che faceva fatica a esprimersi, per cui cioè, se veramente un figlio si nutre dell'amore che c'è tra i genitori, ecco, io ho fatto molta fatica a viverlo, e questo ha scavato un grande profondo buio, vuoto. In realtà, ecco, se un bambino deve essere riempito d'amore, in realtà mi stava scavando dentro tanto dolore. Ecco, il mio errore grande, poi non so se si può chiamare errore, è stato non parlare, non chiedere aiuto, forse perché forse nessuno me l'ha mai neanche insegnato. Ho imparato che me la dovevo cavare da sola, che dovevo farcela da me, che dovevo essere forte per sostenere tante situazioni di sofferenza, non potevo cedere, perché comunque il dolore degli altri era grande, non potevo cedere anch'io. Per cui ho tenuto tutto dentro di me, e all'età di 17 anni è uscita fuori tutta la mia ribellione, tutto il mio dolore, e ho cominciato a litigare spesso, molto spesso con la mamma, rinfacciandogli tanto anche il fatto che per me non c'era mai stata e che non doveva esserci più, perché ero cresciuta e io non la volevo più nella mia vita, non mi importava quello che lei voleva darmi, ora non mi interessava più. Quindi appena sono diventata maggiorenne mi sono messa i soldi da parte, ho comprato la macchina e avevo un lavoretto, perché mi sono sempre impegnata comunque a lavorare per guadagnarmi le cose che mi interessavano, e sono scappata di casa, me ne sono andata a 18 anni e sono stata via da casa fino a 26 anni. In questo arco di tempo in cui sono stata via da casa mi sono buttata a cercare amore nel mondo, in quello che il mondo mi proponeva. Purtroppo lo scotto da pagare è stato pesante, perché il mondo mi ha offerto alcol, mi ha offerto droga, mi ha offerto rapporti usa e getta, e io non sapevo dire di no, perché avevo paura che dicendo di no le persone non mi avrebbero accolto, non mi avrebbero voluto bene. Quindi era un sì a tutto quello che comunque era dolore e sofferenza, e cercavo sempre chi stava peggio di me, perché per sentirmi bene avevo bisogno di stare con chi stava peggio di me. E mi sono ammalata di anoressia, bulimia, e questo è durato 8 anni, per cui è stato un ciclo, un vortice di ricerca del piacere, e anestesia e comunque autodistruzione, perché quella non era la felicità che poteva riempire quel vuoto che si era scavato dentro. Tutto questo mi ha portato a una fortissima depressione, e all'età di 26 anni pesavo più o meno 43 kg e non stavo più in piedi, facevo fatica proprio a respirare, a stare in piedi. E è stato un amico che mi ha proposto un incontro, un incontro di preghiera a Bologna, dove ho conosciuto la realtà di Nuovi Orizzonti. Era un incontro a cui partecipavano anche i veggenti di Međugorje. Io non so chi è che mi ha fatto dire sì quel giorno, perché rifiutavo tutto quello che era chiesa, tutto quello che era Dio. Per me Dio non c'era più, io ero solo un rifiuto e la mia vita non era importante. Però quel giorno sono arrivata lì e non riuscivo a stare in quel palazzetto, non ce la facevo, perché quella gioia che stava lì dentro, quell'esplosione di gioia, tutti quei ragazzi che saltavano, ballavano, io non li potevo sopportare, perché io quella gioia non ce l'avevo, non la conoscevo e non riuscivo a stare lì con loro. Però sentivo nei microfoni la voce dei sacerdoti che ripetevano: ci sono sacerdoti a disposizione per le confessioni, ci sono sacerdoti a disposizione per le confessioni. E quelle parole sono arrivate in modo forte, come se in quel frastuono io sentissi solamente quelle parole, e c'è stata una spinta fortissima che mi ha mandato lì, e lì ho incontrato proprio Gesù, ho incontrato la misericordia di Dio, e è stato penso l'incontro più bello della mia vita, perché io non so chi è che mi ha dato quella forza, mi ha fatto tirare fuori tutta la mia vita, tutta la mia pesantezza, tutta la mia sofferenza. Quello che non avevo detto in 26 anni l'ho detto in un'ora a quel sacerdote, che ha continuato a guardarmi con degli occhi pieni d'amore per tutto il tempo, e io non mi rendevo conto, cioè mi stava arrivando una valanga d'amore addosso, e io in quell'istante ho capito che tutto quello che avevo fatto, tutto il dolore, tutta la sofferenza non sarebbe mai stato più grande dell'amore di Dio per me. E da lì è cominciata la risalita. Ecco, nel momento in cui c'è stata poi la veggente con l'apparizione di Međugorje, io non è che ci credessi più di tanto, è stata proprio una richiesta tipo come un bambino, no? Che dicevo: io non so se ci sei, se non ci sei, però se ci sei, da domani la mia vita deve cambiare completamente. E è cambiata totalmente, completamente. Mi sono ritrovata con una forza di volontà dentro, cioè che mi faceva dire di no a tutto, alle amicizie, a chi mi proponeva le uscite, a chi mi proponeva semplicemente una birra. No, io cercavo solamente la parola di Dio, cercavo solamente un sacerdote per parlare, cercavo qualcuno che mi parlasse di Gesù, di questo Gesù che quel giorno lì a Bologna mi ha riempito d'amore. Io cercavo solo lui, cercavo quell'amore, perché avevo capito che era la cosa di cui avevo bisogno. E lì ho cominciato a fare volontariato, sono tornata in parrocchia, mi sono impegnata a 360 gradi in tutto quello che mi veniva proposto, gruppi di preghiera, pellegrinaggi, perché poi suono e canto, quindi mi chiamavano a fare animazioni. È stato proprio un riscoprire anche tutti i talenti, tutto il desiderio di vita dentro di me, finché a distanza di 3 anni un'amica mi invita a un incontro di preghiera per Pentecoste di Nuovi Orizzonti, mi dice: vieni, accompagnami perché faccio le promesse. Io: vabbè, andiamo. E io mi sono ritrovata esattamente nello stesso contesto che avevo trovato a Bologna 3 anni prima, e lì ci sono rimasta proprio fulminata. È stato proprio un colpo di fulmine sentire quei giovani che facevano le testimonianze della loro vita, e anche peggiori della mia, no? Cioè dicevo: ma che luce che c'hanno, ma che gioia che c'hanno, ma io voglio essere così, io voglio quella bellezza, io voglio quella gioia, cioè per loro ci deve essere anche per me. Allora sono rimasta seduta su quella seggiolina finché non si sono alzati tutti e mi sono girata verso questa mia amica e ho detto: io voglio entrare in comunità, dimmi come si fa perché voglio entrare. E lì è iniziato il percorso, e poi a distanza di qualche mese sono entrata in comunità, sì.
1: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,

benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne.

donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

e Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocato

Santa nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi.

Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace

non è un prodotto industriale, ma artigianale, e non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra, affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il camello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, il Vangelo di oggi, ecco, ci presenta parole molto forti di Gesù. Gesù rimprovera i scribi e farisei non perché non osservano la legge, ma perché rischiano di fermarsi all'apparenza, curando i dettagli esteriori e dimenticando ciò che conta veramente davanti a Dio: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Gesù dice: queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Cioè, Gesù non ci chiede di scegliere tra la preghiera, le pratiche religiose e la carità, ma ci chiede di vivere tutto con cuore vero. Gesù ci chiede di vivere tutto con cuore vero, perché possiamo essere molto precisi nelle nostre devozioni, possiamo essere precisissimi nelle nostre, ecco, abitudini religiose, nelle nostre parole. Nello stesso tempo possiamo avere un cuore duro verso chi ci sta accanto. E questo è il rischio dell'ipocrisia: apparire giusti fuori, ma essere lontani da Dio dentro. Per questo Gesù usa immagine, ecco, del bicchiere. Pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Carissimi, la fede cristiana parte sempre da qui. La fede cristiana parte dal nostro cuore. Prima di preoccuparci di ciò che gli altri vedono di noi, dobbiamo preoccuparci, ecco,

del fatto come Dio ci vede, come sto realmente davanti a Dio, perché noi possiamo prendere in giro tutte le persone, ma non possiamo mai prendere in giro Gesù. Allora chiediamoci oggi, c'è la sincerità nel mio cuore? So perdonare? So avere misericordia? Sono giusto con gli altri? Ecco, e poi c'è quella immagine sorprendente. Filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Carissimi, è un modo molto concreto per dirci che possiamo diventare bravissimi a vedere i piccoli difetti degli altri e possiamo essere completamente ciechi davanti alle nostre mancanze più grandi. Questo facilmente, ecco, ci, posso dire tra virgolette, aiuta a giudicare una parola, un comportamento, un errore altrui, mentre facciamo fatica a riconoscere ciò che dobbiamo cambiare proprio dentro di noi. Allora Gesù oggi ci invita, carissimi, a una fede meno preoccupata dell'apparenza, ma più attenta al cuore. Meno apparenza, ma più attenta al cuore. La giustizia significa imparare a trattare ogni persona con rispetto e dignità. La misericordia significa non avere un cuore che condanna, ma un cuore capace di comprendere e perdonare. La fedeltà significa rimanere con Dio e con gli altri anche quando costa, anche quando non conviene, anche quando non riceviamo nulla in cambio. Allora, carissimi, chiediamo al Signore un cuore pulito e sincero, che non ci permetta di essere cristiani lontani, fuori, ma ci renda cristiani, ecco, consapevoli di chi sono, con quel cuore grande che sa amare veramente. Che il Signore ci liberi dal giudizio, dall'orgoglio, dalla ricerca delle apparenze e che la nostra vita esteriore sia semplicemente il riflesso di un cuore trasformato dall'amore di Dio. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari. Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai tanto come festival,
1: sì,
0: cosa succede?
1: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima. Quindi.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tant'è che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema, questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente. Sì. E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e a vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi, e lei lo sa.
1: Sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucaristia, recitando un Pater, il Credo, e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria, quindi diciamo che alla portata di tutti, ecco.
0: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più santi.
1: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio, qua viene completamente cancellato con questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
0: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Međugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: È fondamentale la preghiera, questo sì, perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose e le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla e siamo umani, quindi è così.
0: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
1: La preghiera col cuore, sì.
0: Col cuore, come diceva, penso, Vizca o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua su fiore tutti i giorni.
1: Esatto, no? A poco a poco come innaffiarlo giorno dopo giorno.
0: Ecco.
1: Come il seme della parabola che diceva Gesù, piano piano cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
0: Bene, e per concludere con questo nostro discorso.

0: Ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace. Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
1: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.